0: tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere un'indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
1: Hai usato un concetto, sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi corrisponde allo Spirito di Dio.
0: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
2: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte? Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte? Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta? Possiamo trovare insieme una soluzione? Possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
0: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato non comprendo la situazione attuale né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
2: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai, questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
1: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
2: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata, sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
0: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
2: Abbiamo già parlato insieme e detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. E attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire, guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pensamento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
1: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma ci è lasciata la libertà.
0: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra dove abbiamo a disposizione la giornata. Ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
1: In tedesco c'è un proverbio che dice come l'albero cade così rimane al suolo e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo. Come l'anima era nel corpo, in un altro stato di aggregazione, così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va perduta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. E questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
0: Hai parlato ora delle sfere di purificazione dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificati?
2: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione, il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri e questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra, questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
0: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna, non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
1: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento, prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione che è un sacramento radicato nella Chiesa cattolica. A cosa dovrebbe servire?
2: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerle in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete, che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa cattolica, finirò nella dannazione eterna.
1: Non ce lo si può proprio immaginare.
2: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo, e colui che ho ucciso e che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima, nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
1: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro, e quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
2: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
0: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
2: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio. Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto: devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata, facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgotha e ci riconduce anche a casa dal Padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi, quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
0: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
1: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano. Non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana ho inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù il Cristo insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura anni prima che si manifesti una determinata sofferenza o malattia, in modo che possiamo pentirci di aspetti negativi e sistemarli. e affinché ciò che si trova nell'anima possa essere sciolto in tempo e non dobbiamo essere colpiti dal destino, ma lo sciogliamo prima che si manifesti. Non è forse la grazia questa?
0: Care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
1: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi, in noi e in voi.
0: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
1: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo Non siete dannati in eterno, bensì vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande scriveteci, forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione, ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: Friede, Friede, Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
2: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazareth. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazareth portò

0: noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazaret insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
1: Gesù di Nazaret disse: non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. E che cosa insegnano la legge ed i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene, cerca la pace e seguine la via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché Tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
0: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazaret ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge ed i profeti. Ci è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» gli rispose, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante, amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E Gesù di Nazaret insegnò ancora, avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro, rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada.
1: Gesù di Nazaret insegnò inoltre, vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Perché Gesù di Nazaret disse ai suoi discepoli «La pace sia con voi»? Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazaret. In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio o dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattia ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazaret, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
0: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace, pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela. Io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete, chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi, e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
2: Die folgenden Auszüge aus einer Offenbarung.
1: Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele.
2: Oh,
1: riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio, e Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazaret, e ciò significa osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna. Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore? Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi, i cristiani hanno soldati, ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono qui e là c'è la pace. Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
0: Il Cristo dice, o voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, Guardate nei regni della natura, non c'è pace, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: non lo so. E che cosa dite voi oggi? Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco. È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazaret? Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, fate pace tra voi e osservate i comandamenti affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo all'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
1: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa: perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale, alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno. E ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica poco a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
2: Der Christus Gottes spricht.
0: Il Cristo Dio dice, così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'io sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind, Licht.
1: Tu sei mio figlio, luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me. La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.

0: hell.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo
0: und
1: così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice. Realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano. Esseri luminosi ti guidano.
0: Lichte Wesen erfreuen sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me. La luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi.
0: Die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce. E la luce ti circonda.
0: Freue dich. Licht.
1: Sii felice.
0: Ewig Licht.
1: La luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna. Ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewiglich.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt.
1: La luce rimane. Le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima, io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Licht.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo?

0: Che fa ritorno in questa vita terrena?
1: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi e non vogliamo anticipare subito tutto.
0: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
1: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case e nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
0: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
1: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
0: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
1: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
0: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
1: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
0: Credo che sia questo l'aspetto importante, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
1: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Girolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
0: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che la l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica. Si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
1: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
0: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
1: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
0: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
1: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
0: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
1: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni, infatti se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la madre terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
0: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
1: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
0: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
1: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
0: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. e quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
1: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole «Io sono la via, la verità e la vita». Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
0: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed egli ha detto, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
1: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret e questi insegnamenti di Gesù di Nazaret sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
0: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
1: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
0: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
1: Ne abbiamo già parlato, che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
0: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
1: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa. E si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
0: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
1: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino, smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
0: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
1: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
0: E non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
1: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
0: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con I conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
1: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
0: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
1: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
0: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
1: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
0: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
1: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
0: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
1: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
0: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
1: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù, sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione, se essa verrà dannata in eterno o se entrerà in paradiso.
0: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
1: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
0: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti se devo raccogliere qualche cosa mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete, ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
1: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli, e ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
2: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno, infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
1: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
2: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. e credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
2: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
2: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
2: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
2: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
2: È vero ciò che hai appena detto e prima hai anche chiesto come faccio a sapere che cosa mi riguarda. Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto, e la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi, d'ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
2: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
2: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
1: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima e l'anima si purifica, si ripulisce e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
2: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
2: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi salutiamo per questa seconda parte di una breve serie di trasmissioni sul tema Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Chi non desidera potersi affidare in ogni situazione a una forza superiore e colma di amore? Probabilmente la maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro cultura, hanno cercato almeno una volta di entrare in comunicazione con questa forza che molti chiamano Dio. Le diverse religioni hanno anche diverse forme di preghiera, come per esempio preghiere imparate a memoria e poi recitate, o determinati riti e cerimonie, o accessori particolari utilizzati per la preghiera, o luoghi dove recarsi per pregare. Ma a che cosa servono tutte queste preghiere esteriori? Se guardiamo ciò che accade in questo mondo, ci rendiamo conto che nonostante molti preghino, ben poche cose sono cambiate in modo positivo. In questa trasmissione possiamo imparare insieme a pregare. E non si tratta di una particolare tecnica di preghiera, bensì della vera preghiera, che è un dialogo con Dio, lo Spirito onnipresente che dimora in noi. In qualsiasi modo lo chiamiamo, egli è sempre lo Spirito libero e possiamo rivolgerci a questo Spirito libero nel nostro interiore in qualsiasi luogo ci troviamo. Questa trasmissione è tratta da un libro dallo stesso titolo, ovvero Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Dal suo tesoro di esperienze, Gabriele ci dà aiuti e indicazioni affinché possiamo imparare a pregare per fare l'esperienza di Dio che ci rende liberi e felici.
2: Cari amici, prima di iniziare con la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, ripetiamo alcuni aspetti essenziali del contenuto della prima puntata. Abbiamo letto che dovremmo imparare a rivolgerci nel nostro interiore per sperimentare Dio in noi. Nella prima puntata abbiamo sentito

0: Solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto affinché possiamo imparare ad accompagnare le nostre preghiere in modo profondo con le nostre sensazioni. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che ci dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno ad altri, quindi né da me né dai miei simili. Quindi se io mi immedesimo nelle situazioni e dico a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose, di conseguenza potremmo imparare e quindi pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. La seguente frase, tratta dal libro Impara a pregare, riassume questo aiuto. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono solo parole espresse con le labbra. Nella prima parte della trasmissione abbiamo anche sentito che la vera preghiera è la preghiera di azione. Abbiamo spiegato che dovremmo esaminare le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento e chiederci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Nel testo della prima puntata abbiamo sentito: le preghiere di azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio.
1: Lesen wir nun weiter aus dem Buch Lerne beten.
2: Continuiamo ora a leggere dal libro Impara a pregare. Qualcuno si chiede: prego in modo giusto? Prego in modo che il Cristo mi possa sentire, mi possa comprendere? Per trovare una risposta a questa domanda, Gabriele ci propone: potremmo fare un esercizio che ci aiuta a trovare noi stessi. Prima di iniziare, chiediamoci: che cosa faremmo, per esempio, se l'immagine riportata dal nostro televisore fosse disturbata? Il primo pensiero sarebbe certamente: si è spostata l'antenna? L'antenna parabolica forse non è orientata in modo giusto? Chiameremo quindi al più presto un tecnico per far orientare l'antenna o la parabolica in modo da poter ricevere di nuovo un'immagine chiara e nitida sullo schermo. Anche ognuno di noi è un emittente ed una ricevente, e in ognuno di noi affiorano immagini a seconda del nostro orientamento interiore, del nostro atteggiamento nei confronti della vita. Noi uomini siamo quindi un'antenna che deve essere orientata. Potremmo servirci di un aiuto nell'esteriore. Si tratta di un portamento meditativo con il quale manteniamo il corpo ben diritto. Per esempio, se ci sediamo scomposti su una sedia o in una poltrona, l'antenna non sarà orientata su Dio. Per rivolgerci verso l'interiore, dobbiamo assumere un atteggiamento di rispetto davanti alla vita interiore. Sentiremo così che molte cose si mettono in ordine dentro di noi. Dovremmo assumere questo portamento cristico in genere nella nostra vita quotidiana, ma in modo consapevole nella preghiera.
3: Gabriele ci ha spiegato in merito: dovremmo alleggerire il più possibile il nostro corpo per poter ricevere gli impulsi della vita interiore. Per questo motivo facciamo questo esercizio. Abbiamo l'abitudine di appoggiarci allo schienale della sedia. È per questo che è stato fatto. Ma come ci sentiamo se ci appoggiamo solamente con il coccige e ci sediamo quindi con il busto ben diritto, cercate quindi di appoggiarvi allo schienale solamente con il coccige. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. La spina dorsale sostiene la testa, diritta ed eretta. E ora percepiamo dentro di noi. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Gabriele spiega successivamente anche altri esercizi che, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, potete provare a fare a casa. Ora leggeremo la spiegazione di questi esercizi, ma per farli in modo giusto è necessario prendersi un po' di tempo ed entrare nel silenzio. Se lo desiderate, provate quindi ad assumere le diverse posizioni di preghiera durante la trasmissione e poi, al termine della trasmissione, o la prossima volta che vorrete pregare, potrete fare con calma gli esercizi per imparare la vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso la nostra mano destra. Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Molti di noi sanno dove pulsa il centro dell'ordine. Esso pulsa nelle vicinanze del coccige. Rivolgiamo verso il grado dell'ordine, ossia verso il corpo, le nostre mani poste una nell'altra, con il palmo della mano sinistra appoggiato sul dorso della mano destra. In questa posizione preghiamo per noi personalmente. Entriamo in contatto con il grande Spirito di Dio in noi.
0: Possiamo chiudere gli occhi per percepire meglio il nostro corpo. Ci accorgiamo che il nostro portamento esteriore e quindi anche il nostro atteggiamento interiore sono diversi dal solito. Sentiamo di essere pronti per pregare.
4: Jetzt wenden wir uns nach innen.
0: Ora ci rivolgiamo verso il nostro interiore. Ci rivolgiamo verso il Cristo Dio in noi, verso la luce del Cristo che splende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Portiamo i sensi verso l'interiore per percepire come i nostri pensieri si allontanano da noi. Sentiamo anche che il nostro respiro diviene più profondo. Sentiamo che diveniamo più tranquilli. Sentiamo che la testa e il cuore diventano un'unità, poiché in noi entra la calma.
4: Wir nehmen keine Gedanken auf.
0: Non accogliamo più alcun pensiero. Ora il nostro respiro è calmo e profondo.
4: Jetzt beten wir.
0: Ora preghiamo per ciò che ci sta a cuore.
4: Wir suchen nicht nach Gebetsworten.
0: Non cerchiamo di esprimere parole di preghiera. Lasciamo affiorare i pensieri di preghiera e li portiamo con noi nella luce del Cristo che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Si sviluppano pensieri di preghiera. Cerchiamo ora di pregare nella luce del Cristo, nel centro del Cristo.
4: Wir nehmen uns Zeit.
0: Utilizziamo del tempo per questo. Impariamo a pregare. Sentiamo che il nostro corpo ora è molto più leggero. Da un lato, grazie alla posizione meditativa, alla posizione di preghiera. Dall'altro lato, perché stiamo pregando nella luce del Cristo in noi.
1: Gabriele führt uns zur nächsten Übung.
2: Gabriele ci guida al prossimo esercizio. Rimaniamo in questa posizione di preghiera. Con i nostri pensieri vogliamo ora pregare per i nostri simili, per gli animali, per la natura. Prendiamo coscienza ancora una volta che siamo emittenti e riceventi. Abbiamo appena ricevuto per noi, ora preghiamo per i nostri simili e per la natura e gli animali, per ciò che ci sta a cuore. Per farlo ci apriamo. Appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e li avviciniamo al nostro corpo.
1: Erspüren wir wiederum die Leichtigkeit unseres Körpers.
2: Percepiamo ancora una volta com'è leggero il nostro corpo. Nei palmi delle nostre mani percepiamo una sottile vibrazione. È un segno che l'anima desidera donare. La luce in noi e la nostra anima vogliono portare la preghiera ai nostri fratelli e sorelle, a tutte le forme di vita.
5: Gabriele erklärt weiter.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ci rivolgiamo ancora una volta verso il nostro interiore. Portiamo i nostri sensi nell'interiore e ci immaginiamo la luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Essa pulsa e splende armoniosamente. Ora portiamo al Cristo Dio le nostre richieste di preghiera per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la Madre Terra. Preghiamo il Cristo per altre persone, per le diverse forme di vita. Poniamo queste preghiere nella luce del Cristo che pulsa e rimaniamo in preghiera in questa forza interiore. La preghiera fluisce, affiorano pensieri di preghiera. Non cercate parole di preghiera, lasciate che esse affiorino. Attraverso il nostro corpo fluiscono preghiere di richiesta e se fluiscono verso l'esteriore, attraverso i palmi delle nostre mani, tramite le punte delle nostre dita, fluiscono verso le persone per le quali preghiamo, verso la forma di vita alla quale abbiamo pensato in preghiera, tramite il centro del Cristo Dio in noi. La forza fluisce attraverso di noi verso il nostro prossimo. Ovunque dirigiamo le nostre preghiere, se esse sono una richiesta sincera, le persone o le forme di vita per le quali abbiamo pregato potranno ricevere.
4: Gabriele beschreibt die nächste Übung.
0: Gabriele descrive l'esercizio successivo.
4: Wir schließen den Gebetskreis wieder.
0: Ora chiudiamo questo ciclo di preghiera appoggiando di nuovo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Orientiamo di nuovo verso il centro dell'ordine le nostre mani che abbiamo appoggiato l'una dentro l'altra. In noi sentiamo che comincia a scorrere un circuito energetico. Questo circuito di forza spirituale ci fa percepire che il nostro respiro è più tranquillo. Siamo più concentrati. Ci sentiamo più leggeri e più freschi. Percepiamo la vicinanza del Cristo Dio.
1: Gabriele holt uns aus den Übungen zurück.
2: Gabriele ci riprende dall'esercizio e ci spiega. In qualcuno di noi sono affiorati pensieri dai quali non è riuscito a liberarsi e che lo hanno assillato anche mentre pregava. Se possibile, dovremmo analizzare questi pensieri prima di pregare, ossia chiederci cosa c'è dietro di loro per sistemarlo. Così facendo diveniamo più tranquilli e riusciamo a immergerci sempre più in una preghiera che va in profondità nella preghiera di esperienza, che è allo stesso tempo una preghiera che ci aiuta a riconoscerci. Se facciamo una preghiera profonda e riflessiva, percepiamo una profondità interiore. Non lottiamo per trovare parole da esprimere. Dalla nostra anima scaturiscono sottili sentimenti di preghiera che, per esempio, scorrono attraverso il nostro cervello e stimolano determinate richieste o pensieri di preghiera per il prossimo. Se invece c'è qualcosa che ci occupa, se ci sentiamo inquieti anche mentre preghiamo, è un segno che il nostro subconscio è attivo, che ci sono pensieri che cercano di affiorare e che noi forse reprimiamo. L'irrequietudine che si manifesta quando ci sediamo per pregare, ossia quando vogliamo entrare in preghiera, è sempre un segno che c'è qualcosa da sistemare, eventualmente già da un certo tempo. In fondo è positivo che questi pensieri ci assillino proprio quando vogliamo pregare. Essi ci indicano che avremmo dovuto sistemare qualcosa già da molto tempo.
3: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci spiega perché proprio quando desideriamo pregare affiorano questi pensieri che ci assillano. Mentre lavoriamo o svolgiamo la nostra attività, questi pensieri si susseguono automaticamente, senza che ne siamo consapevoli. Tuttavia, nel momento in cui ci ritiriamo per pregare, essi ci sopraffanno letteralmente. Ciò indica che la nostra anima desidera liberarsi da questo peso. Tuttavia, è anche possibile che proprio quando vogliamo entrare in preghiera, il subconscio si faccia sentire e disturbi tutti i nostri buoni propositi. In questo caso, non dovremmo dire «Adesso metto da parte questi pensieri perché voglio pregare», bensì «Attenzione a ciò che devo sistemare, lo analizzo e lo sistemo subito». Non è consigliabile scrivere semplicemente i pensieri che ci assillano e ci opprimono e mettere da parte i nostri appunti per orientarci di nuovo e riproporci «Adesso comincio a pregare in modo impersonale». Dovremmo piuttosto prendere prima di tutto coscienza dei contenuti di questi pensieri, sforzandoci di sistemare con il Cristo ciò che abbiamo riconosciuto in noi come nostro aspetto.
0: Che cosa possiamo fare ora con ciò che abbiamo riconosciuto? Gabriele lo spiega. Assumiamo di nuovo la nostra posizione di preghiera con il busto ben diritto, ma questa volta con l'intenzione di pregare solamente per noi stessi. Nella preghiera chiediamo poi al Cristo di assisterci e sistemare i pensieri che abbiamo appena esaminato e nei quali riconosciamo le componenti del nostro ego. Questo se lo vogliamo veramente. Questo è importante. È necessario che vogliamo veramente farlo e che proviamo dispiacere per ciò che abbiamo riconosciuto. Dobbiamo sentire un certo dolore perché siamo ancora, come ci hanno mostrato, i contenuti dei nostri pensieri. Se è così, percepiamo anche l'aiuto interiore. Può succedere anche quanto segue. Noi vogliamo pregare, ma in noi c'è un'irrequietudine indistinta che ci impedisce di entrare nel silenzio. Lasciamo consapevolmente che le negatività che ci occupano si manifestino sotto forma di pensieri che in questo modo riusciamo a cogliere. Se i nostri pensieri e i nostri sentimenti non sono gravi, se non ci opprimono, possiamo annotarli. Essi si allontaneranno da noi nel momento in cui ci rivolgiamo con la nostra richiesta al Cristo. Diveniamo così più tranquilli e possiamo pregare profondamente, come ci eravamo proposti di fare. Al termine, dopo aver pregato, dovremmo sistemare ciò che era contenuto nei nostri pensieri, ciò che ci assillava, per esempio se c'erano pensieri contro i nostri simili. Se abbiamo peccato riguardo ad alcuni aspetti della natura, li sistemiamo rivolgendoci al grande spirito, allo spirito creatore della natura. Ci riproponiamo poi fermamente di non coltivare più questi pensieri e oppure di non rifare più ciò che i nostri pensieri assillanti ci hanno sempre spinto a fare. È molto importante pregare e chiedere sempre aiuto al Cristo che dimora in noi. Egli ci assiste, se noi vogliamo veramente liberarci dal nostro errore. E questo è determinante.
2: Cari telespettatori e care telespettatrici, stiamo tutti imparando e le spiegazioni date da Gabriele sono un grande aiuto per esercitarci nella vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Per poter veramente imparare a pregare è necessario essere sinceri con noi stessi. Una giornata non è uguale all'altra. Osserviamoci in modo critico. Nel momento in cui cerchiamo pensieri da esprimere in preghiera, cerchiamo nella nostra mente, nel nostro subconscio. In tal caso dovremmo riconoscere che reprimiamo i pensieri e ci contraiamo. Quindi se durante la preghiera ci sono pensieri problematici che vi sopraffanno, non reprimeteli, guardateli da vicino, poiché si manifestano sotto forma di immagini. Segnateveli e poi, quando avete trovato la calma in voi, entrate in preghiera. Chiedete al Cristo di aiutarvi e di assistervi per riconoscere questi aspetti umani, che possiamo anche definire peccati o errori, e a sistemarli. Aspiriamo a divenire più tranquilli. Vogliamo entrare nel silenzio per riuscire a pregare di cuore, poiché la vera preghiera è un dialogo con Dio. Ci rende felici, ci rende forti nella fede, ci rende più sicuri nella nostra vita quotidiana. Perché? Perché percepiamo la sua presenza.
5: Gabriele setzt den Buch mit einer Frage fort.
3: Nel libro, Gabriele continua ponendo una domanda. Come mai molte volte, proprio quando vogliamo pregare, veniamo sopraffatti da tanti tanti pensieri? Rendiamoci conto che nel nostro subconscio si trovano molte cose che abbiamo represso, come desideri, pretese, ambizioni e anche colpe e altri aspetti che gravano su di noi. Li abbiamo repressi perché non abbiamo voluto prenderne coscienza nel conscio. Queste energie negative sono memorizzate nel nostro subconscio e da lì agiscono nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Dovremmo esaminare a fondo questi aspetti che abbiamo immesso per poi elaborarli, sistemarli e potercene liberare. Quando ci proponiamo di pregare e cerchiamo pertanto di divenire più tranquilli, il nostro subconscio reagisce subito, coglie l'occasione per sopraffarci con ciò che vuole. Dato che il nostro subconscio vuole imporre a tutti i costi gli aspetti di volontà umana che portiamo in noi, anche se non li ammettiamo. Quindi, se veniamo sopraffatti da pensieri, scriviamoli. Chiediamo aiuto e sostegno allo spirito per poterli sistemare.
5: Gabriele wiederholt.
3: Gabriele ripete, è importante che lo vogliamo veramente e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo riconosciuto. Se i pensieri dovessero poi ripresentarsi, non lasciamo loro spazio. Chiediamo ancora una volta aiuto. Signore, ti ho pregato di trasformare questi aspetti. Ora metto questi pensieri ai tuoi piedi e ti prego di aiutarmi a non coltivarli più.
4: Gabriele ermuntert uns in dem Buch Lerne beten.
0: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci incoraggia dicendo: continuiamo ad interiorizzarci, entriamo nella preghiera meditativa e faremo l'esperienza che il Cristo ci sostiene. Percepiamo lo Spirito in noi. Questa sensazione e questa percezione ci rendono felici e gioiosi dall'interiore. Potremo andare incontro ai nostri simili con molta più calma ed equilibrio interiore e anche essere più effettivi nella nostra vita quotidiana. Chi è disposto e vuole superare gli aspetti umani con il suo aiuto, l'aiuto del Cristo, starà meglio di giorno in giorno. Prima aggiungiamo quindi alla preghiera che ci aiuta a riconoscere e poi alla preghiera di azione. Preghiera di azione significa che percepiamo nel cuore che desideriamo sinceramente che gli uomini, la natura e gli animali stiano bene. Valuteremo sempre meno, vale a dire che non denigreremo più gli altri, né saremo invidiosi. Queste ambizioni che fanno parte della sfera umana passano sempre più in secondo piano, dato che lavoriamo con la forza del Cristo Dio. La nostra anima diviene più luminosa, l'uomo più libero. Ciò significa che con il tempo sarà l'anima a pregare. La preghiera che proviene dal profondo della nostra anima è una profonda preghiera di ringraziamento, una preghiera altruistica che ci rende contenti e gioiosi partendo dall'anima. È una gioia interiore, poiché sentiamo anche come esseri umani che ci siamo avvicinati a Dio. Tuttavia, questo richiede esercizio. Dobbiamo continuamente imparare. E Gabriele ci incoraggia tutti dicendo: vi prego, non smettete di farlo, di imparare. Continuate e continuate ad esercitarvi, a pregare, fino a che sentiremo la profonda necessità interiore di comportarci in modo corrispondente alle nostre preghiere nella vita quotidiana. In questo modo diventiamo creativi, attingendo alla forza della vita che è dentro di noi.
3: Chi è veramente vivificato dal desiderio di trovare se stesso e di avvicinarsi al Cristo è anche disposto ad imparare. Chi lo desidera può fare esperienza ed esaminare come le diverse posizioni in cui stiamo seduti agiscono su di lui e in lui. Se per esempio ci sediamo scomposti su una sedia, quali pensieri affiorano in noi? E come vi sentite se vi mettete consapevolmente con il busto ben diritto, appoggiando il coccige? Gabriele ci consiglia: osservatevi e ricordatevi spesso di queste cose. Anche la posizione di preghiera di cui abbiamo già parlato, che consiste nello stare seduti con il busto ben diritto e con i piedi appoggiati sul pavimento, deve essere appresa. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: dalla mia esperienza vi posso dire che se assumete questa posizione, anche in un colloquio, vi sarà molto più facile ascoltare il vostro prossimo e dargli la risposta giusta. Troverete molto più rapidamente e con più sicurezza la soluzione conforme alle leggi di Dio, anche quando siete al lavoro. Se ci appoggiamo, per esempio, alla parete o allo stipite della porta, ciò indica che non siamo concentrati. Non siamo in grado di concentrarci sul nostro prossimo o su una questione.
2: poiché alla base del nostro atteggiamento di appoggiarci alla porta o alla parete ci sono determinati pensieri che ci hanno portato ad assumere questa posizione.
3: Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Abbiamo imparato una posizione di preghiera che è utile e ci aiuta a raccogliere le forze nella nostra coscienza. Qualcuno si è accorto che ricadiamo facilmente indietro, anche se ci siamo riproposti di stare ben diritti. Gabriele ci consiglia che dovremmo tuttavia fare anche l'esperienza di come ci sentiamo se ci lasciamo andare su una sedia per vedere quali pensieri si sviluppano. Sono forse pensieri profondi, pensieri di preghiera in collegamento con Dio? Impariamo che in questo modo non potremo mai pregare in modo intenso. Anche se abbiamo pensieri di preghiera, ci accorgiamo noi stessi che essi provengono dall'esterno. Sono quindi preghiere esteriorizzate che esprimiamo con parole vuote. Tra queste diverse esposizioni di preghiere si trovano i nostri desideri e pensieri che si impadroniscono totalmente di noi. Proviamo a farlo, facciamo le nostre esperienze e così impareremo.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele, che da circa 40 anni traduce la parola di Dio nel nostro linguaggio umano come traduttrice del linguaggio dei cieli, scrive ancora: non per nulla il Cristo, in molte rivelazioni in cui abbiamo potuto ricevere la sua irradiazione, ci ha detto: assumete una posizione interiore ed esteriore retta. Un portamento consapevole, orientato e, in fondo, disciplinato è un aiuto molto grande sulla via interiore, sulla via che conduce alla vita interiore. Da un lato ci aiuta a trovare noi stessi, dall'altro a riconoscere in modo più chiaro e più rapido quali pensieri emettiamo nel corso della nostra giornata. Possiamo poi superare con la forza del nostro Redentore le negatività che riconosciamo in modo chiaro. Una posizione spiritualmente consapevole e ben eretta è anche segno di rispetto, di rettitudine e di una certa forza interiore. Questa posizione è segno di umiltà interiore davanti al grande Spirito, una gratitudine verso di Lui. Gabriele ci ricorda quanto segue. Pensiamo sempre che l'uomo è come un'antenna e l'uomo è anche un emittente e una ricevente. Sarebbe un vantaggio per noi se sviluppassimo la disciplina per assumere questo atteggiamento spirituale retto anche riguardo a noi stessi, prendendo continuamente coscienza di chi siamo. Per esempio, sono solamente l'essere umano che si lascia andare? Oppure non c'è forse in me una forza davanti alla quale dovrei assumere un atteggiamento di rispetto? Se ne siamo consapevoli, ci comporteremo anche in modo conforme.
2: In conclusione, Gabriele ci incoraggia ancora una volta dicendo: facciamo noi stessi l'esperienza. Per esempio, nella nostra vita quotidiana, quando siamo in un colloquio o al telefono, ce ne possiamo accorgere in modo chiaro. Se orientiamo la nostra antenna, sentiamo di ricevere aiuto dall'interiore. Se per esempio ci sentivamo stanchi, ci accorgiamo che improvvisamente in noi fluisce più forza. Ciò avviene grazie all'orientamento che con il tempo assumeremo quasi automaticamente, quando avremo imparato a farlo. Diverremo persone completamente diverse. Impareremo a pregare veramente. Impareremo a trattare il nostro prossimo in modo giusto. Saremo più gioiosi. Ci sentiremo più vicini al nostro prossimo dall'interiore e molte altre cose.
1: Die aufrechte Haltung hilft.
2: Mantenere una posizione ben diritta ci è di aiuto. Orientandoci in modo consapevole sul Cristo facciamo veramente un gran passo avanti. Sentiamo che cosa significhi che il regno di Dio è in noi. Oppure, io sono il Tempio di Dio. Da ciò scaturisce il desiderio di purificare il nostro Tempio per divenire liberi, per riuscire a percepire nell'interiore che Dio è presente. Prendiamo continuamente coscienza del fatto che l'uomo è solo l'involucro in cui si trova il grande essere di luce. L'essere di luce in noi dovrà irradiare l'involucro.
3: Cari amici all'ascolto, se impariamo a pregare sempre più nell'interiore, faremo l'esperienza che Dio è presente. Oggi abbiamo letto spiegazioni per imparare la vera preghiera. Dalla seconda parte del libro Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. È comprensibile che vorrete eventualmente conoscere la prima parte del libro con tutti gli aiuti e le indicazioni dati da Gabriele o rileggere la parte che avete ascoltato oggi. Per farlo potete richiedere il libro che ha lo stesso titolo di questa serie di trasmissioni. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, desideriamo concludere la trasmissione di oggi con una frase tratta dalla prima puntata. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: se esercitandoci e coltivando la vera preghiera abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque come l'onnipresente, come colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore. Con queste parole ci congediamo da voi, augurando a tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Sie haben ihre Augen geöffnet.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, avete aperto i vostri occhi e siete entrati in un nuovo giorno. Se desiderate aspirare a raggiungere la luce interiore, sicuramente avete già rivolto una breve preghiera di ringraziamento a Dio, nostro Padre, ringraziandolo per la notte trascorsa, ma anche per la giornata che sta per iniziare. Sarebbe bene fare questa preghiera ancora a letto, poiché non appena ci alziamo, il nostro corpo comincia a vibrare più intensamente e si presentano già i primi pensieri. Forse si presentano anche situazioni che si vogliono già far notare. Se sono cose essenziali, dovremmo scriverle in modo da poterle poi fare al momento giusto. Se invece sono cose futili che cercano di toccarci, sarebbe bene sistemarle subito con il Cristo. Così nel nostro animo ritornerà la calma, che in fondo ognuno di noi desidera.

0: Wir werden wieder ruhig.
1: Diveniamo di nuovo calmi se sistemiamo i nostri aspetti umani con il Cristo, riconoscendoli, pentendocene, chiedendo perdono e anche perdonando se ci è stata fatta un'ingiustizia e riproponendoci fermamente di migliorare queste cose in futuro, nella certezza che riusciremo ad attuare questo nostro proposito con l'aiuto del Cristo, forse non subito, ma sicuramente passo per passo. Se in questo modo ci siamo avvicinati ancora un pezzetto al Cristo nel nostro interiore, percepiremo che riposiamo sempre più in Cristo e quindi diveniamo sempre più

ciò che siamo nel nostro interiore, un figlio perfetto del nostro Padre Eterno.

Tuttavia, finché ci sono cose che ci danno fastidio, finché ci arrabbiamo ancora, vuol dire che ci manca ancora qualcosa. Vediamo qualcosa in modo errato, ci irritiamo a causa di ciò che non compenetriamo, quindi non siamo ancora giunti nel nostro interiore, nella verità. Ma il Cristo desidera che diveniamo pacifici, che viviamo insieme e che siamo gli uni per gli altri. Come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. E ciò potrà divenire soltanto se noi diveniamo in Cristo e maturiamo, adempiendo i comandamenti della vita e divenendo così esseri appagati, esseri in Dio, nostro eterno Padre, che sono in grado di compiere ogni cosa dalla pienezza del proprio interiore, con il Cristo e per mezzo del Cristo, che riposano in Cristo e sono in Cristo, e che in tutto ciò che capita loro trovano la soluzione conforme alla legge.

Per questo noi uomini dovremmo fare attenzione alle nostre parole. Prima di parlare, dovremmo analizzare nel profondo le nostre parole e soppesarle chiedendoci: sono conformi alla legge? Corrispondono quindi ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù? Oppure vogliamo metterci in mostra? Desideriamo attingere alla fonte della vera vita, all'eterna legge, alla nostra eredità spirituale? Oppure, con ciò che vogliamo dire, desideriamo raggiungere qualcosa per noi personalmente? Se in questo modo facciamo prendere vita ad ogni parola in noi, sperimentiamo qual è veramente il significato delle parole e che cosa ci portano. Infatti, le nostre parole, siano esse divine o non divine, si cristallizzano, prendono forma, diventano vive e rimangono nella nostra aura, attirando esattamente ciò che noi abbiamo posto in esse con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri. Per questo dovremmo sforzarci ogni giorno di risvegliare le nostre parole alla vita nella legge eterna, che ci è stata spiegata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù, e che il Cristo ci spiega anche oggi in ogni dettaglio nelle sue rivelazioni. Anche ciò che vediamo e sentiamo lo dovremo accettare e accogliere in noi solo dopo averlo posto nella verità, nella legge eterna, nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potreste quindi iniziare la giornata di oggi riproponendovi fermamente di confrontare tutto ciò che vi capita, ciò che pensate o che fate, con gli aspetti della legge della vita eterna, traendone poi conclusioni per la vostra vita.

0: blicken Sie um die Mittagszeit auf Ihren Vormittag zurück.
1: Se verso mezzogiorno rivedete la vostra mattinata, potreste chiedervi se siete riusciti a tacere al momento giusto e a trovare le soluzioni giuste dalle situazioni della giornata. Se avete parlato in modo veritiero e se siete rimasti in Cristo e con il Cristo, sarete anche gioiosi e pieni di forza nel vostro interiore e potrete ringraziare per come si è svolta la giornata fino ad ora. Se in una o nell'altra situazione non siete riusciti a farlo, sapete che cosa potete sistemare subito con il Cristo. Sistemare vi porta di nuovo nel silenzio e potrete poi mangiare con calma e il vostro pomeriggio sarà di nuovo pieno di forza e potrete riconoscere molte altre cose. Anche alla sera dovreste rivedere ancora una volta la giornata e chiedervi quale tracce ha lasciato in voi questo giorno. Se riguardo a certi punti vi sentite ancora inquieti in voi, potrete sistemarli con il Cristo e giungere così nella calma interiore, dalla quale potrete ringraziare di cuore per la giornata e anche andare in modo equilibrato e con gioia dalla vostra famiglia o dai vostri amici o fare ciò che vi siete riproposti per questa serata.
0: Für den Abend vorgenommen haben.
1: Vi auguro di cuore una giornata ricca di aspetti da riconoscere, che grazie alla guida del Signore vi può condurre più vicino alla vera vita, che è in fondo la vita di tutti noi. Una buona giornata quindi. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Decimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Prendo ora coscienza che i miei movimenti sono i movimenti dell'amore interiore, poiché senza la forza dell'amore il mio corpo non potrebbe muoversi. Perciò voglio ringraziare e nel ringraziamento prendere coscienza che Dio, la forza universale, l'amore, si manifesta in ogni movimento del mio corpo, in ogni respiro, in ogni battito di ciglia, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e anche in ogni azione. Da solo non sono in grado di fare nulla. Noi viviamo, percepiamo, pensiamo e parliamo solo grazie alla forza dell'amore. Non voglio sprecare queste forze, ma rafforzarle in me, compiendo ogni azione in modo cosciente e divenendo consapevole della forza universale di Dio. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Nel mio respiro dimora la forza dell'Altissimo. Respiro ora con calma e consapevolmente. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Lascio che lo spirito respiri in me. E mentre respiro, rimetto i miei pensieri, le mie inclinazioni umane, ciò che mi irrita e lo stress, i sentimenti di invidia e di odio, alla coscienza del Cristo, che è la fiamma della redenzione dentro di me che tutto consuma.
1: Ich atme ganz frei.
0: Respiro completamente liberato. Inspiro ed espiro consapevolmente. Inspiro ed espiro. Ad ogni respiro mi sento più leggero. Ad ogni respiro mi sento leggero ed alato. I miei piedi e le gambe diventano leggeri e rilassati. I glutei, il busto e le spalle sono leggeri e vibranti.
1: Mein Haupt ist aufrecht.
0: Il mio capo è eretto.
1: Nun kehre ich ein.
0: Ora entro nel Santissimo, nel mio Tempio.
1: Meine Seele ist unsterblich.
0: La mia anima è immortale.
1: Mein Bestreben ist,
0: io aspiro a raggiungere la coscienza assoluta, Dio, per sentirmi protetto nel grembo dell'Onnipotente.
1: Ich atme mich nun,
0: ora scendo col respiro fino al grado dell'ordine come ho imparato.

0: dort verweile ich in meinen Empfindungen.
1: Qui mi soffermo nelle mie sensazioni.
0: Ich konzentriere mich also auf die Stufe der Ordnung.
1: Mi concentro quindi sul grado dell'ordine.
0: Nun gehe ich empfindungsmäßig
1: con le sensazioni passo ora con le forze etere ai successivi gradi di coscienza. Le mie sensazioni passano al centro della volontà. Poi al terzo grado di coscienza, il grado della sapienza. Al quarto grado, quello della serietà, qui lascio scorrere il mio respiro. Respiro nel quarto centro di coscienza. Pace ed armonia compenetrano la mia anima e il mio corpo. Tutti gli atomi del mio corpo sono in armonia. Pace e armonia inondano la mia anima. Respiro la forza di Dio. Essa è la sinfonia della vita. La sinfonia di Dio è amore, pace e armonia. Amore, pace e armonia pervadono la mia anima e il mio corpo. Io mi sento elevato. Il mio corpo è leggero e vibrante. Sento in me l'armonia della forza universale, il ritmo della vita divina. Con lievi sensazioni accompagno la forza vitale al quinto centro. E al sesto centro di coscienza, che è il centro dell'amore. Con le sensazioni entro ora nel settimo grado, il grado della misericordia. E mi trovo davanti alla porta del Santissimo. Busso nuovamente alla porta e chiedo che mi venga aperto completamente. Depongo davanti alla porta del Santissimo tutti gli aspetti umani che ancora mi occupano e che si trovano ancora nei miei sensi. Dal profondo del Tempio giunge un richiamo. Chiedi e ti verrà dato. Cerca e troverai. Bussa e ti verrà aperto. Io prego. Io ti cerco. Desidero trovarti dentro di me. Signore, ti prego, apri la porta che conduce alla vita interiore. La porta si apre. Entro nel Santissimo, nella vita interiore. Luce bianca e splendente mi avvolge. Luce della sua luce. Amore del suo amore. Forza della sua forza mi avvolgono. Mi soffermo nel profondo del mio sé primordiale. Qui mi sento protetto. Questa è la mia patria.
0: Friede.
1: Pace, pace infinita, ricolma la mia anima. Amore, infinito amore, mi infiamma. Il mio cuore si spalanca sempre di più. Accoglie i raggi dell'amore divino, della pace e dell'armonia. Respiro l'alito della vita. Dio respira attraverso di me. Lo spirito respira in me.

0: Il mio cuore si apre sempre più. Le forze dell'amore, della pace e dell'armonia mi compenetrano sempre più intensamente. Respiro la forza infinita dello Spirito. Io sono libero, leggero e rilassato. Il mio essere è vibrante. La pesantezza se n'è andata. I fardelli della vita quotidiana sono nelle mani del mio Redentore. Sono circondato dalla luce bianca e radiosa. Essa mi compenetra. Nella sua luce non esistono ombre. Io affermo l'assoluto. Io sono senza ombre, un figlio, una figlia dell'Altissimo. Mio Padre mi ha permesso di entrare nel Santissimo. In me e intorno a me si compie la sua volontà. In tutti gli organi, in ogni cellula, in ogni atomo è presente il suo spirito. Sia fatta la sua volontà. Dal Santissimo si effonde in me la vita, che mi fa presagire quanto Dio, mio Padre, è vicino a me, suo figlio. Mi sento chiamato a compiere la sua volontà. Sento che Egli mi richiama a mettere e mantenere ordine nella mia vita. Mi sento chiamato a riconoscere e a compiere la sua volontà. A sviluppare la sua sapienza, realizzando le sacre leggi.
1: Ich fühle mich von ihm gerufen.
0: Mi sento chiamato da lui.
1: Ernsthaft und gewissenhaft.
0: A percorrere la mia via verso di lui coscientemente e con serietà e amarlo più di questo mondo.
1: Als diese Welt. Ich fühle mich von ihm gerufen.
0: Mi sento chiamato da lui.
1: Geduldig zu sein.
0: Ad essere paziente.
1: Vor allem mit
0: soprattutto verso il mio prossimo,
1: ihn zu verstehen,
0: a comprenderlo
1: ihm
0: e avere comprensione per lui.
1: Ich fühle mich von ihm,
0: mi sento chiamato da lui, dal grande spirito.
1: Die Liebe und Barmherzigkeit
0: a far prevalere l'amore e la misericordia
1: in mir selbst,
0: dentro di me
1: durch selbstlose
0: e anche verso il mio prossimo
1: und
0: che è mio fratello e mia sorella, coltivando sensazioni e pensieri altruistici.
1: Ich fühle mich gerufen,
0: mi sento chiamato
1: meinen nächsten,
0: ad accettare il mio prossimo nell'amore del Padre
1: und nicht über ihn zu richten,
0: e a non giudicarlo,
1: denn was er denkt,
0: poiché
1: und tut,
0: ciò che egli pensa e fa riguarda solo l'Altissimo e suo Figlio. Mi sento chiamato da lui, dall'Altissimo, ad avvicinarmi all'origine della fonte,
1: wo meine Heimat ist,
0: dove si trova la mia patria,
1: meine Geburtsstätte,
0: il mio luogo d'origine,
1: das Licht,
0: la luce
1: und das Leben,
0: e la vita,
1: mein Leben,
0: la mia vita.
1: Ich fühle mich von ihm, dem Allerhöchsten,
0: mi sento chiamato da lui, dall'Onnipotente,
1: wieder göttlich zu sein,
0: a ridiventare
1: so
0: divino,
1: wie er mich
0: così come egli mi ha creato.
1: Ich bin gerufen.
0: Io sono chiamato.
1: Nun möchte ich den Pfad,
0: ed ora desidero iniziare a percorrere il sentiero che conduce al sublime per essere eletto.
1: Gottes Liebe und
0: l'amore e la sapienza di Dio mi pervadono.
1: Gott bejaht
0: Dio afferma la mia volontà e il mio desiderio. La sua parola vale ancora oggi. Seguimi. Inginocchiato davanti all'Altissimo dentro di me sento pace infinita, pace e armonia fluiscono in ogni cellula, in tutti gli organi, negli ormoni e nelle ghiandole del mio corpo. La pace apporta silenzio e forza in me. Dalla pace e dall'armonia fluisce la forza dell'amore. L'amore dell'Eterno infiamma la mia anima e il mio corpo. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Percepisco il palpito dell'Eterno. Ogni respiro è il palpito della mia vita. Questo palpito mi sussurra. Io sono la vita. Io sono la via che conduce alla pace. Riconoscimi in ogni respiro. Nei tuoi movimenti. Nelle tue sensazioni, nei tuoi pensieri, parole ed opere. Riconoscimi, figlio mio.

tua anima e il tuo corpo possano essere pervasi e sorretti dalle mie sinfonie per giungere fino alla meta universale che io sono. Io sono inondato di luce, gioia e armonia. Il tuo amore, o Padre, mi rende felice. Mi inchino davanti al Santissimo. Varco nuovamente la soglia della porta interiore e mi ritrovo in questo mondo. Tuttavia, non come un uomo di questo mondo, ma come un essere incarnato in questo mondo, che percorre la via che conduce all'Altissimo.

0: la nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata. I segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di tutto, un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, via alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento, e questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo, per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così, può significare anche per voi e per tutti noi. Oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene. Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è amore e verità. L'amore e la verità, Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire, io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci e se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito, Dio, è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
2: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat,
1: deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce.

0: In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso. Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge. È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda. Ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce
1: in unserem Zellenstaat
0: si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce. Dite sì alla luce che vi avvolge. E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta. Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita e con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente. Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite

0: Sì. Sì, Cristo, in me. Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: O fühlt die Gegenwart.
0: O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate: io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute. Ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
1: Denkt in euren Körper hinein.
0: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo. Credete che siete sani.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate: sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra e noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza divina dello spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die.
0: Rimanete concentrati. Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Is heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Gebt Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund. Gebt ihm
0: date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Alle meine Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: Beat innig und dankbar.
0: affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi. Percepitelo come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo. Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio anche se abbiamo ancora dei dolori. Diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das
1: in zu. Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano, io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la Sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la Sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non appena ci svegliamo e iniziamo la nostra giornata, una parte dei nostri pensieri cerca di dominarci. Ci lasciamo dominare, manovrare e spingere dai nostri pensieri? Oppure teniamo in mano noi le redini della nostra vita? Che cosa ne dite di portare con voi le seguenti riflessioni nella vostra giornata per riuscire così a dominare i vostri pensieri? A lungo andare, nessun uomo può rendere felice un'altra persona, poiché la felicità duratura proviene soltanto dall'interiore. Tuttavia, possiamo fare una gioia al nostro prossimo con un dono altruistico, un piccolo regalo o un gesto amorevole, per i quali non pretendiamo nulla, nemmeno un ringraziamento. Molte persone ritengono di essere intelligenti o addirittura sagge. Si riconosce chi è veramente saggio dal fatto che non usa mai violenza, non si mette nemmeno mai in primo piano e non si impone mai. Il vero saggio lascia agire Dio in sé e attraverso di sé. Il vero saggio, che è privo di violenza, aspira alla sintonia con i suoi simili e trova così persone dagli stessi intenti che si uniscono nello Spirito di Dio. Se ci sforziamo giorno per giorno di ringraziare per ogni cosa, per la gioia e per il dolore, matureremo nel regno di Dio e la via che percorreremo sarà l'altruismo. La sapienza non è sapere spirituale. Chi si limita ad accumulare sapere spirituale rimane spiritualmente cieco. Chi ha accumulato molto sapere spirituale non riesce nemmeno più a distinguere tra il sapere, la sapienza e la coscienza. Chi invece è divenuto saggio adempiendo le leggi della sapienza eterna di Dio, ha dischiuso in sé l'universo e contempla l'universo.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, forse alcuni aspetti vi hanno toccati. In questo caso non dovreste accogliere solo con la mente gli aspetti di sapienza che avete compreso, bensì lasciarli giungere nel vostro cuore. Durante questa giornata vi toccheranno spesso e potrete così confrontare il vostro comportamento con ciò che desiderate nel vostro cuore. Dopo esservi preparati in questo modo, potrete iniziare la vostra mattinata e a mezzogiorno rivedere ancora una volta la mattinata che avete trascorso. Voi stessi sapete com'è andata la vostra mattinata. Forse siete riusciti a mettere in movimento alcuni aspetti di sapienza che vi hanno toccati nel cuore al mattino, per esempio includendoli in colloqui, in determinate situazioni, oppure nel vostro lavoro. Per il pomeriggio potreste portare di nuovo con voi alcune riflessioni, naturalmente solo se lo desiderate.
0: Das Reich Gottes kann nur durch die Veredelung unserer Sinne.
1: Il regno di Dio può crescere da noi stessi soltanto tramite la nobilitazione dei sensi e pensieri conformi alla volontà di Dio. In questo modo diamo noi stessi una nuova forma al nostro modo di pensare e di vivere, poiché ci basiamo sul regno di Dio, che è la vera vita. La vera vita cresce dall'interiore verso l'esteriore, è il regno di Dio in noi. Soltanto con la spiritualizzazione possiamo avvicinarci a Dio, poiché Dio è spirito universale e vita onnipresente. Dio è la bontà e l'amore infiniti. Nella sua legge non c'è nulla che non sia buono. Da Lui proviene quindi soltanto ciò che è buono, poiché Dio è buono. Le nostre sofferenze, la nostra esistenza segnata dal dolore e i nostri colpi del destino provengono dal nostro egocentrismo, dai nostri pensieri e dal nostro comportamento negativi. Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci può liberare dalle nostre sofferenze, pene, malattie e preoccupazioni soltanto se noi lo vogliamo, se noi prendiamo coscienza di essere figli di Dio e adempiamo la legge di Dio e l'amore per il prossimo. La chiave per il bene non è costituita da prescrizioni. Apriamo la porta che conduce alla vita vivendo in modo consapevole di Dio.

0: Wenn sie das, was in ihr Herz gefallen ist,
1: che cosa ne dite di portare con voi nel pomeriggio ciò che vi ha toccati nel vostro cuore e alla sera chiedervi ancora una volta com'è andata la vostra giornata e se siete riusciti ad applicare alcuni aspetti di questi brevi sostegni di coscienza. Se lo desiderate, potete concludere in questo modo la vostra giornata, ossia conservare nel vostro cuore il bene, ciò che è stato veramente altruistico, e sistemare ciò che vi rende ancora inquieti, in modo da poter iniziare la serata in modo equilibrato. Alla sera potreste anche riflettere ancora in voi su alcuni pensieri che provengono dalla verità oppure parlarne nella vostra famiglia. Chi pensa e parla in modo divino è giusto e rimane retto. Non ha pretese per sé, non è ambizioso, ma muove aspetti divini in questo mondo. Il sapere è conoscere, la sapienza è conoscenza.
0: Chi
1: ha raggiunto la sapienza porta a termine il proprio compito nel mondo, tuttavia la sua vera patria è dentro di lui. È consapevole del fatto che la sua esistenza terrena è soltanto un prestito per quest'epoca, ma la sua vera casa è nell'eternità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di cuore una giornata consapevole e dei buoni colloqui anche alla sera, dei buoni pensieri e un sonno pacifico e ristoratore. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
1: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
0: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
1: Bist du dort angelangt?
0: Lì giunto,
1: dann sollst du dich nicht passiv
0: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera. Le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi. Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere

0: normal.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

0: tuo corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce. Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica. Respiro la pace. Respiro il silenzio. Dio respira in me. Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima. Sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà. Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita, sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio.
1: In dem geistigen Sammelbecken,
0: mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei.

Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione. Cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi? E che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa, in modo che ognuno possa esaminare se stesso, per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
0: I
1: nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: lungsunge Leid.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa nostra trasmissione sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Oggi continuiamo con la 12ª puntata, nel corso della quale leggeremo dal libro che porta lo stesso titolo e che ha un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, riguardo a tutto ciò che abbiamo potuto sentire e imparare nelle trasmissioni precedenti, per esempio sulla creazione a 7 dimensioni dell'essere, su Dio, l'unico universale, l'intelligenza che è al di sopra di ogni cosa, lo spirito libero che è l'amore, o in merito al principio collega e sì, sulla comunicazione universale e tante altre cose, il nostro tema mira sempre a farci prendere coscienza di come trattiamo la natura e le creature di Dio, gli animali, che sono i nostri fratelli e sorelle minori. Se lo desiderate, potete leggere insieme a noi dal libro dal quale sono state tratte le trasmissioni. Oggi continueremo con il capitolo L'uomo va a fare una passeggiata nei boschi e in campagna per rigenerarsi ed entra così nelle dimore in cui abitano le altre creature.
2: Quando l'uomo va a fare una passeggiata nei boschi o in campagna, riflette raramente sul fatto che entra nelle dimore di altre creature, con tutti i suoi pensieri, desideri, con la sua indifferenza nei confronti degli animali e delle piante. Egli entra negli spazi vitali degli animali e delle piante, che potremmo definire come esseri viventi, dato che anch'essi, come noi, hanno in sé il soffio vitale dell'unico universale. Per molti è una cosa nuova comprendere che l'uomo, con le sue diverse motivazioni, irrompe letteralmente negli spazi vitali dei suoi fratelli animali e nell'habitat di molte specie di piante. Forse qualcuno diventerà più attento perché in genere chi fa una passeggiata nei boschi e in campagna non è consapevole del fatto che dovrebbe comportarsi come ci si aspetta che facciano gli ospiti che vengono a farci visita nel nostro appartamento o a casa nostra. È del tutto scontato che un ospite che entra nell'appartamento o nella casa di un'altra persona rispetti la sua proprietà. Come ci comportiamo noi rispetto alle dimore e agli spazi in cui abitano gli animali e le specie vegetali? Che cosa portiamo con noi quando entriamo nei boschi e in campagna?
3: Quando vanno a fare una passeggiata, molte persone cercano la calma del bosco e un silenzio ristoratore che possano eventualmente placare il loro animo agitato e permettere loro di rigenerarsi. Ma può la nostra passeggiata aiutarci a riprenderci se, malgrado tutti i nostri buoni propositi, andiamo nel bosco e tra i campi con tanti pensieri, oppure discutiamo con le persone che sono insieme a noi, ridiamo forte, parliamo tanto ad alta voce e gesticoliamo altrettanto? Sicuramente tutto ciò non costituisce un modo per rigenerarsi, ma è piuttosto una distrazione. Senza dubbio, il bosco trasmette calma. I campi si estendono in pace. Ma chi sta facendo una passeggiata con il proprio atteggiamento incontrollato costituisce un elemento di disturbo che irrompe nelle dimore di esseri viventi e forme di vita e con la sua agitazione e il suo comportamento incute paura e terrore agli abitanti dei boschi e dei campi. Se poi gli animali a causa di tutte queste cose fuggono e scappano quando ci vedono, noi ci meravigliamo, ma non sono il vento o la pioggia che hanno spaventato gli animali e li hanno cacciati dal loro rifugio, bensì il comportamento incontrollato dell'uomo. Anche le piante, che sono creature legate al luogo in cui crescono e che non possono fuggire dall'uomo, tremano di paura di fronte alle ondate e ai cumuli di pensieri umani, ai discorsi fatti ad alta voce e anche a causa del comportamento dell'uomo stesso.
2: Se queste brevi spiegazioni sul fatto che anche gli animali e le piante hanno un certo diritto ad avere la loro tranquillità non vi sembrano plausibili, pensate alla vostra stessa casa. Che cosa direste se qualcuno venisse a farvi visita nel vostro appartamento o nella vostra casa e vi buttasse subito addosso tutti gli schemi di comportamento che ha accumulato dentro di sé, si mettesse a ridere forte, a raccontare ad alta voce tante cose senza smettere mai? Forse qualcuno penserà che questo paragone tra gli spazi in cui dimorano gli animali e le specie vegetali e la nostra abitazione personale non sia adeguato, dal momento che si tratta soltanto di animali o di piante. Ma non ingannatevi, gli animali e le piante sono molto più sensibili di una persona che crede di essere al centro di tutte le cose.
3: Ricordiamoci delle parole di Gesù di Nazareth. Egli ci ha consigliato di tener presente quanto segue, che vale naturalmente anche nei confronti degli animali e delle piante, poiché la legge eterna è l'unità universale, che sarebbe la vita comunitaria tra gli uomini, gli animali, la natura e i minerali. Gesù ci ha insegnato ciò che nei nostri giorni viene espresso con parole che tutti conosciamo. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
2: Oppure, per riflettere su queste cose, provate ad immaginare che davanti a casa vostra si riunisca un gruppo di motociclisti che spengono il motore e dopo un po' lo riaccendono per partire a tutto gas e che lo facciano più volte al giorno. Se questi paragoni, ed in particolare le parole di Gesù, non ci fanno riflettere, proviamo ad immaginare una metropoli, in un primo tempo senza veicoli e senza mezzi di trasporto, quindi soltanto con le persone. Immaginate di trovarvi in mezzo a questa confusione di discorsi, ad alta voce e risate, vale a dire in mezzo al chiasso dei passanti che rimbomba nei vostri orecchi. E a questo si aggiungono ora i rumori assordanti di tanti veicoli. Tutto diventa un frastuono, uno schiamazzo di risate, grida e chiacchiere. Per tante persone ciò costituisce un tumulto dal quale preferiscono scappare. Eppure la città degli uomini è così. Se riferissimo questo comportamento frastornante nei boschi e in campagna, ossia negli spazi in cui dimorano i nostri fratelli animali, ovvero se nei boschi e in campagna ci fosse la stessa vita chiassosa, molti sospirerebbero e direbbero: non andrò più in quel bosco o in campagna, non mi aiuta a riprendermi.
1: Cari amici, malgrado questi diversi paragoni, ora potreste obiettare che si tratta di paragoni paradossali ed esagerati, perché i boschi e i campi non sono una grande città ed è proprio per questo che si fugge dalle metropoli per trovare pace e riposo nei boschi e in campagna. Ma come si comportano lì le persone che fanno una passeggiata, molte volte più o meno come in una grande città? Chi va nei boschi e in campagna senza riflettere su se stesso, che cosa porta negli spazi in cui dimorano gli animali e le piante? Anche le piante danno dei segnali in merito agli schemi di comportamento degli uomini.
2: E che cosa vuol dire a noi uomini il fatto che gli animali scappino lontano, spaventati, e le piante si mettano a tremare per paura del comportamento e dell'atteggiamento irrequieto, e forse addirittura della motivazione di chi fa una passeggiata e va nei boschi e in campagna senza riflettere? calpestando eventualmente tantissime specie di piante, spesso chi va a passeggio considera infatti naturale allontanarsi dal sentiero, distruggendo così senza accorgersene tante pianticelle che non possono più arrivare a fiorire completamente.
0: Bevor sie sich ganz entfaltet hat. Nicht selten.
2: Oppure si raccoglie un fiore appena sbocciato, ancor prima che si sia completamente aperto. E non di rado lo si strappa con le radici, se non si riesce a staccare il fiore o il rametto fiorito, per gettare poi semplicemente nel prato o nel campo la radice strappata.
4: Die Tiere.
3: Nella loro casa, quindi nei boschi e in campagna, gli animali non riescono mai a trovare vera pace, non sono mai al sicuro, perché dopo che i chiassosi escursori hanno ripreso la via per tornare a casa, quando scende il crepuscolo, il cacciatore si insinua nel bosco e rimane in agguato, aspettando che gli animali selvatici arrivino sotto tiro per poi ucciderli, ossia per ammazzarli con una pallottola. Gli animali hanno dei sensori, ossia antenne molto sottili. Si accorgono subito quando c'è un estraneo. Gli animali non scappano prima di essersi fatti un'immagine della situazione con il loro odorato, per capire, per esempio, da dove proviene il rumore sconosciuto. Dopo che ha preso forma la loro immagine, scappano e seguono la via che viene trasmessa loro dall'immagine. In molti casi il cacciatore, per esempio, sfrutta questo momento per uccidere meschinamente l'animale. Oppure l'animale fiuta il pericolo e fugge preso dal panico, senza potersi orientare con l'immagine basata sull'odore che esso fiuta. In tal modo corre spesso il rischio di finire sotto il tiro del fucile del cacciatore che, secondo le usanze venatorie, lo colpisce con una pallottola. Sia che l'animale sia morto oppure no, per il cacciatore un comportamento del genere è comunque conforme alle regole venatorie.
2: Se chi va a fare una passeggiata crede che tutto ciò sia una cosa normale, provate ad immaginare la seguente scena. Quando state per addormentarvi, venite svegliati di soprassalto da un fortissimo sparo che proviene dal bosco nelle vicinanze, dove un cacciatore ha appena sparato a un nostro fratello animale, che fa parte della grande comunità della famiglia del Dio Creatore, e lo ha quindi ucciso. Forse l'animale è stato soltanto colpito e quindi ferito e si trascinerà per ore o addirittura per giorni con dolori atroci finché morirà miseramente. L'animale, per esempio una femmina di capriolo o di cinghiale, ha forse dei piccoli che ora moriranno a loro volta in modo atroce, dato che senza la madre sono destinati a morire di fame. Come volete definire tutto ciò? È forse il modo di prendersi cura delle creature? Per molte persone è una cosa normale, perché credono nelle indicazioni che hanno ricevuto dalla dottrina ecclesiastica, secondo la quale gli animali non avrebbero sentimenti e nemmeno un'anima immortale.
3: Se queste spiegazioni vi hanno reso più sensibili, e prima di andare a fare una passeggiata nel bosco o in campagna rifletterete su tutte queste e molte altre cose, riuscirete anche a comprendere alcuni animali che fiutano l'animo carico in una persona e reagiscono di conseguenza. Se quando fate una passeggiata vedete un animale, anche solo con il binocolo, e potete guardarlo negli occhi per un momento, e se vi è possibile percepire il suo comportamento, comprenderete in che situazione si trova e perché scappa da tante persone.
4: Warum es vor vielen Menschen die Flucht ergreift?
3: È veramente triste che gli animali evitino gli uomini perché hanno paura di loro e sono spaventati, mentre nelle loro caratteristiche spirituali è predisposta l'unità vivente tra l'uomo, l'animale, la pianta, i minerali, la madre terra e tutto l'insieme dell'universo.
1: In particolare gli animali desiderano essere con gli uomini, che dovrebbero proteggerli e prendersi cura di loro, dato che noi uomini siamo i loro fratelli maggiori. Ma come si comporta invece l'uomo verso gli animali che non hanno alcuna protezione? Li caccia nei boschi e in campagna e li uccide in modo subdolo, fa soffrire gli animali nel modo più brutale, li macella o li fa uccidere. Questa è una morte crudele ed è contro natura. È un assassinio nei confronti del nostro secondo prossimo, degli animali. Come è già stato detto, gli animali desiderano rivolgere il loro sguardo verso gli uomini, vivere con loro, essere loro amici, ma non vogliono essere addestrati dall'uomo, essere utilizzati per i suoi scopi e per il suo intrattenimento personale. Non vogliono nemmeno essere cosiddetti animali da allevamento, non vogliono essere usati dall'uomo soltanto perché gli sono utili e perché gli servono, ma desiderano invece aiutare e servire gli uomini con la loro forza. Gli animali hanno una coscienza e così anche le piante, gli alberi, gli arbusti, le diverse specie di fiori e anche le pietre, il mondo dei minerali, poiché tutto vive e ciò che vive ha in sé il soffio dell'unico universale.
3: Cari amici, continuiamo a leggere dal capitolo. Impariamo e ci esercitiamo per prendere coscienza di quali creature preziose vivono tra di noi. Ci esercitiamo nella contemplazione degli animali come creature che vivono con noi. Se facendo una passeggiata siete riusciti a osservare da lontano un animale che non vi ha ancora notati, ossia non vi ha fiutati e non ha registrato la vostra presenza, fate divenire attivo il suo essere nel vostro animo. Diventate tranquilli. Inspirate ed espirate alcune volte profondamente. Se possibile, chiudete brevemente gli occhi e portate con il vostro respiro l'animale nel ritmo del vostro corpo. Ciò significa che inspirate e accogliete l'immagine dell'animale nel vostro interiore. Lasciate agire su di voi l'immagine dell'animale senza aspettarvi nulla e in completa umiltà nei confronti della vita. Con il tempo sperimenterete che dal suo livello di coscienza divino l'animale irradia verso di voi pace, unità e senso comunitario che non possono essere di questo mondo.
0: Üben Sie sich in die Betrachtung ihrer Tiermitgeschöpfe ein.
2: Esercitatevi nell'osservare le creature che vivono con voi, gli animali, ma anche le piante, come descriveremo in seguito. Con questi esercizi, entrando nel silenzio, staccandovi consapevolmente da sentimenti e pensieri futili, per essere veramente presenti negli spazi in cui dimorano le altre creature, vi accorgerete ben presto che diverrete più sensibili e riuscirete a percepire nel profondo ciò che vi circonda. E se andrete a trovare sempre più spesso queste creature, gli animali, nei boschi e in campagna, comunque con il rispetto che spetta anche al nostro secondo prossimo, ai nostri fratelli animali e a tutto ciò che porta la vita in sé, comprenderete allora ben presto che cosa significa veramente vivere nella vera unità. Gli animali amano la pace e la libertà. Il loro modo di essere spirituale si basa sull'unità e sulla comunità. Per questo vogliono anche essere con i loro fratelli e sorelle maggiori, con gli uomini. Essi percepiscono bene quando gli uomini imparano a comprenderli e si inchinano con umiltà e rispetto davanti all'unico universale che parla.
3: Cari amici, nel nostro libro dal quale è tratta la trasmissione, nell'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, apprendiamo che la percezione con i sensi è importante per lo sviluppo della coscienza. Apprendiamo su noi stessi. Un grande aiuto per dischiudere in modo giusto la coscienza è quello di fare una passeggiata tranquilla nel bosco, lungo i prati e i campi. Camminiamo, se possibile, facendo i nostri passi con attenzione, perché impariamo a sentire e ad ascoltare, anche se sentire e ascoltare sono due aspetti di percezione con ruoli completamente diversi. Sentire è un tipo di percezione esteriore, mentre l'ascoltare è più una percezione interiore, significa lasciar affiorare nell'interiore ciò che sentiamo. Esercitandoci e riflettendo su noi stessi, con il tempo sperimenteremo un collegamento quasi indescrivibile per l'uomo. Imparando ed esercitandosi, si diviene esperti.
1: Facendo una passeggiata in modo consapevole, comprendiamo che la natura ci vuole donare calma. Percepiamo e sperimentiamo anche che tutto ha un suono, un colore e una forma. Sentiamo le tonalità del vento, che se passeggiamo in autunno o in inverno può essere freddo. In primavera si manifesta come una tiepida brezza, forse anche con suoni più dolci che annunciano il caldo vento estivo. Di tanto in tanto il vento si fa sentire anche come tempesta, con un rumore che ricorda il rullo dei tamburi. Sentiamo il mormorio di un ruscello, il cinguettio degli uccelli e qua e là il verso di un animale del bosco. Recepiamo di rado i suoni più profondi, gli aspetti di coscienza della vita, perché non abbiamo ancora imparato la differenza tra il sentire e l'ascoltare, e le differenze tra questi due modi di percepire possono essere molto grandi. Tuttavia, impariamo.
3: Cari amici, ciò che sentiamo, ovvero ciò che recepiamo con gli orecchi, è l'esteriore, che fa parte delle frequenze tridimensionali. Ascoltare significa invece sentire, sì, con gli orecchi esteriori, ma portare con il nostro respiro, inspirando, ciò che abbiamo sentito nel nostro interiore, ponendolo sul nostro corpo sonoro personale. Per ascoltare non si intende tendere l'orecchio per sentire spinti dalla curiosità. Se avete bisogno di un aiuto su cui orientarvi, concentratevi sul vostro sistema nervoso centrale. Cerchiamo di passare dal sentire all'ascoltare, alla percezione. La stessa cosa vale per il vedere e il contemplare. Passare da un modo di percepire all'altro significa sempre diventare prima di tutto tranquilli, eventualmente respirando in modo profondo, finché il mondo dei nostri pensieri non si è calmato, per accogliere poi in noi quello che abbiamo visto. Ciò si manifesta nel fatto che il nostro sistema nervoso diviene più tranquillo.
2: Ciò che noi sentiamo e vediamo costituisce la percezione esteriore dei sensi per noi uomini. Se facciamo tuttavia confluire la percezione più profonda del contemplare e dell'ascoltare, ovvero se portiamo in noi questi aspetti con il nostro respiro e li accogliamo nel nostro corpo, percepiremo poco a poco che in noi si fa sentire un sentimento che ci stimola, che cambia il ritmo del nostro corpo e ci trasmette calma. Da questo nascono attimi di felicità che non sono di questo mondo. Questi potrebbero anche essere aspetti di percezione interiore. Tutto si basa sull'esercizio e sull'autodisciplina, anche nella vita quotidiana, nel controllo dei nostri cinque sensi. Se facciamo in modo che il sentire, l'ascoltare, il vedere e il contemplare diventino un'unità, con il tempo diventeremo più sensibili per percepire la vita. Diventeremo di volta in volta più tranquilli e i nostri sensori che ci aiutano a percepire diventeranno più fini. Grazie a questo comprenderemo che noi uomini, nel profondo della nostra anima, siamo esseri cosmici che provengono dalla grande famiglia di Dio, nei quali opera e si manifesta l'intelligenza universale.
3: Se impariamo a rispettare ogni giorno un po' di più il mondo degli animali e delle piante, comprenderemo a poco che l'unico universale, il Dio creatore che parla, colui che dona e mantiene la vita, è in tutto e in tutti, nell'elemento più piccolo e nell'infinito. Lasciamoci toccare nel cuore e nella mente dalle seguenti semplici parole. Nell'elemento più piccolo c'è l'infinito e nell'infinito c'è l'elemento più piccolo. Dio, il creatore della vita, è l'amore universale. Il suo amore è l'umiltà universale che vale e viene dispensata allo stesso modo per tutte le forme di vita.
1: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, se queste parole trovano risonanza in voi, in tutti noi, sarete sicuramente contenti di continuare a imparare per avvicinarci alla nostra meta. Ci ricordiamo di quello che abbiamo sentito all'inizio della nostra serie di trasmissioni, la meta del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è che se lo vogliamo, orientiamo la nostra vita passo per passo sui principi più elevati in noi, per comprendere e sperimentare noi stessi che cosa vuol dire unità universale. Cari amici, la scuola della sapienza divina ci offre tantissime indicazioni e anche esercizi pratici con i quali ognuno di noi può fare le proprie esperienze. Se lo desiderate, seguiteci quindi anche la prossima volta. La prossima puntata faremo insieme una passeggiata virtuale, accogliendo in noi, per esempio, il corpo sonoro di un uccello. Accoglieremo nel nostro corpo sonoro anche la forma di vita di un fiore. Impariamo che tutto porta in sé le melodie dell'universo. Tutto fa parte della sinfonia universale. Volete continuare a imparare con noi? Saremo contenti se ci seguirete anche la prossima volta e per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Der Ruf des Christus Gottes.
1: La chiamata del Cristo Dio. Io sono l'Io sono, in Dio l'Eterno, il Cristo Dio, che un tempo venne in Gesù di Nazaret. Da decenni io, il Cristo Dio, che un tempo vissi in Gesù di Nazaret, mi rivelo tramite la parola profetica di una persona che ha il nome terreno di Gabriele. E questo perché il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini. Per mezzo della parola profetica, che sono io, il Cristo Dio, chiamo tutti gli uomini ad ascoltare la voce della verità, che non conduce gli uomini né a religioni, né ad associazioni ecclesiastiche, né a riti clericali, ma unicamente alla vita che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima. Dio, l'amore universale e la sapienza, che significa Dio in te, poiché tu sei il Tempio di Dio. In questa consapevolezza, Dio in te, Dio in voi, io, il Cristo Dio, invio la mia chiamata nel mondo, nei templi in carne e ossa e in ogni anima, nella coscienza onnipotente che dice: tu sei il Tempio di Dio, Dio dimora in te. La fine dei tempi porta in sé la nuova epoca. È l'epoca messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in te, Dio in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima. Voi uomini in tutti i continenti di questa terra, io, il Cristo Dio, sono colui che chiama nella consapevolezza della nuova epoca, nell'epoca messianica e sofianica. Io, il Cristo Dio, vi esorto. Accogliete la vera parola dei veri profeti, da Abramo a Gabriele. Ascoltate colui che chiama. In me, il Cristo Dio, non esistono religioni esteriori e nemmeno guide religiose, in qualsiasi modo si definiscano. Tu, o uomo, sei il Tempio di Dio, e Dio dimora in te. Tutti i veri profeti non furono servi del Tempio, bensì persone come te, com'ero anch'io in veste di Gesù di Nazaret. Tu, o uomo, sei un figlio e una figlia di Dio. Consacra i contenuti dei tuoi sentimenti, delle tue sensazioni, dei tuoi pensieri, delle tue parole e azioni all'amore per Dio e per il prossimo, poiché il Messia spirituale e divino viene presto. Io, il Cristo Dio, invio la mia chiamata nella nuova epoca che si sta edificando, e posso essere sentito in tutti i continenti. Venite tutti a me, il Cristo Dio, che è la vera vita in voi. Io desidero guidarvi.
0: Lasst euch führen von dem, der in euch wohnt.
1: Lasciatevi guidare da colui che dimora in voi, Dio in voi. Non lasciatevi fuorviare.
0: Viele Menschen wissen um die zehn Gebote Gottes.
1: Tante persone conoscono i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che sono anch'essi passi che affermano Dio in voi. Non lasciatevi fuorviare da nessun'altra via che vi dia indicazioni diverse da Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio. Anche i miei insegnamenti che diedi in veste di Gesù di Nazareth vi indicano la via e sfociano nell'eterna casa del Padre. Infatti essi, in unità con i 10 comandamenti di Dio e con il discorso della montagna, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo Dio, vi accompagno su questa via, poiché io sono la via, la verità e la vita. Perciò venite tutti a me, il Cristo Dio. Io conosco la via di ogni singola anima e di ogni uomo. Se l'uomo e l'anima sono disposti a percorrere con me la via che conduce alla casa del Padre, allora accogliete in voi consapevolmente ogni anima. Ogni uomo che ha un'anima è il Tempio di Dio e l'amore onnipresente dimora in voi. Io sono colui che vi prepara la via, lo Spirito libero, il Cristo Dio, colui che chiama nel profondo della vostra anima. Venite, sì, venite tutti a me, il Cristo Dio. Io conosco la via e se lo volete, desidero guidarvi. Pregate nel silenzio e lasciate che le vostre preghiere si compiano in voi. Adempite la vita interiore che parla dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna della vita. E così vi potrò prendere per mano. E voi vi accorgerete e percepirete che andrà meglio di giorno in giorno, poiché io sono con voi. Venite quindi tutti a me, voi che siete disposti a percorrere la via. Io vi voglio guidare verso l'amore eterno, nell'eterno regno di Dio, poiché io sono la via, la verità e la vita. Il Cristo in Dio, vostro e mio Padre.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto a questa puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, oggi con la settima parte del grado dell'ordine. La coscienza cosmica è Dio e Dio è in noi. Per questo la via interiore del Cristo Dio è la via che ci conduce a Dio in noi, con la meta di giungere di nuovo al nostro vero essere, che è di origine divina, poiché siamo tutti figli dell'Eterno Padre, figli e figlie di Dio. La via interiore nell'epoca messianica e sofianica ci è stata donata direttamente dallo Spirito di Dio. Ci viene insegnata dal Regno di Dio, dal Cherubino della Sapienza Divina, che noi chiamiamo fratello Emanuele, e da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la via interiore è la via dell'autoconoscenza. Infatti, soltanto se riconosciamo e superiamo i nostri atteggiamenti errati, i nostri lati che non corrispondono alla volontà di Dio e ai Suoi comandamenti, possiamo liberare passo per passo la nostra anima dalle sue ombre, affinché la luce possa risplendere sempre più chiara in noi. Uno dei primi passi importanti sul grado dell'ordine che ci aiuta a riconoscere noi stessi è il controllo dei pensieri. Nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto anche un compito. Facciamo attenzione non solo ai nostri pensieri, ma anche al ritmo del nostro corpo, ai nostri movimenti. Forse avete già fatto alcune esperienze con questo esercizio e si sono presentate delle domande? Se avete anche altre domande, per esempio sugli esercizi che spiegheremo oggi, potete inviarcele all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo poi rispondere alle domande che ci saranno pervenute. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, continuiamo a leggere dal testo di istruzione Quale allieve tra allievi. Chi desidera rileggere il testo lo potrà trovare nel terzo capitolo del libro La via verso la coscienza cosmica.
1: Nella trasmissione precedente abbiamo parlato in particolare delle spiegazioni sull'educazione e la nobilitazione dei sensi. Si tratta di una parte centrale degli insegnamenti del grado dell'ordine, dato che i nostri sensi ci portano continuamente verso l'esteriore. Fratello Emanuele ci ha rivelato in merito. Affinché l'anima e l'uomo possano giungere nel ritmo spirituale divino, è importante soprattutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto, i quali devono essere nobilitati. Oggi sentiremo il primo esercizio per l'educazione dell'organo visivo. Prima di iniziare a leggere le spiegazioni sull'esercizio, per poter comprendere meglio, sentiamo alcune indicazioni importanti sull'educazione e sulla nobilitazione dei sensi dall'esteriore verso l'interiore. Gabriele spiegò: i sensi esteriori devono quindi essere educati ed affinati affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diventeranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e divengono così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale quindi, ma anche i pensieri dell'uomo, anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, I sensi spirituali, cioè i sensi dell'anima, percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e sofferenze nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
0: Per aiutarci a comprendere meglio che cosa sono i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele spiegò: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie di atomi spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e opere, nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura di atomi spirituali, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, più siamo orientati verso Dio, più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale e tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi prima di tutto orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie di atomi spirituali. Tutti gli atomi spirituali nei trilioni e trilioni di particole dell'anima formano nel loro insieme l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
2: Gabriele spiegò inoltre: arriviamo ora all'educazione dell'organo visivo.

0: positive, tutto ciò che egli ha già ampiamente superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra, egli scrive tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non è ancora riuscito a superare, che continuano a trascinarlo verso il basso, ad opprimerlo e a trascinarlo verso l'esterno, verso il mondo dei sensi. Fratello Emanuele continuò. Finora avete lasciato vagare lo sguardo, osservando il mondo con le sue tentazioni e i suoi avvenimenti, così come esso si presenta agli uomini adesso legati. Ora questo deve cambiare. L'allievo che percorre la via interiore osserva sempre più se stesso. Esaminate la vostra giornata, prestando attenzione alle cose e agli avvenimenti che continuano ad attirarvi e a quali stimoli rispondono i vostri occhi. Annotate il pro e il contro nel vostro diario mistico. La pagina destra del diario mistico mostra i lati luminosi degli allievo, ciò che è riuscito a superare in gran parte. L'allievo dovrebbe gioire di ciò che ha superato e ringraziare Dio per la sua guida e il suo aiuto. Egli segna invece sulla parte sinistra del diario ciò che ancora ha da superare.
1: Fratello Emanuele ci ha donato una preziosa frase che segniamo nel nostro diario mistico. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. Ripetiamo ancora una volta questa indicazione di centrale importanza che ci è stata data da Fratello Emanuele. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. In merito a questa affermazione di Fratello Emanuele, Gabriele spiegò: Caro fratello, cara sorella, abbiamo quindi bisogno di spirito di sacrificio eroico per superare noi stessi. Riusciremo a procedere sulla via interiore soltanto se cresce l'amore per Dio e anche l'amore per il nostro prossimo. Infatti, l'amore per l'Eterno ci permette di superare molto, anzi, tutto. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco quale sostegno ed aiuto. Solo con sacrificio eroico e con la sua gioia interiore per la vittoria, l'allievo riuscirà a superare se stesso. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche ed inclinazioni umane.
2: Segue ora un esercizio pratico che possiamo eseguire più volte al giorno. Se lo desiderate, potete rileggere queste spiegazioni nel libro sulla via interiore, oppure potete segnarvele già ora. Gabriele ci disse: Fratello Emanuele ci ha dato un ulteriore compito per educare l'organo visivo. Facciamo una contemplazione. Osserviamo, per esempio, una conifera, un fiore oppure un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La guardiamo come l'abbiamo guardata finora, ossia osservando solo l'aspetto materiale. La guardiamo solamente con i nostri occhi fisici, solo con l'esteriore, senza mettere in movimento l'interiore. Nel far questo, teniamo gli occhi aperti, la osserviamo. Annotiamo poi i nostri pensieri e i nostri sentimenti nel diario mistico, sulla pagina destra o su quella sinistra, in base alle sensazioni, ai pensieri e ai sentimenti che abbiamo avuto. un po' più tardi

0: osserviamo di nuovo la stessa o un'altra pianta. La guardiamo, poi chiudiamo gli occhi e portiamo nel nostro interiore l'immagine, l'impressione della pianta. Lì lasciamo vibrare questa impressione. Annotiamo di nuovo nel nostro diario mistico ciò che sentiamo, percepiamo o pensiamo. Possiamo fare questi esercizi due o tre volte al giorno, in particolar modo quando avvertiamo improvvisamente che i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e che il ritmo del nostro corpo diviene disarmonico. Ripeto, proprio l'educazione dell'organo visivo è di grande importanza perché gli occhi hanno un forte influsso sugli altri quattro sensi.
1: Cari amici, in merito a questo esercizio desideriamo ripetere anche le spiegazioni sul diario mistico. Gabriele ci ha spiegato. Sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo. Tutto ciò che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, ad opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo sensoriale. La pagina destra del diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, ciò che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, lati che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo.
0: Gabriele ci ha ricordato anche la preghiera dell'anima, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, vorrei ricordarti anche la preghiera dell'anima. Impegnati nella preghiera dell'anima con gioia e gratitudine». Proprio l'impegno a voler penetrare nel profondo degli strati dell'anima ci aiuta a orientarci a poco sul Supremo. Immaginiamoci una fonte. Nella parte più profonda della fonte, sotto l'ammasso di sassi e sabbia, scorre una sorgente di acqua pura. Un uomo assetato farà tutto il possibile per giungere alla fonte. La pulirà con tutto il suo impegno, perfino con le sue ultime forze, per arrivare all'acqua, alla sorgente. Così è anche con la preghiera dell'anima. Con quanta più gioia e disciplina eseguiamo la preghiera dell'anima, tanto più rapidamente giungeremo alla sorgente, alla vita interiore. Oltre alla preghiera dell'anima, dovremmo eseguire anche gli altri compiti per nobilitare in tal modo l'anima e l'uomo. Giungeremo alla fonte pura solo in questo modo, ossia nobilitando e spiritualizzando i pensieri, le parole, le azioni e i sensi. Percorrere la via dell'amore significa evolversi da uomo a uomo divino, dalla bassa indole all'indole divina. Dio è assoluto. Noi, i suoi figli, dovremmo ridivenire assoluti. La vittoria più bella consiste nell'aver superato se stessi. Dove non c'è amore per Dio, non può esistere neppure la via che conduce a Dio. L'amore del Padre non può entrare in modo percettibile là dove esistono solo lati umani, ossia un modo di comportarsi umano, la volontà e le aspirazioni umane. Perciò vogliamo realizzare i compiti che ci sono stati dati dallo Spirito Divino, con gioia e gratitudine, per amore per Dio, nostro Padre, e per il nostro Redentore, Gesù Cristo.
2: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, disse: chi aspira consapevolmente alla realizzazione, nel giusto amore per il prossimo e per tutte le forme di vita, non si mortificherà. Solo chi ha realizzato poco si mortifica. Ogni mortificazione ci impedisce di essere liberi e crea fissazioni, in base alle quali chi si mortifica crede che il prossimo debba pensare o agire come fa lui stesso. Ogni uomo ha il libero arbitrio e deve rendere conto a Dio e non agli uomini di ciò che fa. Solo chi realizza le leggi di Dio ha comprensione per i suoi simili, dato che non si mortifica, ma supera la propria natura umana. Cari amici, vediamo che la sapienza divina sa molto bene come siamo noi uomini e conosce il nostro modo di vivere sulla terra. Con questi compiti e questi esercizi possiamo fare l'esperienza di che cosa significa lavorare su di noi, dall'esteriore verso l'interiore. Quello che si affina nell'esteriore si irradia anche nel nostro interiore e ci avvicina alla nostra meta, all'amore e alla purezza nell'era messianica e soffianica. Ricordiamoci sempre che su questa via non siamo soli. Il Cristo ci accompagna con la sua forza. Egli è il nostro Redentore che ci prepara la via. Tramite Gabriele, la sapienza divina, il Cristo ci chiama dicendo: venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre e vi rivolgete a Lui in preghiera con le vostre richieste. Io vi voglio guidare, vi voglio condurre nell'eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono la verità e la vita nel Padre mio. Cari amici, tante persone in tutto il mondo seguono questa chiamata e percorrono questa via interiore verso la coscienza cosmica che conduce a Dio in noi. Siamo tutti collegati in Cristo e percorriamo questa via tenendo la sua mano. Auguriamo a tutti di fare buone esperienze e tanta forza per le prossime settimane. Se lo desiderate, vi potrete rimettere in ascolto anche alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. Se osserviamo con occhio critico tutto ciò che avviene in questo mondo e ci rendiamo conto dell'indicibile brutalità che dilaga sempre di più, non possiamo che rabbrividire pensando a come gli uomini infieriscono in modo spietato e violento l'uno contro l'altro, popolo contro popolo, ideologia contro ideologia. La crudeltà e la brutalità spietata che si manifestano nel modo di agire di alcune persone non risparmia nemmeno il rapporto con la natura, il modo di trattare gli animali e le piante. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, non vediamo che depauperamento, sfruttamento, violenza. Si ricorre a tutte le possibilità immaginabili per raggiungere gli scopi che gli uomini si sono posti, ovvero per dominare la terra e tutto ciò che vive su di essa, e mettersi al di sopra di ogni cosa, come presunti signori della creazione. In particolare gli animali, che spesso hanno una capacità di percepire e una sensibilità superiori a quella dell'uomo, soffrono in modo indicibile a causa della durezza dei sentimenti degli uomini, della mancanza di empatia per le creature di Dio. Milioni e milioni di animali vengono derubati del loro desiderio naturale di vivere e sono costretti a vegetare tristemente, ammassati in luoghi sudici e miseri, fino a quando arriverà il momento in cui verranno sacrificati con una morte cruenta nei macelli per il palato degli uomini. Perché avviene tutto ciò? Come mai non esiste quasi più alcun sentimento di empatia o di pietà per queste creature che sono in grado di percepire? Com'è possibile che ci siano solo poche persone che si impegnano per la creazione che soffre, per gli animali che sono in balia, senza poter far nulla, dello sfruttamento a sangue freddo da parte del cosiddetto signore della creazione, cioè l'uomo?
1: Tante, moltissime persone sono diventate indifferenti nei confronti della sofferenza dei loro simili, ma anche verso le grida di sofferenza che risuonano senza tregua dalle strutture di tortura che sono i ghetti creati dagli uomini per gli animali. Con queste grida essi ci chiedono sconcertati: voi uomini, ai quali noi volgiamo il nostro sguardo, quali i nostri fratelli e sorelle maggiori, perché ci infliggete tutta questa sofferenza? Che cosa vi abbiamo fatto? La maggior parte degli uomini rimane sorda a questa richiesta di aiuto, a questo lamento silenzioso e alla sofferenza delle creature che vivono con noi. Considerano questo comportamento privo di qualsiasi etica e morale come una cosa normale. Solo pochi si chiedono: ma è giusto che infliggiamo tutte queste sofferenze agli animali? E ancora meno si chiedono: tutto ciò corrisponde alla legge della vita, alla volontà dell'Eterno Creatore, del quale Gesù ci ha parlato, come un Dio dell'amore e dell'unità? Da dove proviene quindi la brutalità in questo mondo nei confronti di uomini, ma anche verso gli animali indifesi, la cui esistenza sulla terra è spesso un'unica sofferenza che viene imposta loro dagli uomini? Gesù, il Cristo, in veste di Gesù di Nazaret, ci ha insegnato il collegamento con tutto l'essere, l'unità della creazione del grande spirito universale che regna ovunque, che egli ci ha descritto semplicemente come nostro Padre. Desideriamo ora approfondire quale dono incommensurabile è stato il suo atto di redenzione con questa trasmissione sul tema L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il Padre della menzogna. In tutti i tempi, le religioni istituzionalizzate hanno cercato di mettere una museruola alla parola profetica e di condurre la massa degli uomini su una strada errata, mettendo a tacere i loro sentimenti e la loro coscienza con dei riti ecclesiastici e con dei culti che vengono celebrati da secoli. Solo poche persone, mistici e uomini e donne illuminati, hanno compreso il messaggio di Gesù di Nazareth e l'atto di redenzione da lui compiuto sul Golgota. Le istituzioni ecclesiastiche che hanno preso piede hanno messo sugli insegnamenti semplici dell'amore per Dio e per il prossimo una struttura confusa di dogmi e li hanno così in tal modo gli insegnamenti li hanno falsificati. Ci sono sempre stati uomini e donne illuminati che si sono contrapposti a questa conformazione nebulosa che è degenerata fino a diventare come un Moloch di potere. Essi sono sempre stati perseguitati, calunniati e molte volte uccisi in modo cruento.
2: Ma lo spirito della verità non si lascia mettere a tacere. Lo spirito della verità che venne annunciato già da Gesù, il Cristo, si contrappone ai presunti misteri di Dio per i quali le istituzioni ecclesiastiche si fanno pagare ingenti somme. Per mezzo dello spirito della verità che dal 1975 ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa, la messaggera di Dio, le descrizioni su Gesù in merito alla sua vita sulla terra e ai suoi insegnamenti vengono liberate dalla struttura confessionale e deformante in cui sono state rinchiuse. Soltanto oggi, grazie alle spiegazioni date da Gabriele, ci è possibile comprendere in modo completo il vero significato della vita sulla terra di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e del suo atto di redenzione. Gabriele ci spiega questi eventi cosmici nella misura in cui essi possono essere descritti con le nostre parole limitate alla dimensione tridimensionale. Chi si libera dall'influsso dogmatico della fede istituzionale non può fare a meno di chiedersi che significato hanno la vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth per la mia vita? Che cosa ci ha portato veramente Gesù? Gesù di Nazareth visse la legge del regno di Dio, personificò la nobiltà dello spirito ed era pervaso dal suo mandato divino che consisteva nel ricondurre tutte le anime, tutti gli uomini nell'eterno essere, nel regno di Dio. Egli insegnò a noi uomini che il regno di Dio è insito in noi e ci indicò la via che ogni uomo può percorrere per dischiudere questo regno interiore, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, in piena libertà, senza riti, senza dogmi, senza religioni esteriori. Questi suoi insegnamenti semplici sono stati distorti dalle istituzioni o addirittura deturpati e stravolti nel loro contrario. Anche la provenienza di Gesù, il suo atto di redenzione, il suo mandato, di questo ne sono convinta, sono stati falsificati con la struttura di dogma istituzionale fino a renderli irriconoscibili.
0: Cari amici, prima di iniziare con la spiegazione del vero significato dell'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, vogliamo leggere insieme alcuni testi tratti dagli scritti tramandati nella Bibbia, che dimostrano che Gesù di Nazareth spiegò in modo chiaro e inequivocabile quale fosse il suo mandato divino, da dove provenisse e quale fosse la sua destinazione, e che egli denunciò inoltre, in modo inequivocabile e con parole forti, la degenerazione di tutti coloro che si erano messi contro Dio. Leggiamo dei testi tramandati. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
3: wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer,
0: allora i farisei gli dissero, tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro, anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Sono io che testimonio di me stesso ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora, dov'è tuo padre? E Gesù rispose, voi non riconoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Parlando con i farisei, Gesù continuò dicendo, ed egli disse loro, voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E quindi Gesù disse loro, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato.
3: E
0: colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
1: Ci sono state tramandate anche le seguenti parole che Gesù di Nazaret rivolse a coloro che lo perseguitavano. Egli disse, so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio. E voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Ed essi rispondendo gli dissero, il nostro Padre è Abramo. E Gesù disse loro, se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo.
4: Wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen,
1: ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò gli dissero, noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, poiché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto quindi da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola. Voi provenite dal diavolo. Egli è vostro padre. E volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida fin dal principio. E non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince del peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
4: Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht?
1: Chi proviene da Dio Ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Cari amici, un menzognero e un omicida fin dal principio sono parole pesanti e più che chiare di Gesù il Cristo poco prima di essere fatto prigioniero a Gerusalemme. Partendo da queste parole, in questa trasmissione desideriamo seguire le tracce di questo menzognero e omicida fin dal principio. Per farlo sono necessarie alcune spiegazioni che riguardano l'origine nel regno di Dio. Gesù disse, «Io vengo dall'alto, mentre voi venite dal basso». Con il cosiddetto principio di cui parlò Gesù, il Cristo, non si intende l'inizio della creazione spirituale, della dimensione dell'essere spirituale puro, bensì l'inizio della caduta, quando alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio. Per comprendere meglio queste correlazioni, ci può essere di aiuto un breve riassunto di una grande visione spirituale, che ci è stata spiegata nella Scuola della Sapienza Divina da Gabriele, in particolare nell'opera di istruzione e di insegnamento dal titolo «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale». Dio è Spirito. La sua creazione è il regno di Dio che è di sostanza sottile. L'etere di luce infinito e inesauribile è la sostanza primordiale dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, Dio, attinge da forma. Il regno dell'eterno è il regno dell'unità, dell'intelligenza primordiale, dell'amore universale. È vivificato da forme di vita spirituali che vengono create e prendono forma tramite il soffio di Dio nella culla del creato, in cui ha origine e prende forma la creazione dell'eterno essere. La culla del creato è costituita dal corpo di nascita e dalle sfere di evoluzione delle forme di vita spirituali. È suddivisa in quattro livelli di evoluzione nei quali la vita creata da Dio passa attraverso tutte le forme di vita spirituali, dal primo atomo spirituale, attraverso i minerali spirituali, alle piante e agli animali spirituali, fino a maturare e divenire un bambino spirituale che prende sempre più forma. Nel corso di cicli di una lunghezza inimmaginabile, la vita che sta prendendo forma si evolve di livello in livello per diventare un bambino spirituale completo. In questo modo, sempre nel corso di cicli, si forma poco a poco il nucleo centrale, l'essenza universale della vita, l'unità universale in tutti e in tutto. Sul quarto livello, il futuro bambino spirituale viene elevato da una coppia di duali nella figliolanza spirituale, affinché possa poi dischiudere dentro di sé tutte le forze dell'infinito come bambino spirituale. Quale essere spirituale raggiunge poi il livello di coscienza completo della figliolanza di Dio. Vive nella comunicazione cosmica universale dell'essere, poiché ha dischiuso in sé tutte le sfaccettature della vita.
0: Queste, in forma breve e riassuntiva, alcune spiegazioni in merito all'evento della creazione nell'eterno essere. Se desiderate approfondire questo tema, vi consigliamo il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, nel quale si spiega, tra le altre cose, come si giunse all'evento della caduta. Desideriamo ora riassumere alcune spiegazioni in merito. Alcuni esseri spirituali si allontanarono dall'unità divina cosmica, invertendo il principio divino dell'unità che dice collega e sii, e creando il principio separa, lega e domina. Molti altri esseri divini si unirono ai primi esseri ribelli. si allontanarono sempre più da Dio e di conseguenza la loro struttura si raddensò sempre di più. Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, ciò portò alla nascita della forma grossolana dell'uomo. Fin dall'inizio, il pensiero satanico della caduta si oppose alla vita divina, che si dispiega incessantemente dall'amore di Dio nella culla del creato e in cui prende forma la creazione. Soltanto prendendo in considerazione l'evento della caduta, dalla prospettiva del grandioso evento della creazione, potremo intuire, almeno in parte, il significato profondo delle parole di Gesù, il Cristo, riassunto nella frase: «Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità». Il pensiero della caduta, che consiste nel voler essere più grande di Dio per impossessarsi della sua creazione, è la volontà satanica dell'avversario di Dio, una dichiarazione di guerra contro Dio. Fin dall'inizio della caduta, sino al periodo in cui si formò a poco a poco la creazione materiale e addirittura fin nel presente, le forze avversarie di Dio hanno sempre cercato e cercano di distruggere la culla del creato, in cui prende forma la creazione, per eliminare ogni forma di vita che viene alitata dal soffio di Dio, e creare poi secondo i propri desideri e concetti contrari alla legge di Dio. A causa dell'allontanamento da Dio, anche i mondi della caduta si raddensarono sempre di più e divennero strutture sempre più grossolane, fino ad arrivare alla creazione grossolana della dimensione materiale.
1: Anche il cosmo di materia grossolana viene alitato dal soffio di Dio. La sua forza e il suo amore sono l'energia di sostegno che fluisce incessantemente verso ogni forma di vita. Tutto ciò che viene sostenuto dal soffio di Dio è stato creato da Lui e viene mantenuto in vita tramite il suo soffio vitale. Nel minerale sono sopiti gli aspetti dell'essere divino, nelle piante, che sono legate al luogo in cui si trovano più degli animali, vive il soffio di Dio. Esse sono suddivise in collettivi e si sviluppano poco a poco verso forme di vita più elevate. Gli animali respirano il soffio di Dio, come noi uomini. Cari amici, Dio, l'Eterno, è colui che dona la vita. Egli non toglie il soffio a nessuna delle sue forme di vita. Non ricusa la pianta, non rifiuta l'animale. Non vuole sacrifici né di piante né di animali. Ogni descrizione di un Dio irato che deve essere mitigato, che pretende che gli vengano offerti sacrifici per compiacerlo, è una menzogna che proviene da colui che, fin dal principio, ha cercato in modo subdolo di distruggere la culla del creato e della creazione di Dio. È il satanico che è contro la vita di Dio, contro la sua creazione. È l'imperversare dettato dall'odio proprio del padre della menzogna, che fu un omicida fin dall'inizio. Tutte queste menzogne sono state la base per giustificare innumerevoli riti di olocausto, hanno fatto sì che l'immagine del capro espiatorio, che influenza ancora tante persone, anche perché fino ad oggi viene presentata dalla Chiesa come dogma, quale presunta parola di Dio, e venga così attribuita a Dio. Perfino la morte cruenta e crudele di Gesù, il Cristo, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, sarebbe stata un sacrificio espiatorio necessario per riconciliare Dio con gli uomini peccatori.
2: Ancora oggi, in moltissime raffigurazioni ecclesiastiche, il cadavere è ancora appeso in croce e in tal modo non si prende sul serio e si schernisce il Cristo Dio, nostro Redentore, nella nostra anima. Gesù di Nazareth venne crocefisso e Gesù, come uomo, venne ucciso su incarico della casta sacerdotale di allora. Nei secoli successivi, le forze avverse hanno crocefisso i suoi insegnamenti, ricoprendoli con i loro riti e culti pagani e con la definizione di cristiani. Le istituzioni hanno sostituito il suo insegnamento semplice dell'amore per Dio e per il prossimo con dogmi, riti, culti e insegnamenti ecclesiastici, inchiodando così in croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Per questo motivo, ancora oggi, nelle istituzioni, il cadavere di Gesù di Nazareth è ancora simbolicamente appeso in croce, come simbolo della presunta vittoria su Gesù, il Cristo, e sui suoi insegnamenti. L'obiettivo omicida delle forze avverse, che è quello di dissolvere la creazione, si rispecchia fin dall'inizio anche negli eccessi umani delle cosiddette religioni. Omicidi e menzogna, falsità, maltrattamenti e crudeltà sono fin dall'inizio il piano a ciò che aspira a raggiungere colui che, come disse Gesù, viene dal basso. Egli lo definisce come il diavolo. Dio, l'Eterno, è per la vita, è per le sue creature e crea incessantemente nuova vita che assume forma e prende dimora nell'infinito regno eterno dell'amore. E l'avversario, che è stato un omicida fin dall'inizio, ha voluto e vuole impedire tutto ciò.
1: L'Eterno, Dio, ha inviato continuamente i suoi esseri di luce dal regno dell'Eterno Essere, messaggeri di luce che hanno portato agli uomini la via della verità. Essi sono stati continuamente perseguitati, calunniati, scherniti, fino ad essere uccisi. La persecuzione non terminò con la morte terrena dei profeti di Dio. Le calunnie diffuse dal menzognero continuarono a protrarsi nella falsificazione della parola data da Dio, insinuando nel bene spirituale divino contenuti adeguati agli scopi di colui che fu un menzognero fin dal principio. Egli perseguì queste mete tramite la casta sacerdotale, che istituì religioni e culti, che si mise al servizio dell'avversario e non di colui che inviò i messaggeri di luce, il creatore di ogni forma di vita. Fin dall'inizio, colui che è sempre stato un menzognero e un omicida ha creato un'immagine di Dio che corrisponde a lui stesso e non all'essere dell'Eterno, che è bontà, mitezza e amore, che è la vita e la verità. Si legge in Giovanni, l'avversario, che fu un menzognero e un omicida fin dal principio, creò un'immagine terribile del suo Dio, vendicatore, punitore, avido di sacrifici cruenti, che si compiace del dolore e della sofferenza dei suoi figli. Egli è stato e viene ancora oggi descritto in questo modo. Si tratta dell'immagine distorta raccapricciante che scaturisce dall'essere del padre della menzogna e non dal padre dell'amore di cui ci ha parlato Gesù il Cristo.
0: Cari amici, che cosa ci ha portato Gesù, il Cristo, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini? Egli fu maltrattato nel modo più terribile dalla controparte, deriso e schernito con l'intenzione di fare in modo che lui, il grande spirito, il principe della pace, il coregnante dell'eternità, cedesse alla tentazione e non avesse più fiducia in Dio. Ma egli rimase fermo e saldo nel suo mandato, che aveva accettato da Dio e di cui erano consapevoli sia la sua anima luminosa, sia lui stesso come uomo. Egli dovette sopportare tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, le torture e la sofferenza che gli vennero perpetrati dagli esecutori delle tenebre. Già prima di essere fatto prigioniero, sapeva che cosa lo aspettava. Ricordiamo cosa disse Gesù di Nazaret. Perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. E disse inoltre, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Con queste parole, Gesù, il Cristo, espresse in modo chiaro quale fosse il mandato per la sua vita terrena. Il Cristo Dio venne dall'alto, dal regno di Dio, che non è di questo mondo, per portare a noi uomini ciò che percepiva da colui che egli chiamava semplicemente Padre, da Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, il Creatore di tutto l'essere. Egli insegnò le leggi dell'Eterno Essere, che ci sono state tramandate nella loro essenza nel discorso nella montagna, e adempì la volontà dell'Eterno. Alla base della sua vita sulla terra, come per la vita e per l'operato di tutti i veri profeti di Dio, c'era quindi un mandato proveniente dai cieli, dall'alto, che consiste nel ricondurre tutte le anime e tutti gli uomini nell'Eterno Essere, nella nostra eterna patria. Tramite i grandi profeti di Dio che vennero prima di lui, che gli prepararono le vie e trasmisero per molti secoli la parola di Dio all'umanità, gli uomini avrebbero potuto imparare a vivere in modo conforme alla volontà di Dio.
1: In tal modo Gesù, il Cristo, il Figlio dell'Eterno, avrebbe trovato un terreno fertile quando si incarnò in veste di Gesù di Nazaret, ossia persone che avrebbero fondato volontariamente insieme a lui il regno della pace annunciato dai profeti. Gesù venne per adempiere la legge annunciata dai profeti. Insieme a lui, tante persone avrebbero potuto porre la pietra angolare per il regno della pace se avessero messo in pratica passo per passo il discorso della montagna nella loro vita. Ma gli uomini erano per la maggior parte come sono oggi. Rimasero chiusi nel loro cuore. Continuarono ad ascoltare gli influssi provenienti dal basso e non riconobbero così

0: La crocifissione del Figlio di Dio non sarebbe stata necessaria. Le tenebre volevano e vogliono impedire che avvenga ciò che Gesù espresse nella preghiera dell'unità, con le semplici parole, come in cielo, così in terra. Il mandato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth era di trasmettere la verità proveniente dall'Eterno Essere, le leggi della vita agli uomini, ovvero a coloro che, come Dio disse, provengono dal basso e quindi dall'evento della caduta, e di vivere per loro come esempio. Egli portò agli uomini la via della libertà, li guarì e insegnò loro a vivere nella consapevolezza dell'esistenza di un regno spirituale eterno.
1: L'intenzione satanica della controparte dell'avversario di Dio era quella di impedire che questo mandato divino venisse portato a termine. Per questo motivo le tenebre cercarono di porre fine alla vita di Gesù di Nazareth. Spesso viene posta la domanda, se il Cristo in Gesù di Nazareth era il Figlio di Dio, non aveva forse a disposizione ogni potere da parte di suo Padre dei cieli? Non avrebbe quindi potuto evitare di essere fatto prigioniero, di morire in croce? Nella grande rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», il Cristo spiega a senso che prima della sua incarnazione e durante la sua vita terrena si erano incarnati molti esseri spirituali provenienti direttamente dal centro dell'Eterno Essere per preparargli le vie e per ricondurre in patria insieme a lui tutto ciò che sembrava essere perduto. Era previsto che questi esseri spirituali mettessero in pratica prima di tutto in prima persona le leggi della vita per spiegarle agli uomini ed essere di buon esempio, affinché potessero riconoscere il Cristo quando sarebbe venuto nelle vesti di Gesù. Molti esseri spirituali in veste terrena si legarono tuttavia sempre più come esseri umani, ovvero peccarono e incolparono le loro anime. A causa del peccato non riuscirono più a percepire il motivo per cui erano venuti sulla terra. Nel corso del suo operato come Gesù di Nazareth, egli dovette riconoscere che questi esseri spirituali non erano saldi dalla sua parte, perché i loro corpi spirituali erano troppo adombrati ed essi si erano quindi legati nella sfera della legge di semina e raccolta. Gesù il Cristo prese su di sé una parte della colpa degli esseri spirituali incarnati che si erano incolpati. Poco prima di essere fatto prigioniero, avvolse con queste forze energetiche provenienti dalla legge di semina e raccolta il suo corpo spirituale puro. Ciò lo rese visibile per le tenebre che lo poterono catturare. Per questo motivo si arrivò alla cattura di Gesù, il Cristo, al suo processo, alle torture, fino alla morte in croce. E Gesù disse in questo senso agli uomini: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Per paura dei maltrattamenti e delle sofferenze, della flagellazione e per paura della terribile morte in croce, nel giardino di Getsemani Gesù, il Cristo, pregò suo Padre nei cieli con le parole: «Padre mio, se è possibile, fa passare questo calice senza che io lo beva. Tuttavia, si compia la tua volontà e non la mia».
2: Cari amici, anche queste sue parole sono state

0: interpretate dalle istituzioni ecclesiastiche a favore dei loro concetti di sacrifici cruenti e sono stati inseriti abilmente nei dogmi ecclesiastici per dare l'impressione che Dio abbia voluto la morte in croce di suo figlio. Le seguenti spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio, che riassumiamo a senso di seguito, portano chiarezza su questo punto. La volontà di Dio era che suo figlio, che nel suo essere è tutt'uno con Dio e nelle quattro forze delle caratteristiche di Dio è presente in tutto l'infinito, salvasse la culla del creato, in cui prende forma la creazione dell'eterno essere, per continuare poi a ingrandire e dare forma nel suo spirito alla sua creazione, al regno dell'eterno essere. Non era volontà dell'Eterno che suo figlio, il Cristo Dio, venisse crocifisso. Dio è amore, egli è vita, e quindi l'odio e la morte non potranno mai essere la sua volontà. L'avversario aveva tuttavia la libertà di misurarsi con l'essere più elevato proveniente dall'eterna patria e di indurlo in tentazione affinché non potesse portare a termine il mandato di portare la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini quale coregnante dei cieli e di salvare la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio. Tutte le sofferenze che dovette subire umanamente, tutte le pene, i dolori, le paure, non riuscirono a distogliere il figlio del Dio vivente, Gesù di Nazaret, dall'esporsi all'avversario, affinché questi potesse cambiare e riconoscersi. Ma le forze avverse aizzarono negli esecutori delle tenebre tutte le crudeltà immaginabili, e lo sottoposero alla morte cruenta in croce, con l'intenzione di separare Gesù, il Cristo, da Dio, facendolo dubitare di Lui. Ma egli rimase saldo nel Padre e gli rese in tal modo gloria. L'evento cosmico contenuto nelle semplici parole «è compiuto» dimostra che la presunta vittoria della controparte fu la sua sconfitta definitiva.
1: Con il suo atto di redenzione, il Cristo ingenerò la scintilla redentrice come sostegno e aiuto in ogni uomo e in ogni anima. Egli staccò dalla sua eredità spirituale, dalla forza parziale nella forza primordiale, una parte del suo possente potenziale di luce e lo trasmise come scintilla redentrice a ogni anima e a ogni uomo. Questo potenziale di luce impedisce la dissoluzione dell'anima e verrà riportato, ossia restituito, da ogni anima sul suo cammino nell'eterna patria. In questo modo il nucleo centrale in ogni anima e in ogni uomo viene protetto e non si può dissolvere. Finché ogni singolo non avrà percorso e compiuto questo cammino, la scintilla redentrice serve come aiuto e sostegno in ogni anima, in ogni uomo. Per questo nessuna anima potrà andare perduta. Se l'avversario fosse riuscito a distigare le forze negative nelle anime e negli uomini fino a provocare, a causa del loro adombramento sempre più forte, la dissoluzione del nucleo centrale, allora anche il luogo in cui hanno origine tutte le forme di vita spirituali, la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio, si sarebbe dissolto. Di conseguenza, anche il regno dell'Eterno, la vita, nell'essere puro con tutte le sue forme di vita spirituali, con i minerali, le piante e gli animali spirituali e gli esseri spirituali, si sarebbe dissolto. Questa era la meta degli esseri della caduta, che volevano poi cominciare a creare loro stessi nell'onnipresenza secondo i loro desideri. ma il loro piano è fallito. Non fu quindi Dio l'Eterno a volere che suo figlio venisse sacrificato per riconciliare Dio con gli uomini. Come già detto, ciò è piuttosto il concetto del sacrificio voluto dall'avversario di Dio, che è contro la vita. Non si potrà mai ripetere abbastanza chiaramente che la crocifissione di Gesù, il Cristo, non fu voluta da Dio. Fu la controparte a volere la crocifissione del Cristo Dio. Essa ebbe la possibilità di misurarsi con la luce che cercava di spegnere e non ci è riuscita. Con il suo atto di redenzione sul Golgota, il Cristo ha redento non solo le anime e gli uomini, ma anche ha fermato le intenzioni delle forze sataniche di dissolvere la culla del creato in cui prende forma la creazione con il suo «è compiuto», pronunciato sul Golgota, che significa «ora basta, stop, fin qui e non oltre». Con il suo atto di redenzione, egli salvò l'evento del creato e della creazione nella culla del creato di Dio, e con questo l'intera creazione.
2: Con la redenzione il Cristo ha salvato anche gli animali, poiché anche le forme di vita spirituale degli animali, provenienti dal soffio di Dio, non possono più essere distrutte dalla dissoluzione. Chi afferma, come le istituzioni, che gli animali con le loro piccole anime parziali non portino in sé i raggi di vita, è ancora influenzato dal pensiero della caduta della dissoluzione. Ed è per questo che si rende onore all'uomo morto appeso in croce. Che scherno! Con la redenzione abbiamo il Redentore nella nostra anima e la sua luce ha salvato tutta la creazione, sia che pensiamo ai minerali, alle piante o agli animali. Redenzione significa che la dissoluzione è stata fermata. L'essenza dei pianeti di sostanza grossolana, ossia lo spirito puro, è stata salvata. Le sfere di sostanza sottile sono salve. L'essenza dei minerali, delle piante e degli animali viene ricondotta nelle sfere di evoluzione spirituali. Satana ha perso il gioco. Il piano dell'avversario di Dio è fallito. Ma colui che proviene dal basso, il padre della menzogna, che fu un omicida fin dal principio, ossia l'avversario, cerca da allora di oltraggiare, di maltrattare la terra, i minerali, le piante e gli animali, per deformare le loro anime parziali, per provocare sofferenza e pene alla creazione più di prima, poiché ora si rende conto che la culla del creato e in cui prende forma la creazione è al sicuro grazie al Cristo Dio. Può ancora far soffrire le creature, le può maltrattare, può provocare la loro morte fisica. La mano sporca di Satana ha tenuto in tutti i tempi il coltello da macellaio per togliere il soffio vitale agli animali innocenti. Tutto ciò che porta in sé il soffio di Dio, tutto ciò che percepisce e vive e prova sensazioni nell'unità della vita, è una spina nel fianco per Satana, che cerca quindi di eliminarlo. Tuttavia, egli non può più attaccare l'eredità inalienabile dell'eterna patria.
0: La patria eterna, il regno di Dio, è e rimane quale essenza del nucleo centrale del corpo spirituale divino. Così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, il regno di Dio è insito in voi. È la vita nell'unità universale nell'essere, di cui fanno parte le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nel profondo della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e, tramite il nucleo centrale, il cuore primordiale dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, il Dio Creatore, il Dio Padre e Madre. L'avversario non può più distruggere il nucleo centrale incorruttibile, tuttavia continua a imperversare con la sua volontà distruttrice, con omicidi e assassini, provocando inutili sofferenze, soprattutto agli animali e alle piante, ma anche agli uomini e a tutta la Madre Terra. Distrugge le piante perché sono una parte della culla del creato. Fa soffrire e uccide gli animali, perché sono una parte della culla del creato. Negli animali si sviluppano piccole anime parziali e l'avversario le vuole distruggere, dato che vuole che la culla del creato di Dio venga distrutta e infine che venga distrutto Dio stesso. L'odio dell'avversario si esprime nel suo modo di imperversare e di battersi nella devastazione e nel depauperamento della terra. Egli agisce contro la forza vitale negli animali, facendoli maltrattare, cacciare, uccidere e non per ultimo macellare, dato che il suo odio arriva fino al palato degli uomini. Da tutto ciò egli riceve la sua energia, perché il potenziale energetico che gli esseri ribelli della caduta portarono con sé dai cieli è esaurito. Per questo possiamo porci seriamente la domanda: chi fornisce questa energia? Di chi è al servizio l'uomo? Chi serviamo noi? Serviamo colui che vuole dissolvere le forze dell'essere? Oppure colui che ha redento e liberato le forze della creazione?
1: Come abbiamo già sentito, Gesù, il Cristo, ha redento tutti gli uomini e tutte le anime. Ha salvato la culla del creato in cui prende forma la creazione. Da ciò risulta per coloro che lo seguono la responsabilità globale di mantenere e prendersi cura della culla del creato e in cui prende forma la creazione qui sulla terra. Il compito dei suoi seguaci è edificare una terra sulla quale si possa ristabilire l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chi si rivolge al Cristo Dio dovrebbe imparare a percepire sempre più l'unità della natura ed accoglierla in sé per poter essere al suo servizio in modo giusto. Il Satana ha messo mano alla culla del creato fin dal principio. Il Cristo l'ha salvata con il suo atto di redenzione. Ciò nonostante, l'avversario continua ancora ad attaccare la culla del creato con una rabbia sempre più feroce. Anche se essa non può più essere distrutta, è importante proteggere e conservare la culla del creato di Dio. Infatti anche i minerali, le piante e gli animali sulla terra sono una parte della culla del creato di Dio. Per questo motivo, tramite la parola profetica, il mondo spirituale ha chiesto di costruire un regno della pace e chiede ancora oggi a noi uomini di edificare una terra della pace sulla quale la forza del Cristo Dio, il suo spirito dell'unità, possa collegare tutti gli esseri, affinché si possa vivere la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, secondo le parole della preghiera dell'unità, del Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret e che dicono: venga il tuo regno, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Cari amici, Gesù il Cristo sul Golgota ci ha portato la redenzione. La sua parola ha validità e si compie. Ciò che Egli ci ha promesso in veste di Gesù di Nazaret, molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma vi invierò il Consolatore, lo Spirito della verità, che vi condurrà nella verità tutta intera, si è avverato nella nostra epoca tramite il Cristo Dio. Dal 1975 egli opera incessantemente nella possente corrente profetica divina, tramite Gabriele, e ci conduce nella verità tutta intera, nella misura in cui essa può essere compresa con le nostre parole tridimensionali. Oggi lo Spirito del Cristo Dio invia di nuovo la sua chiamata in tutti i quattro venti, per chiamare le persone di buona volontà, per spiegare loro il vero senso della vita sulla terra e invitarle a contribuire a costruire il regno della pace del Cristo Dio. Per mezzo di Gabriele, la sua messaggera di pace, lo Spirito del Cristo Dio costruisce, insieme a persone di buona volontà, una terra della pace, nella quale viene ristabilita, passo per passo, l'unità della creazione, nella convivenza pacifica tra gli uomini, la natura e gli animali. Ciò che è stato annunciato dai grandi profeti di Dio venuti prima di Gesù di Nazareth si è compiuto tramite Gesù, il Cristo. E ciò che è stato promesso da Gesù di Nazareth si compie nella nostra epoca. Cristo, lo Spirito della verità, parla per bocca profetica. Chi lo vuole comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Cari amici all'ascolto, le parole sono solo involucri. Con questa trasmissione speriamo di avervi indotti a riflettere sul contenuto delle parole. Ci auguriamo di poter comprendere tutti sempre di più quale dono incommensurabile è la redenzione di Gesù, il Cristo, per noi uomini, ma anche per tutta la creazione. Auguriamo tanta forza a voi e a tutti noi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto che ci state seguendo in tutto il mondo, un benvenuto di cuore a questa terza e ultima puntata della nostra serie dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio? Come potete vedere, questa trasmissione viene registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia in Germania e da qui desideriamo inviare i nostri saluti di cuore a tutti, in ogni parte del mondo. Per iniziare, abbiamo oggi l'opportunità di salutare tra noi la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele, che ha preparato il manoscritto per questa terza puntata. E vi posso già anticipare che questa trasmissione potrà essere veramente un momento importante per tante persone. Ciò che abbiamo già spiegato in parte nella seconda trasmissione verrà infatti approfondito in questa puntata. Al termine dell'ultima puntata abbiamo parlato della creazione a sette dimensioni e delle tre dimensioni della materia. E ora vogliamo continuare con questo tema.
1: Anche le nostre parole umane e i nostri concetti sono a tre dimensioni. Comunque, io, Gabriele, desidero provare a descrivere la nostra eterna patria a sette dimensioni, nella misura in cui mi è possibile farlo in parole umane. Vi prego di non prendere alla lettera le mie parole e i miei concetti. È soltanto un tentativo, perché per descrivere il regno di Dio si possono usare solo parole semplici, nella misura in cui è possibile spiegarlo, ma solo se chi è all'ascolto cerca di immedesimarsi almeno in parte nelle parole. Tutto il resto, come per esempio parole altisonanti con tanti superlativi, servirebbe solo a confondere ancora di più la nostra coscienza. Vi prego quindi di cercare di immedesimarvi nelle mie spiegazioni espresse con parole a tre dimensioni e semplici. Lasciatevi toccare e guidare dalla luce interiore, dalla luce del Cristo Dio, per comprendere che cosa è contenuto nelle parole, che, come ho già detto, non può essere espresso in modo diretto. Si tratta quindi soltanto di modeste indicazioni che ci conducono al nostro vero essere, poiché, come è già stato detto, non abbiamo le parole che servono per descrivere una creazione a sette dimensioni in modo da poterla comprendere nel profondo. Ciò nonostante, cercherò ora di esprimere con le mie parole limitate ciò che ci aspetta quando saremo di nuovo esseri puri, quali figli di Dio, nell'eterno essere, nella nostra eterna patria, presso il nostro Padre dei Cieli. Ho cercato di riassumerlo in parole e di metterlo per iscritto.
0: Ora leggo dal testo scritto da Gabriele. Gesù di Nazaret disse a Senso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché ve lo avrei detto? Nella casa di nostro Padre ci sono sicuramente tante dimore libere, poiché molti esseri che facevano parte delle famiglie spirituali dei cieli hanno alimentato il cosiddetto pensiero della caduta e hanno seguito coloro che li hanno sedotti per dissolvere, se possibile, la creazione dell'Onnipotente. Di conseguenza, ci sono tanti esseri spirituali incarnati, ossia uomini, e anche tanti esseri che non hanno un corpo umano, ossia anime, che si trovano nelle sfere di purificazione. Infatti, sia che siamo in veste umana, o che il nostro corpo sia deceduto e siamo quindi anime, vale sempre il principio: riconosci la colpa della tua anima e sistemala con l'aiuto del tuo Redentore, Gesù, il Cristo. La via per purificarsi dice: pentiti del tuo comportamento errato, sistemalo e non ripeterlo più. In questo modo ci liberiamo dalle nostre colpe. Oppure preferiamo scontare la nostra colpa eventualmente come anima nel regno delle anime o in veste umana, vale a dire sopportare come uomini le sofferenze che ci porta. Dall'altro lato ci sono tante anime che vanno di nuovo ad incarnarsi, ossia che entrano in una veste umana. Le motivazioni per cui lo fanno sono talmente diverse tra loro che non è possibile elencare tutti i desideri che spingono un'anima ad incarnarsi. Purtroppo molte di queste anime, che erano un tempo esseri umani, sono talmente impregnate della fede distorta e influenzate in modo permanente dal fumo dell'incenso, che non sono in grado di comprendere ciò che è vero, l'Eterno, passando attraverso la barriera zeppa di queste cose. Eventualmente, ritornano quindi indietro, nelle loro cose abituali, nel grembo che ben conoscono della fede distorta. Ciò nonostante, è proprio per prendersi cura di coloro che sono stati fuorviati e dare ancora a molti la possibilità di comprendere meglio le cose, il Cristo Dio si rivela di nuovo nei nostri giorni e dice nei nostri cuori: io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
2: Keiner kommt zum Vater, denn durch mich.
1: Continuiamo a leggere la descrizione di Gabriele sulla nostra patria eterna e sulle dimore dei cieli nella casa del Padre.
3: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, come abbiamo già detto, noi, tutti gli uomini, siamo solo viandanti in cammino verso la vera patria eterna. Le nostre radici primordiali sono ancorate nel profondo della nostra anima. È l'essere spirituale, la cui dimora è nella creazione eterna a sette dimensioni, nella luce della possente forza creatrice. L'eterna legge di Dio è amore, bontà, libertà, unità e pace. Essa fluisce abbracciando ogni cosa attraverso tutti i regni dell'essere ed opera anche nella materia, nel cosmo materiale. Respira in noi e attraverso di noi. È la vita nell'uomo, in ogni animale, in tutta la natura.
3: In tutte le forme di vita di sostanza raddensata c'è lo Spirito, Dio, in eternità. Lo Spirito, Dio, muove tutti gli astri. Tutto ha una propria funzione e una propria traiettoria nell'eterna legge della vita. Lo Spirito è la legge dell'essere ed è attivo in modo indistruttibile. Dio, lo Spirito, è quindi energia e creazione. Dalla corrente della legge che fluisce eternamente, che è il soffio dell'essere, si è manifestato, come già stato detto, il primo essere. Il primo essere di luce più elevato è Dio Padre. Dio Padre personifica anche la madre, poiché nella corrente dell'essere opera il principio dare e ricevere. Dio Padre, la massima figura di luce, creò per primo il centro delle sue opere per la creazione, che molti uomini chiamano il Santissimo di Dio. Come già stato detto, la corrente eterna, la legge eterna, include il principio padre-madre. Il nostro Padre dei Cieli non è soltanto creatore del Regno Infinito, che è costituito da sette forze basilari. La sua prima opera della creazione continuò nel Santissimo. Egli creò sette cosiddetti soli prisma. Sono i suoi sette raggi della legge, ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza.
0: I sette soli prisma possono essere paragonati ad un cristallo nel quale si infrange la luce. La forza primordiale dell'eterno essere creatore è come una luce oro bianca, per esprimerlo con le nostre parole, che si irradia nei sette soli prisma che scompongono la sua legge, la vita, in sette per sette colori, e la inviano nell'infinito. Ogni sole prisma compenetra a sua volta la luce degli altri soli prisma, cosicché, come già detto, ci sono sette volte sette forze che pervadono l'infinito. Con il primo atto della creazione di Dio furono quindi predisposte le sette per sette possenti sfere celesti che in seguito, nel corso di numerosi grandi cicli di una durata inimmaginabile, sarebbero stati abitati da esseri spirituali, ossia da figli di Dio. Da questa possente legge fluente, sette volte per sette, Dio Padre creò i suoi primi figli. Egli li contemplò prima nel suo cuore di padre e madre e iniziò poi a dare loro la forma di un essere spirituale dalla possente e massima corrente della forza sette per sette, dalla legge eterna. I primi figli furono figli creati direttamente dalla corrente primordiale. Noi uomini li chiamiamo cherubini e serafini. Nel successivo sviluppo del primo ciclo della creazione, egli creò alcuni dei suoi 12 e 24 anziani. Nel corso di successivi atti della creazione, per mezzo del principio dare e ricevere, si svilupparono altri figli e figlie di Dio.
2: Weitere Söhne und Töchter Gottes.
4: Ich lese jetzt weiter.
5: Continuo ora a leggere dal manoscritto di Gabriele. Nel primo e possente atto della creazione, dai primi quattro soli prisma ebbero origine quattro sfere evolutive, che con le nostre parole potremmo definire come la culla della creazione di Dio Padre. Nella cosiddetta culla della creazione, nel ciclo di eoni, Dio Padre pervase con il suo alito un cosiddetto atomo spirituale di fertilità dopo l'altro, dai quali si svilupparono poco a poco un figlio spirituale dopo l'altro. Pensiamo a ciò che avviene nel grembo della madre quando viene concepito un futuro abitante della terra. Nel regno di Dio non esiste un concepimento di questo genere. Dio Padre, che racchiude in sé anche la forza della madre, iniziò, come già detto, a pervadere con il suo soffio il primo atomo spirituale e immise in questo cosiddetto atomo di fertilità divino-spirituale la creazione di un figlio in base alla sua forza di padre-madre. Dal suo soffio, dalla sua volontà e per suo desiderio, nel corso di innumerevoli cicli della creazione, si svilupparono continuamente nuovi figli. Nelle quattro possenti sfere di evoluzione sono predisposte le forze di maturazione per i figli spirituali di Dio. Un figlio spirituale che si sta sviluppando si evolve passando attraverso tutti i raggi dei minerali spirituali. Passa attraverso le fasi dell'infinita varietà creativa delle specie di piante spirituali e prosegue attraverso le varie forme di animali spirituali, fino ad avere un corpo spirituale maturo che viene poi elevato ad essere spirituale per mezzo dell'irradiazione di una coppia di duali.
1: Le prime coppie di duali furono e sono i sette cherubini e serafini. Erano presenti nella prima creazione e conoscono tutti i dettagli della creazione e della maturazione spirituale di un corpo spirituale in evoluzione. Noi uomini definiremmo gli esseri spirituali uniti in coppie di duali come femminili e maschili. Le coppie della creazione di Dio, chiamate coppie di duali, sono rispettivamente uguali nel loro essere e nella loro mentalità. Noi uomini diremmo che sono uguali in ogni cosa nel loro essere, sia che donino o che ricevano. Noi uomini diremmo appunto di nuovo che sono maschili o femminili. La mentalità si riferisce alle sette forze basilari e ciò comporta che una coppia di duali porta in sé più caratteristiche dell'atto divino della creazione dell'ordine oppure della volontà o della bontà o dell'amore oppure della serietà. Tuttavia, in ogni coppia di duale agiscono a loro volta tutte le altre forze, perché i sette per sette raggi fluiscono uno nell'altro e operano in modo corrispondente. Riferito alla mentalità, significa, per esempio, che in un essere spirituale la forza basilare dell'ordine agisce in modo più intenso di quella della sapienza o della serietà oppure della bontà. Nell'essere spirituale sono comunque presenti tutte le forze. Da ciò risultò anche la capacità degli esseri spirituali di poter essere presenti in tutte le sfere dei cieli. Non lo sono come Dio, come corrente onnipresente, bensì come esseri nel suo spirito.
3: Ripeto, le prime quattro forze basilari di Dio sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sono le prime forze creatrici nelle quattro sfere di evoluzione e in tutte le 7x7 sfere celesti in evoluzione. Le tre ulteriori forze di Dio sono caratteristiche della figliolanza del Dio Padre e Madre. Sono le caratteristiche delle coppie di duali. Grazie a queste tre caratteristiche della figliolanza per mezzo di una coppia di duali, un essere maturo viene elevato dalle quattro sfere di evoluzione alla figliolanza. Se per esempio nel corso degli eoni una sfera dei cieli si avvicina alla luce centrale, Dio, e al sole prisma, nelle prime quattro sfere di evoluzione, nella culla della creazione di Dio, sono già maturati dei corpi spirituali, che vengono poi elevati a figli spirituali, rispettivamente per mezzo di una coppia di duali. Ciò avviene nel seguente modo, naturalmente descritto con parole tridimensionali. Due duali formano un cosiddetto bozzolo energetico spirituale, facendo confluire l'una nell'altra le loro irradiazioni donatrice e ricevente. In questo modo si forma un cosiddetto involucro energetico, pronto ad accogliere il rispettivo figlio spirituale in evoluzione proveniente dalle sfere evolutive. Il bozzolo energetico formato dalla coppia di duali attira quindi dalle quattro sfere evolutive l'essere predisposto e preparato, che corrisponde alla loro mentalità, e che viene elevato a poco a figlio spirituale. Ciò significa che l'irradiazione del bozzolo viene assorbita dal futuro figlio spirituale. Quando l'essere preparato proveniente dalle quattro sfere evolutive ha assorbito ed edificato in sé tutto il bozzolo energetico, è divenuto il figlio spirituale di questa coppia di duali.
1: Questo è più o meno ciò che avvenne nelle prime coppie di duali, i cherubini e serafini, e nel caso di alcuni anziani, i figli di Dio. I primi figli spirituali delle coppie di duali, dei cherubini e dei serafini, sono integrati anche nei 12 e 24 anziani. Tutti gli altri anziani sono stati contemplati direttamente da Dio Padre e sono stati elevati nell'essere per mezzo della sua qualità di principio madre. Sentendo parlare di Santissimo di Dio Padre, qualcuno potrebbe pensare che si tratti del centro di governo del Regno di Dio. Ma non esiste un centro del governo nel Regno di Dio. Gli esseri spirituali che furono contemplati e creati per primi erano presenti nel primo grandioso ciclo della creazione di Dio Padre e conoscono pertanto ogni singolo raggio, ogni movimento nell'infinito. Dato che essi, avendo sperimentato direttamente questa visione, conoscono la meccanica celeste, ossia la legge che fluisce direttamente e la struttura delle sfere celesti, nel loro insieme sono insegnanti spirituali, amministratori della legge. Sono gli esseri divini che, per esempio, accompagnano ancora una volta i figli spirituali attraverso le sfere di evoluzione spirituali nella culla della creazione di Dio. I figli spirituali imparano così come attivare ogni radiazione dei cieli dentro di sé, per poter poi, dopo aver raggiunto la piena maturazione di un essere spirituale, essere presenti in tutte le sfere dei cieli.
6: In allen Himmelsebenen.
2: Im Manuskript von Gabriele lese ich weiter.
0: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Come abbiamo già accennato, la forza originaria è la legge onnipresente che pervade ogni cosa e si irradia nell'universo tramite i sette soli prisma, tramite le sette forze dell'essere e che ha creato i cieli nel primo ciclo. Sono sfere celesti di dimensioni inconcepibili per noi uomini, che ruotano intorno ad un sistema solare del sole centrale, inclusi i soli prisma. Nel corso di eoni, queste gigantesche sfere celesti ruotano quindi intorno a un sistema solare del sole centrale primordiale, che è un perpetuum mobile autonomo. Nel corso di questi cicli di eoni, le sfere celesti si sono popolate di coppie di duali, poiché dalla grande culla della creazione di Dio Padre, dalle quattro sfere di evoluzione, sono provenuti e provengono in continuazione esseri maturi che sono stati e vengono assegnati a una coppia di duali corrispondenti nelle gigantesche sfere celesti in base alla loro mentalità e quindi alla propria caratteristica, che può essere ordine o volontà, o sapienza o serietà, bontà oppure amore o misericordia. Il bozzolo di una coppia di duali ha quindi attirato, in base alla loro mentalità, il corpo spirituale maturo corrispondente, ossia un essere proveniente dalla culla di Dio, dalle quattro essenze.
2: Ein Wesen aus der Wiege Gottes.
0: Tutto il grandioso regno con le sette forze basilari dell'infinito racchiude in sé il comandamento supremo, l'amore. L'amore di Dio, proveniente dal suo amore, la luce di Dio scaturita dalla sua luce. Come abbiamo già spiegato, l'essere spirituale ha dischiuso dentro di sé tutte le sette volte sette forze. Questa è l'eredità proveniente dal potenziale energetico infinito di Dio Padre. Sono le sette volte sette forze dell'essere infinito che l'essere spirituale ha sviluppato dentro di sé. L'eredità divina è attiva in ogni essere spirituale. Come abbiamo detto, sono le sette volte sette forze, tutte le irradiazioni dell'essere infinito, tutti i movimenti nell'infinito, tutte le energie creatrici di Dio Padre. Tutte le famiglie spirituali costituiscono un'unica grande famiglia nel principio Dio Padre Madre. La grande famiglia è in unità con il suo possente creatore che chiamano Dio Padre Madre.
2: Den sie Gott Vater Mutter nennen.
6: Liebe Mitmenschen, ein kleines.
1: Cari amici, abbiamo descritto un piccolo e modesto bouquet di spiegazioni che racchiude in sé i contenuti dell'infinito. È un evento a sette dimensioni che non ha né principio né fine e che abbraccia tutto il regno di Dio, che viene alitato costantemente dalla possente forza creatrice. In questo modo le sfere celesti continuano ad espandersi. Nascono continuamente coppie di duali e altri figli spirituali. Tutte queste cose possono essere spiegate solo a grandi tratti con parole umane. Per questo motivo, guardate voi stessi nel modesto bouquet proveniente dal regno di Dio, nella varietà della vita che può iniziare a mandare la sua luce soltanto dentro di voi. Chi è in cammino verso la vita, tenendo la mano del nostro Redentore, Gesù, il Cristo, comprende le parole di Gesù di Nazaret che disse: «Io, Gesù, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». A questo punto possiamo intuire il significato della scintilla redentrice, la luce del Cristo Dio in ogni anima e in ogni uomo. La luce del Cristo Dio ci illumina il nostro cammino e ci conduce a poco nel bouquet che abbiamo descritto a grandi tratti, che si dischiuderà poi a poco, affinché possiamo riconoscere in esso la nostra eredità divina, il regno di Dio, che è a sette dimensioni e che è la nostra eterna patria. Come esseri spirituali puri, faremo ritorno a casa in una delle sfere dei cieli, nelle nostre dimore, come ci ha insegnato e ci ha annunciato Gesù di Nazaret. La patria ci aspetta tutti, indipendentemente da dove ci troviamo ora, se siamo come anime nelle sfere di purificazione oppure incarnati come uomini. Ognuno di noi e ogni anima nelle sfere di purificazione porta in sé il grandioso dono

0: E dal manoscritto di Gabriele. Cari amici, il vero Dio, nostro vero eterno Padre, non ha dannato nessuna anima e nessun uomo. Siamo noi uomini che ci siamo incolpati, ovvero molti esseri si sono allontanati dal regno di luce di Dio, credendo nella loro presunzione egoistica di poter sconfiggere la vita della creazione. Dio. Ma Gesù, il Cristo, pronunciò il compiuto dalla croce sul Golgota. Egli, la scintilla di luce del Redentore, c'è di sostegno e di aiuto ed è la via che riconduce alla casa del Padre. Noi tutti, voi come noi, siamo stati salvati grazie a Gesù, il Cristo. Voi, come noi, faremo tutti ritorno alla nostra patria originaria, alle nostre radici originarie. Siamo figli di Dio e restiamo figli di Dio, in eterno. Questa è la via che ci è stata indicata da Gesù di Nazaret. Questa è la via sulla quale Egli ci accompagna. Questa è la via che tutte le anime percorreranno, poiché tutti sono stati salvati grazie alla forza redentrice, una parte dell'eredità dei cieli del nostro fratello divino, del coregnante dei cieli.
1: Vorrei ripetere ancora una volta ciò che abbiamo già detto. Nel regno di Dio non esiste un cosiddetto governo. I primi figli della creazione, in merito ai quali ho scritto e abbiamo letto dal manoscritto, erano presenti nel primo atto della creazione e si conoscono tutti i dettagli e trasmettono questo grandioso sapere a tutte le coppie di duali in tutte le sfere dei cieli, in modo che ogni essere spirituale riceva le stesse informazioni su che cosa significhi essere un erede divino. Il regno di Dio, la nostra patria, non è statico. Le sfere celesti continuano ad espandersi e sempre più esseri spirituali si collegano in coppie di duali. Dalle sfere di evoluzione, dalla culla della creazione di Dio Padre, arrivano dei figli spirituali che vengono attirati dalle coppie di duali che hanno la stessa mentalità. Il regno di Dio è un'unica grande famiglia e il centro è Dio, nostro Padre dei cieli. Noi tutti ne facciamo parte. Non sono una visionaria. Nell'eterno essere, come essere spirituale, ho potuto essere presente al primissimo atto della creazione, al principio della creazione di Dio, nostro eterno Padre. Ma ora sono in veste umana, in cammino per fare ritorno all'eterna patria. Credetemi, Dio ama tutti noi. Credetemi, Dio, nostro Padre, è per noi. Se volete, pregate spesso, profondamente e consapevolmente il Padre nostro e percepirete che siete amati. Potete credere oppure no a questa breve e semplice spiegazione data con poche parole semplici. Ma prima o poi voi e tutti noi vivremo nella nostra eterna patria e ci incontreremo di nuovo tutti nell'eterno essere come fratelli e sorelle.

0: Questa è la vita e questa è la nostra via.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto,
1: das soeben gehörte,
2: sicuramente ciò che abbiamo appena sentito agisce ancora in alcuni di noi.
1: Doch an dieser Stelle,
2: ma a questo punto vorremmo ricordare a tutti noi le seguenti parole di Gesù di Nazareth che si trovano nel Vangelo di Giovanni.
1: Die im Johannes-Evangelium zu lesen sind. Ich zitiere.
2: Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Fine della citazione. Per molte persone forse è una cosa nuova, eppure noi tutti, le generazioni di oggi, stiamo vivendo proprio in quest'epoca in cui Dio, l'Eterno, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. Lo Spirito del Cristo Dio è il Consolatore che è stato annunciato, che nella parola profetica data per mezzo di nostra sorella Gabriele trasmette da oltre 30 anni all'umanità le verità dei cieli, nella misura in cui noi uomini siamo in grado di comprenderle. Ma anche nostra sorella Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa, dà insegnamenti ed istruzioni dalla sua coscienza dischiusa sulle verità dei cieli agli uomini di buona volontà della nostra epoca. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Cari amici, per oggi desideriamo congedarci da voi nella consapevolezza di far tutti parte di questa grande famiglia di Dio come fratelli e sorelle. Se qualcuno desidera rileggere i contenuti di questa serie di trasmissioni, consigliamo il libro dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio, che può essere acquistato o ordinato nelle migliori librerie. A tutti voi facciamo i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Come dice il titolo stesso, il libro L'anima nel cammino verso la perfezione descrive i passi che ogni anima deve compiere per fare ritorno alla sua vera patria, nel regno di Dio, da dove noi tutti proveniamo, maturando in ognuna delle sette sfere di evoluzione che vanno dall'ordine fino alla misericordia. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ascoltato aspetti spirituali che riguardano la sfera dell'ordine divino. E oggi continuiamo a leggere alcuni estratti dal secondo capitolo del libro di Gabriele, L'anima nel suo cammino verso la perfezione, che ci introduce nel livello della volontà divina. Ascoltiamo ora cosa dice la rivelazione del Cristo in merito al secondo livello dell'anima, la volontà. Io sono la vita. Dovreste tenere sempre presente queste parole, poiché secondo la mia volontà l'anima raggiungerà il cielo dell'amore che io ho riconquistato per lei, dato che il senso della vita è l'amore. Aprite i vostri cuori ed entrate nel regno interiore dove io dimoro. Non cercatemi nel mondo esteriore. Io sono venuto per annunciarvi la salvezza dell'interiore, l'io sono. Io sono questa esistenza eterna che proviene dal Padre per ricondurre tutti alla casa del Padre. Oh, se solo poteste entrare nelle vostre sfere interiori e riconoscere la vostra esistenza in questo io sono, allora vivreste ogni momento in questa presenza divina. Oh, ascoltate la parola vita. Non vi trovate forse nella limitazione della morte? Ma io che mi incarnai sulla terra, io che farò ritorno e lo farò nei miei, io vivo nelle vostre anime. Non siete forse tutti i miei? Non sono forse morto per tutti e poi risorto? Affinché anche voi possiate risorgere? Ma cosa ne è stato di questo è compiuto? La parola si è fatta carne, lo spirito si è orientato verso l'eterna casa del Padre. Solo le vostre anime sono ancora sopite nell'aldiquà.
1: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Lo spirito della nuova alleanza che si rivela, il Cristo, desidera risvegliare le vostre anime e indicarvi la via che conduce alla casa del Padre. Poiché solo attraverso di me potete giungere alla libertà che possedete in voi. Per questo dovreste riconoscere la vita e non persistere nel concetto di morte. Non abbiate timore, poiché io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita eterna. Non sono forse parole meravigliose, pensieri di amore? Fateli penetrare nel profondo della vostra anima, affinché possano compiervi quello che io ho affermato e continuo ad affermare. Io sono l'esistenza eterna. Questa esistenza eterna è il Cristo che ha accolto gli uomini e le anime e desidera vivificarli. Io conduco tutti al Padre, a Dio, nostro Signore, che è la vita. Questo Dio è la sfera di azione in ogni anima. Tuttavia, se voi non adorate Dio, ma solo il mondo, vivrete a lungo sul livello dell'ordine che ho già spiegato. L'umanità vive su questo livello dell'ordine. Perché? Perché è la vibrazione più bassa dell'universo. Ma Dio ha inviato me, suo figlio, su questo livello, affinché, passando attraverso l'ordine, le anime possano giungere nelle sfere della perfezione. Per i miei figli terreni devo ripetere alcuni aspetti anche riguardo al livello basilare della volontà, affinché possano comprendere meglio le correlazioni dello spirito. Nel regno divino esistono 7 caratteristiche che comprendono le 4 essenze divine. Sono ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Esse formano i 7 cieli che ruotano intorno al sole centrale primordiale. L'astro sublime del Padre, come vogliamo definire il sole centrale primordiale, sostiene tutte le sfere con la legge di gravitazione spirituale. Sapete che le masse si attirano reciprocamente, come anche le forme primordiali. Giganteschi pianeti privi di peso ruotano intorno ai loro soli nelle sfere celesti di cui fanno parte. Nelle sfere, chiamate anche cieli, regnano le manifestazioni delle caratteristiche, che sono tra l'altro i figli di Dio. Riconoscete, io sono il figlio primogenito che vi istruisce e vi condurrà attraverso tutti questi livelli fino alla casa del Padre.
0: Il Cristo continua. Il primo essere della caduta, voi parlate anche di Lucifero, è un angelo femminile che voleva essere come Dio e aspirava a una divisione della creazione. Con la mia misericordia, che offrii al mondo quando mi incarnai, sconfissi l'angelo femminile. La creazione non può essere divisa, poiché le masse si sostengono reciprocamente. Parti di pianeti spirituali vennero tuttavia trascinate nell'universo al di fuori della patria eterna. A causa dei pensieri negativi si formarono i pianeti parziali di sostanza raddensata. Quindi anche la vostra Terra è soltanto un pianeta parziale che tuttavia porta in sé tutti i 7 raggi divini. La sostanza di base appartiene alla patria eterna, ai pianeti primordiali che sono di sostanza sottile, come i vostri corpi eterni. Ognuno di voi, e quindi tutti voi, siete corpi provenienti dal grande corpo del Padre universale. Quando l'essere spirituale scende nelle sfere più basse, l'anima flessibile che costituisce il corpo dello spirito si ripiega e si richiude in se stessa. Una similitudine per aiutarvi a comprendere meglio. Molti fiori sulla terra si aprono solo quando vengono illuminati dalla luce del sole. Se il sole è coperto dalle nuvole, i fiori non si schiudono. La luce è la forza che alimenta la vita. Se entrando nell'atmosfera terrestre la luce si riduce, cambia anche la luce nella struttura di particole spirituali. Di conseguenza, le particole dell'anima cercano di avvicinarsi alla luce ancora presente e iniziano a ripiegarsi in se stesse per poter vivere della sostanza primordiale che le alimenta, la luce. Quando la struttura di particole spirituali si rimpicciolisce, l'anima sta per incarnarsi nella sua nuova veste terrena. Questo significa che, al primo grido del neonato, l'anima ripiegata in se stessa entra poco alla volta nella veste terrena. La luce dell'anima compenetra le cellule della veste terrena e costituisce l'aura dell'uomo. Il bene spirituale, che si è ritirato in se stesso, dovrà di nuovo essere sviluppato nel corso del cammino sulla terra. Tutte le particole dell'anima gravate di colpe dovranno divenire libere con una vita terrena consapevole. In questo modo l'anima può dispiegarsi attingendo nuove forze spirituali per poter entrare in regioni più elevate dopo il suo sviluppo sulla terra. Se ciò non avviene, l'anima rimane legata sul grado dell'ordine o della volontà che desidera ora spiegare.
1: Nel libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, il Cristo continua dando spiegazioni sul livello della volontà. La caratteristica divina della volontà è una sfera dei cieli e una sfera di purificazione. A sua volta comprende i sottolivelli, ordine, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, poiché nessuna caratteristica di Dio può esistere senza le altre. Solo quando nell'anima tutte le sfere sono vivificate nello Spirito di Dio, il Figlio può affermare: il Padre ed io siamo uno. Nessun'anima può vivere senza lo Spirito. Lo Spirito è Dio e Dio è la forza. Pertanto nemmeno l'anima può vivere senza le caratteristiche e le essenze di Dio, dato che sono le leggi della vita. Nell'universo si vive la legge, così come la vive l'anima cosmica. Se non la vive, l'anima deve evolversi da un livello delle caratteristiche all'altro. Il livello della volontà è al tempo stesso una sfera di purificazione con tanti sistemi solari, fuori dal plasma solare, e adeguata alla tendenza di vibrazione delle anime. Lì si soffermano i corpi spirituali che hanno assolto il livello dell'ordine con i suoi sottolivelli. Sul livello della volontà, l'anima viene orientata sulla volontà di Dio. Lì deve riconoscere e vivere quello che porta in sé fin dal principio primordiale, ma che ha ricoperto o gravato di colpe con la sua vita sulla terra. Sul livello dell'ordine, le anime apprendono il pensiero di Dio, che è la sensazione di luce. In verità, così dice il Cristo, io vi dico che i vostri pensieri, come le vostre parole, hanno una forza inimmaginabile. Perciò esaminate i vostri pensieri, affinché l'anima possa uscire da questo livello dell'ordine e passare al livello della volontà. Poiché l'anima è un corpo proveniente dal corpo del Padre universale, deve rispettare la legge di gravitazione spirituale. Ogni anima deve vivere quello che ha sentito. In questo modo le particole dell'anima si purificano, orientandosi sulla legge di gravitazione divina, poiché, riferito alle condizioni dell'anima vale, il simile attira il simile. Se l'anima non ha vissuto il livello della volontà e non si è ancora esercitata nella volontà divina, rimane legata su questo livello finché non vive in modo perfetto questa legge. Solo allora le particole della sua anima saranno così rischiarate e ampliate che essa potrà essere attirata dal livello successivo. Anche sul livello della volontà esistono case spirituali create da un angelo guida che non possono essere paragonate alle case terrene. Sono state create con giardini e viali per le anime del livello della volontà, in base alla vibrazione di questa forza. Ogni piccola anima parziale di un animale, ogni particola spirituale parziale della natura, che spesso è soltanto un raggio spirituale contenuto, per esempio, nei minerali, devono essere orientate sulla legge di gravitazione divina. Anche gli animali spirituali possiedono le quattro essenze, ordine, volontà, sapienza e serietà. Ogni piccola particola prende forma in base alla legge di Dio e viene orientata sulla vita universale. Anche sul livello della volontà, l'anima viene istruita secondo il principio «Riconosci te stesso e la tua volontà personale». Devi liberarti completamente della tua volontà personale. Solo la volontà del Padre esiste in eterno, poiché la sua volontà è il sia fatto, è un'essenza e allo stesso tempo una caratteristica.
0: Nella sua rivelazione il Cristo prosegue dicendo: «La volontà è quindi una caratteristica del Creatore, di Dio, e anche un'essenza, come l'ordine è il pensiero. L'anima deve riconoscere il sia fatto e scontare la volontà umana. Per questo passa da un sottolivello all'altro per attivare in sé la legge della volontà del Padre. All'anima viene insegnato: conosci il pensiero di Dio e ora devi attivare in te il sia fatto, la volontà di Dio, poiché dopo il livello del sia fatto potrai operare in modo creativo. Accompagnata dal suo angelo custode, l'anima passa quindi attraverso tutti i sottolivelli. Seguendo le istruzioni dell'angelo istruttore, orienta poco per volta le sue particole dell'anima sulla legge divina della volontà. Ogni anima deve imparare a cogliere in sé, riconoscere e maturare. L'angelo custode e l'angelo istruttore sono sempre presenti per preparare le anime. Se l'anima si limita a dire «Oh sì, l'ho sentito», l'angelo istruttore le chiede «Hai vissuto quello che hai sentito?» Se non è così, la tua particola spirituale non si dischiuderà. Solo chi vive quello che ha sentito fa risplendere di luce la sua anima cosmica. Chi non orienta il suo campo magnetico spirituale sul successivo livello superiore, vivendo in modo intenso, non ne verrà attirato. Solo con quello che hai vissuto dischiuderai la tua anima affinché possa passare in sfere di coscienza più elevate. Perciò, così dice l'angelo istruttore, vivi i gradi della legge sul livello della volontà, affinché il livello basilare della sapienza, che nella dimensione pura viene chiamato anche cielo, ti possa attirare. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e corregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Le parole del Cristo ci hanno fatto percepire che non siamo solo esseri umani, ma che la nostra anima è eterna e vive in eterno, e che Dio è in noi. La nostra patria spirituale non è lontana, e già ora possiamo fare dei passi per avvicinarci a questa meravigliosa verità che è stata annunciata dal Cristo, il Regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Con questa meravigliosa prospettiva ci congediamo da voi augurandovi riflessioni positive e profonde. Un cordiale saluto in Dio.

Il libro consigliato dalla Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero. Leggete libri per la vita, per esempio il libro scritto da Gabriele, Il suo occhio, la contabilità di Dio, il microcosmo nel macrocosmo. I nostri sentimenti e pensieri, le nostre parole e azioni vengono memorizzati nella nostra anima e nel cosmo. Ogni cambiamento viene registrato nel cosmo e quello che è registrato si irradia a sua volta in modo corrispondente di ritorno. Pertanto tutto è in comunicazione con tutto. Attraverso il principio trasmettere e ricevere viene garantita una comunicazione assoluta e quindi una contabilità assoluta. Il suo occhio, la contabilità di Dio. Richiedete questo libro a Edizioni Gabriele, La Parola. Figli e figlie di Dio che fanno parte del mandato di Dio in collegamento con la terza forza basilare di Dio, la sapienza divina, riabilitano il Cristo Dio nel libro La riabilitazione del Cristo Dio. Un'opera di oltre 700 pagine che potete acquistare al prezzo di €19,50 chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet nel sito la-riabilitazione.de. La riabilitazione del Cristo Dio, un'opera unica con fatti e documentazioni che smascherano l'abuso del nome di Gesù, il Cristo, da parte delle religioni esteriori. Il libro contiene spiegazioni anche sull'operato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth 2000 anni fa e sulla parola profetica della nostra epoca. La lotta delle religioni esteriori contro la corrente del cristianesimo originario. Guerre, violenza e crimini compiuti sotto la falsa etichetta di cristiano. Dogmi e precetti della Chiesa, una dichiarazione di battaglia contro il Cristo. La scia di sangue lasciata dalle chiese nella storia. I lati più oscuri della dottrina di Martin Lutero. Disprezzo e oppressione della donna. I crimini contro gli animali e la creazione. Scoprite i veri insegnamenti dati da Gesù, il Cristo, che vengono portati di nuovo tramite la parola profetica nella nostra epoca. Si tratta dello Spirito libero, Dio in noi.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possibilità

0: ewiger Geist,
1: eterno spirito,
0: der du das Licht in mir bist,
1: tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir,
1: io vengo a te,
0: als dein Sohn,
1: quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist,
1: spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich,
1: e ti prego,
0: gib mir Kraft,
1: dammi la forza,
0: mach mich stark,
1: rinforzami,
0: und fülle mich,
1: e ricolmami,
0: mit deiner Liebe,
1: del tuo amore.
0: Tu
1: sei la pace in me. Tu sei l'armonia che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza.

e la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce, che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi
e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini, quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto. Molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione, dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita e così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni, malattia, sofferenza, necessità, torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

0: fühlen in den Menschen hinein.
1: Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti. Perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare i modelli di pensiero con frequenze simili o si può dire con un suono simile sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Kann ihr Leben verändern.
2: Ja, Christo, wir haben uns ja vorgenommen,
3: ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme.
2: Lesen wir vielleicht den ersten Abschnitt.
3: Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire. Continua a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro. Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta

0: che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
1: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde alle nostre rispondenze, corrisponde a noi e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato, che cosa vuole ottenere, desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
2: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti, reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
1: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
1: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
2: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, ma comunque si tratta di qualcosa di forte, potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione

0: strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
1: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
1: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
2: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire: lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth. Invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
2: Oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente: sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
1: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
1: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
2: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione «mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo», ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito, ad esempio restando sull'esempio dei bambini. Spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo. Come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
1: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
1: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi e poi si dirige verso un determinato pianeta, e questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue, potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
2: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine, e in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
1: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il coregnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
2: Sì, Katia, potrei dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
1: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer.
3: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
4: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
2: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
1: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro, a sua volta, nel computer che lo ha manipolato.
2: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'hacker viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
1: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi, facciamo un esempio a proposito, lodo qualcuno per uno scopo ben preciso, dico questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti, cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura che idiota, ora lo fa per me. E questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
0: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer, uomo, ci toglierebbe la maschera. Cioè io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
2: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare e già si è legato all'altro.
0: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
1: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
0: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che messa in moto da una persona influente si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
2: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
1: Possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia A volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
4: Il
2: senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
1: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
0: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca a se stessa che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e a non ripetere più la stessa cosa.
2: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
0: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Cari amici, siamo felici che vi siate rimessi in ascolto anche oggi e vi diamo il benvenuto all'ottava puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Molte persone in tutto il mondo seguono la chiamata del Cristo Dio tramite Sofia, la sapienza divina in Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca. Il Cristo parla in modo possente nella nostra epoca e chiama ognuno di noi dicendo: «Venite tutti a me, al Cristo Dio, poiché desidero condurvi all'Eterno Padre dell'amore». Qualsiasi sia la nostra cultura o nazionalità, sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, abbiamo una meta comune che ci collega: fare ritorno al nostro essere originario e avvicinarci a Dio in noi, per giungere infine all'Eterno Padre dell'amore, nella nostra vera patria, nel regno di Dio. Cari amici, se desideriamo avvicinarci a Dio, alla coscienza cosmica in noi, allora dobbiamo orientarci sempre di più su di Lui, su ciò che è più elevato, come un'antenna che deve essere sintonizzata in modo nuovo su un emittente per poter ricevere ciò che è puro, buono e nobile. Finora la nostra antenna era orientata più verso l'esteriore, sulle nostre mete umane e materiali, ed ora dobbiamo orientarla verso l'interiore, su Dio in noi. Grazie ai compiti che riceviamo sul grado dell'ordine, per esempio orientandoci già all'inizio della nostra giornata, diveniamo più attenti e in noi si può far sentire sempre di più la nostra coscienza, che agisce come un sismografo che ci segnala quando ci stiamo allontanando dalla nostra meta. Questi compiti per la via interiore ci sono stati dati già negli anni Ottanta dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele, la profetessa istruttrice nella nostra epoca, che ha ricevuto questa rivelazione per la via interiore e ci ha dato ulteriori aiuti e indicazioni dalla sua coscienza dischiusa. Su questa via interiore impariamo insieme. Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, leggeremo il testo di istruzione dal libro Quali allieve tra allievi. Se lo desiderate potete rileggere il testo della trasmissione di oggi alla fine del terzo capitolo nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande sul testo di istruzione o sui compiti, ci farà piacere riceverle all'indirizzo che appare in sovrimpressione.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, compiti di base per il grado dell'ordine che sono importanti per porre delle buone fondamenta per la via interiore. Alla fine del terzo capitolo, Gabriele li riassume ancora una volta, aggiungendo ulteriori spiegazioni. Nel testo di istruzione, Gabriele inizia questa ripetizione con alcune parole di fratello Emanuele, che ci disse: «Il sentiero che conduce all'amore divino è un sentiero sacro. Questo sacro sentiero lo può percorrere solo chi santifica veramente sempre più la propria vita, lasciandosi attirare sempre meno dall'esteriore, dagli stimoli dei sensi del mondo. Dato che siamo tutti figli e figlie di Dio, nelle istruzioni della via interiore, Gabriele si rivolge a noi dandoci del tu e spiega: «Caro fratello, cara sorella, per noi che abbiamo iniziato la via interiore è importante sapere anche che solo colui che vuole veramente mettere ordine nei propri pensieri e dominare poco alla volta i propri sensi sarà in grado di percorrere il sentiero con successo». Ripeto ancora una volta l'ammonimento di fratello Emanuele: Per riuscire a mettere ordine nei propri pensieri occorre la massima disciplina. Per alcuni di noi è ancora difficile mettere ordine nei pensieri e orientarli sulla meta spirituale, su Dio. Ciò è possibile solo a chi ama Dio, suo Padre, più di questo mondo e più di se stesso, più del proprio modo di pensare e volere. Nostra sorella Gabriele ci ha ricordato: per poter entrare sempre più nel silenzio e nella pace interiore, nei quali l'amore di Dio agisce più intensamente, dobbiamo acquisire un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato. Tutta l'istruzione spirituale, tutti gli insegnamenti che provengono dallo Spirito hanno l'unico scopo di condurci al silenzio e alla verità interiore. Proprio sul grado dell'ordine è particolarmente necessario l'orientamento sulla vita interiore, sulla verità, che si può trovare solo nell'anima dell'uomo. Dobbiamo quindi riconoscere e realizzare molte cose per essere in grado di conseguire un vero e profondo risultato spirituale. Perciò è necessario avere uno spirito di sacrificio eroico per orientarsi veramente in modo stabile sul successo.

0: e inflessibilità sono pensieri negativi. Anche le basse tendenze, quali il bere, l'avidità nel mangiare, l'intemperanza, il fumare, l'invidia, l'umiliare il prossimo, la vanità, l'alterigia e i vizi si basano su sensazioni e pensieri egocentrici e negativi. Che cosa si intende per vizi? Fa parte del vizio l'essere spinti da manie, oppure il voler possedere le stesse cose del vicino o l'essere avidi di denaro e di beni. Anche l'essere curiosi o il voler sapere tutto ciò che dicono gli altri possono essere considerati un vizio, come pure il fanatismo, a seconda del suo grado di intensità. L'illusione di voler superare tutti gli aspetti umani dall'oggi al domani è fanatismo e può quindi essere un vizio. L'eccessiva sessualità è un vizio, come pure l'essere offuscati da pensieri in merito a una donna o a un uomo che si desiderano possedere o dai quali si vuole ottenere qualcosa. Ogni eccesso è un vizio. Quindi, per liberarci dalle nostre tendenze umane, è necessario fare ordine nella nostra vita. Perciò, annotiamo quanto segue nel nostro diario. Mettiamo ordine nella nostra vita, nei nostri pensieri, nei nostri sensi e nelle nostre aspirazioni. In tal modo, nobilitiamo la nostra anima e, di conseguenza, giungiamo a un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato, che si avvicina sempre più al ritmo della vita cosmica. Ripetiamo questa frase in modo che chi lo desidera se la possa segnare. Mettiamo ordine nella nostra vita, nei nostri pensieri, nei nostri sensi e nelle nostre aspirazioni. In tal modo nobilitiamo la nostra anima e di conseguenza giungiamo a un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato che si avvicina sempre più al ritmo della vita cosmica.
1: Gabriele continua le sue spiegazioni dicendo: procedendo verso il regno interiore, ossia lavorando su se stesso, l'uomo agitato e nervoso diviene più silenzioso. I suoi movimenti diventano più armoniosi e i suoi sensi si affinano. Vogliamo conseguire l'altruismo per liberarci dall'autocommiserazione e giungere alla consapevolezza della forza insita in noi, ossia ciò che facciamo lo facciamo con Dio e in modo totale. Il primo compito era quindi osservare il ritmo del nostro corpo per armonizzarci. Dovremmo evitare i movimenti bruschi. Anche camminare in fretta e in modo disarmonioso comporta disarmonia esteriore ed interiore. Ciò non significa che dovremmo rinunciare a vivere in modo dinamico, rinunciando al dinamismo del nostro corpo. Significa piuttosto che, invece di essere agitati, disarmoniosi e proiettati verso l'esteriorità, dovremmo aspirare al dinamismo interiore ed equilibrato, ossia al dinamismo spirituale, al movimento nobile e ritmico dell'anima e del corpo. Ci esercitiamo quindi nella retta disciplina, al fine di raggiungere l'armonia dell'anima e del corpo. Anche quando mangiamo senza controllarci, se mastichiamo in fretta e beviamo d'un fiato, entriamo in disarmonia. In tal modo, il ritmo del nostro corpo cambia immediatamente. Non appena ricadiamo nella disarmonia, riprendiamo anche le nostre vecchie abitudini che credevamo di aver già superato. Anche le bevande molto calde o molto fredde disturbano il ritmo del corpo. Le bevande bollenti e quelle gelate provocano una rivoluzione in tutto il sistema nervoso. I nervi si contraggono, subiscono uno shock. Questa

0: alterazione si ripercuote sull'intero organismo. Ciò significa che ci facciamo prendere nuovamente dallo stress e dall'agitazione interiore. I nostri movimenti, o addirittura tutto il ritmo del nostro corpo, si trasformano negativamente, divenendo disarmonici.
1: Gabriele continua. Ciò che ora riporto è una ripetizione, un riepilogo per richiamare alla nostra memoria tutta la materia di insegnamento. Non appena ci lasciamo prendere dalla fretta e dall'agitazione, spesso non siamo più in grado di controllare i nostri pensieri, che si susseguono quindi di nuovo senza controllo nel nostro cervello. Di conseguenza, l'anima e il corpo cadono in bassi livelli di vibrazione, in sfere nelle quali vibrano energie completamente diverse, costituite da sensazioni e pensieri che possono poi agire su di noi. Pertanto, se ci troviamo a un basso livello di vibrazione, attireremo anche complessi di pensieri attivi a quel livello, che agiranno su di noi. Verremo quindi influenzati dalle ondate di pensieri che vibrano in quel campo. Dobbiamo osservarci, controllare i nostri pensieri e contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, per non entrare in una vibrazione più bassa che comporterebbe una contrazione del sistema nervoso e del nostro corpo. Un corpo agitato, un sistema nervoso contratto, spesso non sono più in grado di difendersi dalle forze negative che possono colpire l'intero organismo a seconda di quanto ci siamo abbassati di vibrazione. Quindi, se non ci riprendiamo in tempo, contrapponendo ai pensieri negativi dei pensieri positivi, edificanti, che affermano la vita, verremo imprigionati dalle forze dei nostri stessi pensieri. Anche pensando continuamente alla stessa cosa o rimuginando, rafforziamo le forze negative nella nostra anima e nel nostro corpo, che in tal modo riusciranno pure ad influenzarci.
2: Gabriele ci ha ricordato anche altri compiti. Un compito essenziale per noi consiste quindi nell'osservare i nostri pensieri e il ritmo del nostro corpo. I presupposti necessari sono la disciplina spirituale e la volontà di mettere ordine nei nostri pensieri, contrapponendo ai pensieri negativi dei pensieri positivi, edificanti, affermativi e orientati sulla meta. Quindi, per ottenere un costante orientamento sul Supremo, dobbiamo prestare attenzione ad alcune cose: al controllo dei pensieri, a ciò che diciamo, al ritmo del nostro corpo, nonché al controllo dei cinque sensi. Anche i cinque sensi, ossia l'udito, la vista, il gusto, l'olfatto e il tatto, devono essere affinati. I cinque sensi umani costituiscono le antenne verso l'esterno. Se i nostri sensi sono grossolani e cercano solo le cose terrene, siamo orientati sul mondo anziché essere protesi verso il divino. Perciò dobbiamo affinare i nostri sensi affinché, man mano che la nostra anima e il nostro corpo si nobilitano, possiamo afferrare lo spirito in ogni cosa. Non appena i nostri sensi si affinano, rivolgiamo le nostre aspirazioni e i nostri pensieri verso l'interiore, verso lo spirito che dimora nella nostra anima. Quando avremo stabilito il collegamento con il nostro interiore, vedremo ogni cosa e ogni avvenimento dall'interiore, così com'è e non come sembra. I sensi esteriori devono quindi affinarsi e rivolgersi verso l'interiore, verso i sensi dell'anima, affinché sia i sensi dell'anima che quelli del corpo abbiano un unico orientamento sulla vita divina dell'anima, sul nucleo centrale. Se abbiamo stabilito il contatto con il nostro essere originario eterno, riusciremo a vedere il positivo anche nel mondo, nel nostro prossimo e in ogni forma di vita, e vivremo in modo positivo. Se siamo sintonizzati positivamente, saremo misericordiosi, buoni, comprensivi, tolleranti, indulgenti e colmi d'amore. Riportiamo quanto segue nel nostro diario mistico. Quanto più affiniamo i nostri sensi, tanto più nobilitiamo il nostro animo e tanto più pura sarà la nostra vita. Quindi, quanto più nobili sono i nostri pensieri e le nostre aspirazioni, tanto più saremo orientati sul Supremo, su Dio, la vita.
0: Uno dei primi compiti sul grado dell'ordine è l'istruzione dell'organo della vista. Gabriele lo ripete e spiega perché è così importante. Il secondo compito dice: educa l'organo della vista. Dovremmo sforzarci ogni giorno di orientare il nostro organo visivo sulla vita interiore, per sintonizzarlo sui sensi interiori, sui sensi dell'anima. Abbiamo sentito che l'organo visivo è un organo sensoriale essenziale, poiché influisce su tutti gli altri sensi. Vogliamo quindi impegnarci ad assolvere consapevolmente questo compito datoci dallo Spirito. Lo ripeto di nuovo, fino ad oggi abbiamo lasciato vagare lo sguardo e osservato il mondo così come si presenta a noi, con i suoi stimoli e i suoi avvenimenti. Sulla via che conduce a Dio, questo dovrà cambiare. Sul sentiero che conduce a Dio, ci impegniamo ad osservare sempre di più noi stessi. In un primo tempo ci osserviamo per riconoscerci così come siamo. Osserviamo come pensiamo in merito alle cose e agli avvenimenti e da quali stimoli sono attirati i nostri occhi. Scriviamo poi il pro e il contro nel diario mistico.
1: Anche il diario mistico, di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, ci accompagnerà sulla via interiore. Nel riepilogo, Gabriele ripete le seguenti spiegazioni. Sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo, tutto quello che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, a opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo dei sensi. La pagina destra del nostro diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, quello che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio, nostro Padre, anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo. Supereremo così, per amore per Dio, le caratteristiche e le inclinazioni umane, ossia le ombre della nostra vita. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente al proprio fianco il Cristo come sostegno e aiuto. L'allievo riuscirà a superare se stesso solo con spirito di sacrificio eroico e con gioia interiore per la vittoria. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche e inclinazioni umane. I semplici esercizi che ci vengono dati dallo Spirito di Dio danno origine a una profonda vita interiore. Dio non è complicato, Dio è semplice. È proprio la semplicità che è geniale e per questo gli esercizi sono semplici.
2: Gabriele ci ricorda l'esercizio per affinare l'organo della vista. Osserviamo una conifera, un fiore o un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La osserviamo dapprima con gli occhi esteriori. Osserviamone solo l'aspetto esteriore. Scriviamo nel diario mistico le sensazioni e i pensieri che affiorano in noi durante l'esercizio. Poi osserviamo la pianta dall'interiore, ossia cerchiamo di accogliere in noi l'impressione globale. Guardiamo la pianta. Poi chiudiamo gli occhi e la lasciamo vibrare dentro di noi. Annotiamo di nuovo nel diario mistico i pensieri e i sentimenti che abbiamo percepito. Possiamo ripetere questo esercizio più volte, 2 o 3 volte al giorno. Ogni volta che sentiamo che i nostri sensi sono molto attirati verso l'esteriore, che il ritmo del corpo si sta alterando e che ci lasciamo prendere dallo stress, dovremmo fare questa contemplazione interiore, non appena c'è possibile. Un compito molto importante sulla via interiore è la preghiera dell'anima, che ci è stata spiegata in una delle trasmissioni precedenti. Se non avete avuto la possibilità di ascoltarla, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica potete leggere le spiegazioni sulla preghiera dell'anima e le parole profonde che ci sono state date come esempio. Nel riepilogo Gabriele ci dice: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Hai sentito che la fonte deve essere purificata prima di poter giungere alla sorgente pura. Per poter giungere a tale sorgente e affinché la nostra anima preghi secondo la legge, dobbiamo innanzitutto sgomberare tutto ciò che impedisce alla sorgente di fluire.
0: Alla fine del terzo capitolo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. La pace sia con tutti noi. Siamo collegati come fratelli e sorelle nell'amore. Abbiate coraggio, cari fratelli e sorelle. La costanza nel dichiarare battaglia al proprio ego porta al successo. Cari amici all'ascolto, queste parole incoraggianti della sapienza divina ci possono accompagnare nei nostri prossimi passi sulla via interiore, che sono i passi verso l'epoca messianica e sufianica, verso un'etica e una cultura più elevate e un'umanità più pacifica, sulla via interiore che conduce a Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, in cui sentiremo altri compiti per l'educazione dell'organo visivo e spiegazioni date dalla sapienza divina riguardo alla domanda: che cos'è il vero amore? Auguriamo a voi e a tutti noi di fare tante buone esperienze con i compiti e con gli esercizi che abbiamo ricevuto. Se avete domande, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci!

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazareth, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazareth rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il secondo volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele, che è qui presente con noi.
2: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili. Non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse. Poiché non sono in grado di vedere in profondità, a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
3: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
1: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.
2: In un ulteriore insegnamento, Cristo spiega e approfondisce. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore. Quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
2: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa, quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali. Hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. Non vogliono nulla, poiché possiedono tutto. perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice «uno mi è più vicino dell'altro». Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio. Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semina e raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare. Con gli insegnamenti della legge assoluta possiamo sperimentare questa meta, che è la meta del nostro cammino, la nostra vita, il nostro eterno essere, la nostra coscienza sublime, l'essere universale in Dio, che è colui che è impersonale.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi l'eterna legge. Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse: io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore, tanta miseria, tante guerre, tante incomprensioni. I grandi insegnamenti cosmici però ci mostrano soprattutto ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a cambiare le cose in positivo. Se lo desiderate, potrete leggere il contenuto della trasmissione odierna nel libro di riferimento acquistabile presso qualsiasi libreria. È il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Saremo lieti se vi collegherete di nuovo con noi per ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci, a presto.

Buoni pensieri per una buona notte di Liubani. Buonasera, cari bambini. La giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu vada a letto, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liubani, l'essere angelico che vive nella nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liubani dice: l'amore di Dio è l'amore disinteressato e altruistico. Cosa significa amore disinteressato? Quando non si vuole qualcosa per sé, ma si dona amore verso il nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni. Questo è amore disinteressato. Con questo collegamento, le persone amorevoli e altruistiche sono collegate con gli esseri spirituali dei cieli e con il Padre, che è la luce in noi. Così anche i piccoli esseri angelici, i figli dei cieli, cercano di entrare in contatto con i loro fratelli e sorelle in veste terrena, che amano altruisticamente, che vivono in pace con i loro simili e che non distruggono volontariamente la vita degli animali e delle piante. Così, per chi vive rivolto verso il cielo gli viene incontro. Chi ha trovato il cielo dentro e intorno a sé non è mai solo. Sente e percepisce i messaggeri di luce e li riconosce. I suoi pensieri d'amore luminosi e disinteressati sono quindi il collegamento con gli angeli, gli esseri spirituali del cielo.

Queste erano alcune riflessioni di Lio Banì per una buona notte. Cari bambini, sia che andiate a dormire ora o più tardi, vi auguro una notte tranquilla. Dormite bene.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 13ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. Potremmo paragonare la via interiore, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, a una bussola interiore che ci indica in continuazione la direzione da seguire per orientarci e fare ritorno nella nostra vera patria. Infatti, come abbiamo sentito ripetutamente nelle varie trasmissioni, noi non siamo di questo mondo, siamo esseri cosmici, siamo figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Per poter seguire questa nuova direzione nella nostra vita, è tuttavia necessario orientarsi in modo coerente sullo Spirito di Dio e lavorare con impegno su noi stessi, riconoscendoci in modo consapevole, per collegarci così sempre più con il nostro interiore e giungere nel silenzio, dove possiamo sperimentare quanto Dio ci è vicino, in noi. Questa è la meta degli esercizi del grado dell'ordine che ci sono stati dati dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele. Sono un grande aiuto per fare ordine nella nostra vita, ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, per giungere così al silenzio interiore. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggiamo dal testo di istruzione del grado dell'ordine. Oggi sentiremo altri esercizi concreti per affinare i sensi. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti che leggeremo.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. Il 17 marzo 1985, il nostro insegnante e fratello spirituale, Emanuele, ci diede una rivelazione per il grado dell'ordine, al fine di evolvere i nostri sensi e di fare ordine nei nostri pensieri. Gli insegnamenti e le lezioni qui riportate, date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, provengono quindi dal mondo spirituale. Egli disse: alcuni di voi hanno ancora difficoltà a percorrere la via interiore con coerenza. Questo è del tutto normale. Il corpo dell'uomo è costituito da cellule che fino a oggi hanno ubbidito solamente ai sensi esteriori. L'esercito di cellule si è rivolto verso gli influssi esteriori, verso gli stimoli offerti da questo mondo. Le cellule esigono ancora ciò che è materiale e non i principi di vita spirituali conformi alla legge. Gabriele spiegò in merito: dobbiamo sforzarci di cambiare l'orientamento delle cellule, affinché si distolgano dalle aspirazioni esteriori e si interiorizzino. Ciò significa che in noi deve avvenire un cambiamento dall'esteriorizzazione all'interiorizzazione. Si tratta di un cambiamento fondamentale che coinvolge l'uomo in modo totale e tocca conformemente anche l'anima. Pertanto, la struttura delle cellule, che come ogni cosa è composta da atomi, deve ora affinarsi e rivolgersi verso i sensi interiori, verso i sensi dell'anima. Per molti di noi ciò comporta un cambiamento e un mutamento totale del nostro modo di pensare. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci diede la seguente spiegazione: anche se lo sport agonistico non è conforme alla legge, intendo ugualmente prenderlo come esempio per l'allenamento spirituale giornaliero. Per ottenere dei risultati, ogni sportivo deve allenarsi quotidianamente. Solo la costanza porta al successo, alla vittoria.
2: Nel testo di istruzione leggiamo le seguenti indicazioni date da Gabriele. Se non ci orientiamo in continuazione sulla meta, su Dio e sui nostri compiti, non riusciremo a procedere sulla via interiore. Per crescere e maturare spiritualmente, dobbiamo rialzarci ogni volta che cediamo alla negligenza o all'indolenza. Coloro che hanno già fatto alcuni passi sulla via interiore hanno potuto constatare che per sconfiggere il basso ego che provoca continue difficoltà e problemi, l'uomo deve allenarsi tutti i giorni. Il basso ego è costituito da varie forme pensiero, ossia da pensieri emanati dall'uomo che hanno preso forma e che continuano a influenzare chi li ha emessi. Non dovremmo più nutrire le forme pensiero da noi create, continuando a pensare alle stesse cose o ad aspetti simili. A queste forme pensiero dovremmo contrapporre le forze positive e divine dell'altruismo, della pace e della benevolenza verso il nostro prossimo. In tal modo, queste forme pensiero non ricevono più nutrimento, si allontanano da noi e si trasformano in energia positiva. Anche se sappiamo che i nostri lati umani, ossia il nostro ego, ci causano solo difficoltà e problemi, spesso li teniamo ben stretti. Dovremmo chiederci perché tratteniamo le nostre difficoltà e i nostri problemi. Che cosa vogliamo ottenere così facendo? Se per esempio continuiamo a lamentarci di una situazione spiacevole, non la miglioreremo certamente, ma al contrario la rafforzeremo. Se continuiamo a parlare della stessa situazione, dovremmo chiederci che cosa vogliamo ottenere comportandoci in questo modo. Quindi, se vogliamo trattenere cose spiacevoli, anche difficoltà e problemi, lo facciamo per ottenere determinate cose. Forse non riusciamo a perdonare il nostro prossimo. Forse accusiamo Dio per la nostra situazione, ben sapendo che siamo noi stessi gli artefici del nostro destino. Oppure vogliamo ricattare il nostro prossimo affinché faccia ciò che noi riteniamo giusto. Ognuno di noi deve, prima o poi, riconoscere che per ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze infime, contro le nostre infime sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni, contro i nostri sensi esteriorizzati che mirano a una vita comoda e incostante. I nostri sensi esteriorizzati tentano continuamente di trascinare l'anima e l'uomo verso l'esterno, verso le forze esteriori, verso il mondo dei piaceri e degli stimoli dei sensi.
0: Con le seguenti spiegazioni sulla coscienza dell'unità, Gabriele ci indica una bellissima prospettiva che può essere sicuramente una grande motivazione per ognuno di noi per lavorare su di sé. Infatti, la meta che ci descrive è meravigliosa e risveglia in molti di noi un profondo desiderio di avvicinarci sempre più a questa coscienza. Gabriele spiega: caro fratello, cara sorella, nel frattempo hai imparato a educare l'organo visivo. Hai percepito anche una lieve impressione della coscienza dell'unità. Alcuni di noi hanno presagito e sentito cosa significhi sperimentare tutto come una grande unità, sentire la forza che scorre dall'esterno verso l'interno, che dona pace all'anima e nel contempo la riattiva. Chi di noi ha presagito questa coscienza dell'unità e rinnova ogni giorno questa sensazione, percepisce anche il vero appagamento della propria vita. Inoltre, riconosce e presagisce che Dio, la forza onnipotente, governa ogni cosa. Ogni forma di vita racchiude in sé la scintilla divina. La scintilla divina è coscienza, è vita. Quindi, ogni forma di vita è coscienza, conformemente al suo grado di sviluppo. Se affermiamo il divino in tutto ciò che esiste, riceviamo forza dall'esterno, dai mondi della natura e dagli astri. Infatti, in ogni cosa e soprattutto nell'uomo si trova il divino, la coscienza. Quando la coscienza comunica con la coscienza divina che si trova in ogni forma di vita, anche nell'uomo possono fluire le forze divine. Chi trasmette forze d'amore altruistico le riceverà moltiplicate. Caro fratello, senza la realizzazione non è possibile vedere la meta. Alcuni ritengono di essere saggi poiché possiedono molto sapere. Tuttavia, il sapere non è sapienza. Il sapere è la premessa per sviluppare la sapienza. Potremmo raggiungere la sapienza solo se applichiamo su noi stessi il sapere spirituale. Realizzando le leggi divine, ridiveniamo coscienza assoluta. Ci troviamo ancora a diversi livelli di coscienza, poiché, fin tanto che siamo legati alla legge causale, ci troviamo ancora nei cosiddetti stati di coscienza, che corrispondono alla nostra evoluzione spirituale.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele dal testo di istruzione. Sulla via interiore sperimentiamo che la forza positiva scorre incessantemente. Scorre verso colui che si apre ad essa. La forza divina scorre a noi anche attraverso i regni della natura e gli astri e attraverso gli uomini che amiamo altruisticamente. In tal modo l'anima e il corpo si fortificano. Per poter ricevere le forze dei regni della natura e degli astri è necessario un preciso orientamento dell'anima e dell'uomo. Tutto è coscienza. Se non abbiamo affinato i nostri sensi e non abbiamo orientato il nostro essere su Dio, riceveremo ben poca forza divina. Noi uomini siamo nel contempo emittenti e riceventi. Pensiamo ad esempio ai nostri apparecchi radiofonici e televisivi. Se non ci sintonizziamo bene sulla trasmittente desiderata, non saremo in grado di riceverla. Potremo sentire rumori o onde provenienti da più emittenti, ma non un'emittente precisa, dato che non siamo sintonizzati correttamente. Lo spirito di nostro Padre trasmette incessantemente. Tutto è pervaso dall'emittente che è lo spirito. Se non ci siamo sintonizzati sull'emittente che è Dio, realizzando e orientandoci su di Lui, non saremo in grado di ricevere qualcosa di preciso da Lui. Riceveremo forse impulsi provenienti da alcuni campi di trasmissione che non sono tuttavia di origine divina. Si tratta di forme pensiero o di forze provenienti dalla cronaca atmosferica. Se riceviamo più emittenti contemporaneamente, poiché viviamo in modo incoerente, con il passare del tempo il nostro sistema nervoso ne risentirà e si logorerà. Una frase significativa del nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, dice: «Cari amici, la via interiore è la via dell'amore per Dio. Per amore di Dio, l'allievo dovrebbe abbandonare gradualmente i propri lati umani per ottenere aspetti divini».
2: Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore esercizio per l'educazione dei sensi, un compito per il senso dell'udito. Gabriele ci disse: passiamo ora ai successivi compiti della via interiore, necessari per affinare i sensi e per giungere alla sensibilità dell'anima e dell'uomo. Dato che viviamo con i nostri sensi molto proiettati verso il mondo, è necessario richiamare singolarmente ogni organo sensoriale. La curiosità dimostra che il senso dell'udito è rivolto verso il mondo apparente esteriore. L'uomo proiettato verso il mondo aspira a sapere e sentire molte cose. Gli uomini di questo mondo desiderano registrare una cosa e comprenderne un'altra. La curiosità indica quindi che il senso dell'udito è orientato verso l'esterno. Sulla via che conduce al divino, esso dovrebbe tuttavia essere nobilitato. Ognuno di noi ha di certo già sperimentato personalmente che lo sforzo continuo di ascoltare, registrare e accogliere dentro di sé ogni cosa rende inquieti. I nervi si tendono e si contraggono e logorano il corpo. Sì, logorano anche il nostro corpo, poiché la curiosità è forza sprecata. Fratello Emanuele ci ha dato il seguente esercizio che serve per riconoscere se stessi. I seguenti esercizi vanno eseguiti alternandoli. Per 2 giorni l'allievo dovrebbe sforzarsi di vivere interiorizzato. Vivere interiorizzato significa proteggersi da influssi negativi. Egli si sforza di non accogliere dentro di sé rumori, suoni e dissonanze.
1: In merito a questi esercizi, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Ciò avviene nel seguente modo. Anche se sentiamo i rumori, i suoni e le voci attorno a noi, non ci irritiamo. Se ci lasciamo irritare dalle dissonanze, di qualsiasi tipo o provenienza esse siano, le assorbiamo automaticamente. Esse agiscono sul nostro sistema nervoso, che si contrae, e di conseguenza l'energia spirituale e del corpo si riduce. Ogni contrazione deriva dalla disarmonia che agisce come fattore di disturbo nell'organismo. Ogni disarmonia ha origine da un comportamento errato dell'uomo, da un'azione contraria alla legge eterna. Quando ci agitiamo, attiviamo anche una rispondenza nella nostra anima. Essa comincia quindi a vibrare e attira ciò che ci ha irritati e che ci irrita. In tal modo il ritmo del nostro corpo si altera e noi entriamo in un basso campo di vibrazione, dato che le dissonanze sottraggono energia al corpo. Di conseguenza, l'organismo cade in una bassa vibrazione corrispondente. Ciò significa che su di esso agiscono le forze che si trovano in quel campo di vibrazione. Nella sua rivelazione, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci disse: «La disarmonia si manifesta in pensieri incontrollati e in molte parole. Inoltre, si esprime in movimenti disarmonici, ossia nervosi e bruschi, e in azioni incontrollate. L'uomo fa cose inutili. In tal modo, egli spreca forza spirituale e fisica, e cade nel campo di vibrazione corrispondente che egli stesso si è scelto con il suo comportamento errato.
2: Gabriele ci ha spiegato ulteriormente gli esercizi. Per 2 giorni ci sforziamo quindi di vivere interiorizzati. Ci sforziamo di non assorbire i rumori e i suoni negativi dall'esterno, di non lasciarli entrare nel nostro interiore. Anche se li sentiamo, li lasciamo scivolare via. Viviamo rivolti verso il nostro interiore. Per prendere coscienza di questa vita interiore, ci sforziamo di affermare ciò che è bello, nobile e puro nella natura e nell'uomo e di vedere sempre il bene. Così facendo, svilupperemo la disponibilità interiore e faremo i primi passi per vivere nel regno di Dio. Inoltre, nelle giornate in cui viviamo interiorizzati, dovremo parlare solo di cose essenziali, evitando tutto ciò che non è essenziale. Durante questi giorni non ci interessa ciò che si dicono i vicini. Il senso dell'udito sarà orientato verso l'interiore per trovarvi sollievo e silenzio. Per dischiudere la porta della vita interiore ci sono di aiuto anche dei sostegni di coscienza, come per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è silenzio in me. Io sono colmo di pace. Io sono armonioso. Questi sostegni di coscienza ci aiutano a superare la curiosità che sale in noi e di conseguenza a mantenere il nostro interiore orientato in modo da ricevere ciò che è positivo. Se ai nostri orecchi giungono in modo intenso suoni forti e acuti, non dovremmo respingerli bruscamente. Anche nei suoni forti e acuti possiamo affermare il positivo, ossia la forza che agisce silenziosamente in essi e che è presente anche se è incapsulata dall'esteriore, dalla dissonanza. Infatti, non esiste alcun suono senza la forza divina. Se perseveriamo nell'affermare esclusivamente i suoni positivi e armoniosi, i suoni forti e acuti si attenueranno sempre più in noi e attorno a noi. Infatti, vivendo in modo positivo, formiamo un bozzolo spirituale, ossia un campo energetico spirituale che respinge le dissonanze più forti. In questo modo giungiamo a poco alla pace interiore. Caro fratello, cara sorella, scrivi sulla pagina destra del tuo diario mistico ciò che hai sentito o pensato nel corso di queste due giornate interiori, ossia gli aspetti essenziali delle tue sensazioni e dei tuoi pensieri.
1: Nel testo di istruzione Gabriele ci dà ora ulteriori spiegazioni sugli esercizi. Seguono ora due giornate esteriori, durante le quali il senso dell'udito si apre verso l'esterno. Assorbiamo nel nostro interiore tutti i rumori e i suoni che il mondo ci offre. In tal modo si risveglia di nuovo la curiosità. Prestiamo di nuovo ascolto a ciò che il prossimo racconta, a ciò che fa il nostro vicino, a ciò che acquista e così via, senza comunque esagerare, provocando per esempio volutamente queste cose appena dette. Lasciamo venire ciò che le giornate ci portano. Annotiamo sulla pagina sinistra del nostro diario mistico le sensazioni e i pensieri che si presentano nel corso di queste due giornate, che ci servono eventualmente da ammonimento. Si possono ripetere frequentemente questi esercizi, tuttavia non in modo continuo, ma eventualmente a distanza di una quindicina di giorni. Questo alternarsi di due giornate in cui viviamo interiorizzati e due esteriorizzati mette in moto molte cose dentro di noi. Con questi esercizi richiamiamo, in modo conforme alla legge, il conscio e il subconscio, nonché le colpe che si trovano negli involucri dell'anima. Grazie a questi esercizi, in noi emerge gradualmente e in modo conforme alla legge quel tanto che siamo in grado di riconoscere e di sistemare. Servono quindi all'autoconoscenza.
0: Gabriele spiega poi quanto sia importante fare questi esercizi con sincerità e senza fanatismo, per liberarci dai nostri errori e dalle nostre debolezze.
3: Chi esegue questi esercizi senza fanatismo riceverà giorno per giorno quel tanto di autoconoscenza che è in grado di sopportare e di realizzare. Se non ci riconosciamo, non possiamo pentirci. E se non ci pentiamo e non rimettiamo al Cristo i nostri errori e le nostre debolezze, detti anche peccati, non possiamo liberarci dalle nostre colpe.
0: Ripeto di nuovo che questi esercizi, come ogni esercizio conforme alla legge, vanno eseguiti senza fanatismo. Non dobbiamo forzare nulla, ma imperniarci sinceramente e onestamente a rimettere al Cristo ciò che abbiamo riconosciuto. Non dovremmo nemmeno reprimere i nostri errori e le nostre debolezze, ma cedere sempre meno ed eliminarli gradualmente. Così facendo, il complesso dell'ego umano si scomporrà pezzo per pezzo e ce ne libereremo. Alla fine di ogni settimana o di ogni mese, a seconda dell'intensità con cui percorriamo la via interiore, dovremmo fare un bilancio del nostro diario mistico. Che cosa abbiamo superato? Che cosa dobbiamo ancora affrontare? Dovremmo gioire di ciò che abbiamo superato e riconoscere che progrediamo sulla via interiore. Tuttavia, non dovremmo lasciare insorgere dei sensi di colpa per i nostri difetti ancora esistenti, ma possiamo invece riconoscerci nuovamente in essi e superarli con l'aiuto di Dio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando faremo gli esercizi di cui abbiamo parlato oggi, ricordiamoci sempre che la nostra giornata è il nostro maestro. Non è un caso cosa ci capita oggi, quello che vediamo o sentiamo, sia nelle giornate interiori sia in quelle esteriori. Tutto ha un messaggio per noi, per i nostri prossimi passi che ci conducano verso la nostra meta, a Dio in noi. In questo modo possiamo imparare a orientare in modo sempre più fine la nostra bussola interiore, sui nostri sensi interiori. Le prossime settimane potranno quindi essere molto interessanti, dato che potremo sicuramente scoprire tante cose su noi stessi. Se desiderate rileggere le spiegazioni e i compiti per l'educazione dell'udito, li trovate all'inizio del quinto capitolo del testo di istruzione. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima volta e a imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio, per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a un'altra trasmissione con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema L'ottusità della tradizione e il risveglio in Cristo. Questo titolo forse ci sorprende, perché proprio nel periodo di Natale il clamore della cosiddetta tradizione cristiana diventa così frastornante che la maggior parte delle persone poche volte riflette ancora chiedendosi quale evento cosmico sia in fondo alla base di queste cosiddette festività. Si tratta della nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazareth 2000 anni fa. Chi era Gesù di Nazareth e cosa insegnò? Egli insegnò agli uomini che Dio è in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Per questo non abbiamo bisogno di templi o chiese di pietra. E insegnò inoltre la via che riconduce a Dio, nostro Padre. Questa via del Cristo Dio è la via dell'amore per Dio e per il prossimo e include l'amore per tutti, per gli uomini e per gli animali e l'intera natura. È la via che conduce alla pace interiore e alla libertà interiore, una via che non ha niente a che fare con tradizioni e cerimonie, al contrario. Gesù fu un rivoluzionario spirituale e denunciò la casta sacerdotale dei suoi tempi, irrigidita in tradizioni e riti prestabiliti. Nella nostra epoca, lo Spirito del Cristo Dio opera di nuovo tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, e conduce le persone di ogni cultura, di ogni popolo, verso il cristianesimo interiore, verso l'amore per Dio e per il prossimo vissuto, libero da tradizioni. La trasmissione di oggi con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina inizia con la domanda: cosa vuol dire tradizione? Per me, così dice Gabriele all'inizio della sua istruzione, tradizione significa limitazione. Tradizione per me significa che non ho più bisogno di pensare, perché so come funzionano le cose. Tradizione per me significa anche regresso, perché la tradizione non potrà mai essere evoluzione. Evoluzione significa riflettere su qualcosa, chiedermi se voglio continuare a fare come ho sempre fatto, se voglio continuare ad aggrapparmi a usanze e abitudini che sono sempre le stesse, se voglio seguire anch'io anno dopo anno questi riti.
2: E continua con una domanda interessante che ognuno si può porre.
3: Was liegt eigentlich in der Tradition?
2: Cosa contiene in ultima analisi la tradizione, in particolar modo nella tradizione del Natale? In questa tradizione si trova forse l'ingenerarsi del Figlio di Dio nella nostra anima? La tradizione mi dice forse perché Gesù, il Figlio di Dio, il corregnante dei cieli, è venuto tra noi esseri umani? Cosa vogliamo fare con la tradizione? Vogliamo aggrapparci a qualcosa che ci viene offerto nell'esteriore, perché non abbiamo ancora raggiunto il sostegno in Gesù, il Cristo. Trovare sostegno in Gesù, il Cristo Dio, nostro Redentore, significa aggrapparci sempre meno a cose esteriori, a usi, a riti, ad abitudini sempre uguali, ma anche a persone, e renderci invece conto che il sostegno si trova unicamente in noi. È Gesù, il Cristo. Se quali cristiani cercassimo il sostegno in Cristo e ci orientassimo su Gesù, il Cristo, tutto il clamore del periodo natalizio scomparirebbe subito. E riconosceremmo che quello che definiamo come Natale è una distorsione del vero significato. Sì, ci porta nell'esteriore, nel mondo, che è appunto esteriorizzato. Questo Natale non ha più nulla in comune con la nascita del Figlio di Dio. Perché abbiamo bisogno di tutte le luci? Perché non accendiamo la luce del Figlio di Dio nel nostro cuore? Perché abbiamo bisogno di tutti i regali esteriori e ne vogliamo sempre di più? Perché siamo in grado di donare ben poco dall'interiore al nostro prossimo? Perché abbiamo bisogno di tutti i riti e delle usanze? Se non li avessimo, saremmo ben miseri, perché la luce interiore non splende quasi più.
4: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vediamo già che si tratta di vedere da una prospettiva completamente diversa la cosiddetta festa del Natale, che di solito si annuncia con tanto scintillio, con trambusto, desideri materiali o anche con idee fisse, ad esempio, di come si dovrebbe festeggiare il Natale nella cerchia della famiglia. Nell'istruzione Gabriele ci pone la seguente domanda in merito. Gesù, il Figlio di Dio, è forse venuto in questo mondo affinché ci comportiamo come facciamo nel periodo natalizio o anche tutto l'anno? Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per portarci il grande amore del nostro Padre Eterno, per indicarci che non siamo di questo mondo, ma che siamo figli e figlie dell'Altissimo. Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per rafforzare la luce interiore, la luce originaria, e per farci comprendere che in noi dimora il grande amore, Dio, la vita, la luce di nostro Padre. Egli ci ha portato la luce, e questo è anche il simbolo della stalla di Betlemme. Ogni persona, nella persona più semplice, c'è la luce interiore. E la luce interiore è il regno di Dio in noi. Il regno di Dio è pace. Il regno di Dio è amore. Guardiamo in questo mondo. In questo mondo c'è pace? No. Per questo la luce non può risorgere in noi, anche se si trova in noi. In noi c'è

determinata comunità, ma quello che conta sono soltanto le nostre opere. Questo mi ricorda le parole di Gesù di Nazareth: dai loro frutti li riconoscerete. Continuiamo a leggere dal testo dell'istruzione. Perché molti si definiscono cristiani delle origini? Essere un cristiano delle origini significa riallacciarsi alla corrente originaria eterna, Dio. Essere un cristiano delle origini significa staccarsi dalle tradizioni, staccarsi dai riti, dalle usanze, dai predicatori che parlano in modo ipocrita della festa del Natale e sono essi stessi come la massa. E significa rivolgersi verso la luce interiore, verso il Cristo, verso la corrente originaria, verso colui che ci ha parlato del Padre dell'amore, verso colui che sul Golgota è divenuto il nostro Redentore. Significa staccarci dal nostro ego, dal nostro modo di pensare egoistico, per andare verso il prossimo, che nel cuore, nel profondo dell'anima, porta a sua volta la luce, che nel profondo dell'interiore è il Figlio, la figlia di Dio, come lo siamo anche noi. Significa staccarsi dai predicatori ipocriti per rivolgerci al Cristo in noi. Così non dobbiamo più aspettare il Natale, ma percepiamo cosa significhi che la luce si sia ingenerata, ingenerata nella nostra anima, ingenerata in ogni cellula del nostro corpo. E allora non percepiremo più solo che il Cristo Dio, il Redentore, si è ingenerato, ma ci saremo ingenerati noi stessi nella corrente originaria, nell'eterno essere. Questa è in fondo la meta di un cristiano delle origini. O dovrebbe essere la meta di un cristiano delle origini: staccarsi dal clamore esteriore, dai numerosi predicatori che si adornano solo nell'esteriore, indossando vesti del colore corrispondente a seconda della festività, e rivolgerci invece a colui che è la luce eterna che risplende, il Cristo. Cari amici, ascoltiamo ora un estratto tratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Il Cristo nel Padre può darci sicurezza. Il Cristo nel Padre può darci il calore. Il Cristo nel Padre può condurci a casa tramite il nostro interiore. Può condurci verso il nostro prossimo affinché si faccia pace, verso il prossimo affinché possa crescere l'amore altruistico, per andare insieme verso il Padre eterno, affinché ci sia unità. E chi apprezza la luce interiore, chi fa dei passi verso la luce interiore, chi percepisce l'unità con il suo prossimo, perché anche nel prossimo dimora il grande spirito dell'amore, il Dio Padre Madre, percepisce l'unità con la natura. Così l'animale, ogni animale gli è vicino, e così anche ogni pianta e ogni pietra, ogni astro gli parla. La persona si sente poi un essere cosmico e non più una persona rivolta solo verso il mondo. Questo significa diventare o essere un cristiano delle origini. Staccarsi da un comportamento ipocrita, smettere di essere cristiani ipocriti per andare
verso la luce.

0: Via dall'apparenza. Per farlo non abbiamo bisogno dei grandi predicatori, abbiamo il Cristo. Ed è questo che conta. Se facciamo quello che Egli vuole, facciamo quello che vuole il Padre e diventiamo di nuovo luce dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla casa del Padre. Doniamo poi quello che si trova nel cuore e non abbiamo più bisogno di doni esteriori. E anche la terra ci offre quello di cui abbiamo bisogno e non macelleremo più nessun animale. Cari fratelli e sorelle, finché esisterà questo Natale, come viene festeggiato dai cristiani apparenti, non abbiamo ancora compreso cosa voleva Gesù, il Cristo.
1: Abbiamo ascoltato parole date dalla sapienza divina rivolte al cuore di ognuno di noi. Leggiamo ora un'altra parte tratta dall'istruzione di Gabriele. Facciamo sempre l'esperienza che per staccarci dalla tradizione, dalle abitudini sempre uguali, dobbiamo prima esaminare a fondo la tradizione e chiederci: voglio continuare così? E se non lo vogliamo fare, cosa voglio? Cosa voglio veramente? E se poi a Natale si fa varco la coscienza del Cristo, sì, in fondo sono un cristiano e desidero fare quello che voleva Gesù, il Cristo, allora iniziamo poco alla volta a comprendere in noi. Se rifiuto la tradizione, perché è appunto una limitazione, un regresso, ottusità, il non dover riflettere, ho bisogno di una meta. Se non abbiamo una meta, non abbiamo alcun orientamento e ricadremo continuamente nella tradizione. Esaminiamo quindi a fondo la tradizione e se diciamo a noi stessi che non può essere voluta da Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, allora dovremmo chiederci: cosa vuole allora? E ci chiederemo: cosa disse Gesù? Alcune semplici parole. Seguitemi. E in cosa consiste seguirlo? Egli ci ha insegnato i 10 comandamenti e visse secondo i 10 comandamenti. Ci ha portato il discorso della montagna e ha vissuto in base al discorso della montagna. Ci ha portato il Padre dell'amore. Sappiamo che Dio non ci punisce, non ci castiga, ma ci ama. Siamo noi stessi che ci puniamo e ci castighiamo con gli aspetti del peccato che immettiamo, che ricadono poi su di noi. E così in noi affiorerà la meta, che è quella di seguire Gesù, di fare quello che voleva Gesù. E nel momento in cui desideriamo farlo seriamente, ogni volta che si ripresentano le vecchie abitudini, i vecchi schemi, e ricadiamo nella tradizione, chiederemo a noi stessi: vogliamo comportarci di nuovo così? No, non lo vogliamo più. E allora cosa vogliamo? E poi segue il passo successivo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per avvicinarci alla nostra meta, a Gesù, il Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi per non continuare a pensare come vuole il mondo, il vecchio Adamo. Cambiamo il nostro modo di pensare e chiediamo di Gesù, il Cristo, e la domanda porta in sé la risposta e riceveremo la risposta riguardo ai passi che dobbiamo fare per seguire Gesù. Così avremo una meta e avremo davanti agli occhi la meta quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini.
2: Ci teniamo stretti alla meta e riusciamo così a liberarci sempre più dalle abitudini, finché ce ne saremo staccati. Ma senza la grande meta di seguire Gesù, il Cristo, di sviluppare la luce interiore, la luce del Cristo Dio, di ingrandirla, non riusciremo a liberarci dai vecchi schemi, dalla pigrizia e dall'ottusità, dal non voler riflettere e quindi dalla tradizione.
3: Cari amici, chi ha preso la decisione di compiere dei passi verso il Cristo, di fare nuove esperienze per liberarsi da se stesso, deve avere anche coraggio, dato che ci si muove in un certo senso su un territorio sconosciuto e non ci si può aggrappare a niente di esteriore o che si conosce da tempo. Nell'istruzione Gabriele ha dato ulteriori aiuti a riguardo. Avere coraggio significa anche trovarsi per breve tempo da soli per dire: ora devo trovare il Cristo in me. Ma questo dura solo per un breve periodo. Tutto a un tratto dall'interiore percepiamo un movimento, ci sentiamo sostenuti dall'interiore e ci accorgiamo che ora sentiremo il Cristo più vicino. Spesso ci sembra di essere soli, in genere nei momenti in cui ci sentiamo più giù. E per un certo periodo dobbiamo essere soli, perché se percepissimo subito la forza del Cristo, non rifletteremmo su quello che facciamo ancora in modo sbagliato, chiedendoci dove si trovano in pratica i nostri peccati, che abbiamo la possibilità quindi di sistemare con il Signore, con il Cristo. Pertanto, per un momento, o forse per alcune ore o giorni, ci sentiamo isolati e soli. Ma se ci facciamo di nuovo coraggio e diciamo no per il Cristo e con il Cristo, sentiamo di nuovo la forza. Riconosciamo gli aspetti del peccato che ci hanno trascinati nella valle dell'amarezza. Sistemiamo i peccati con il suo aiuto e andiamo di nuovo avanti.
0: Continuiamo a leggere. Le tradizioni, dopo tutto, sono come dei binari che abbiamo sempre seguito in noi. E finché la persona non si libera da queste tradizioni, le cose sono spesso difficili. Molte volte si continua ad andare avanti e indietro, in alto e in basso, finché poco alla volta, passo dopo passo, ci ritroviamo in Cristo e percepiamo quello che voleva Gesù e che vuole il Cristo. Quello che vuole non è poi così difficile ed è non guardare sempre gli errori del tuo prossimo, ma percepisci nel profondo in te che anche in lui si trova il grande anelito profondo di unirsi al Padre. Ogni anima anela all'amore di Dio. Ogni anima desidera la patria eterna e quando l'anima bussa agli aspetti dei nostri peccati, per noi significa che dovremmo pentircene, sistemarli e non ripeterli più. E non ripeterli più è spesso la cosa più difficile, perché non ripeterli più significa che devo trasformare il programma che ho seguito per anni. Nel mio conscio deve entrare la vita in Cristo e con il Cristo. I vecchi aspetti, le abitudini, le tradizioni, gli aspetti del tutto umani devono fuoriuscire affinché vi possa fluire ciò che è spirituale. E questo comporta spesso la lotta contro se stessi, per seguire poco alla volta Gesù, il Cristo.
2: Wir Menschen müssten uns eigentlich fragen.
1: Noi uomini dovremmo in fondo chiederci, ma vogliamo veramente essere liberi? Naturalmente, risponderanno sicuramente tutti. Ma è vero?
2: E cosa vuol dire veramente essere liberi? L'istruzione data da Gabriele prosegue come segue. È questo il punto. Diventare un cristiano delle origini o essere un cristiano delle origini significa essere liberi, senza legarsi ad abitudini esteriori del tutto umane, come ad esempio la festa del Natale o della Pasqua, senza aggrapparsi agli aspetti del peccato del prossimo. Diventare liberi significa diventare stabili ed essere stabili in Cristo.
4: Nicht einem Menschen nachzufolgen
2: significa non seguire una persona, come si fa usualmente nelle tradizioni ecclesiastiche, ma seguire il Cristo. E il Cristo non si può vedere. È la luce, è la legge dell'amore e della bontà in ognuno di noi. E seguirlo significa adempiere questa legge, la legge del nostro vero essere, della nostra vera patria. E seguirlo significa vedere nel prossimo il fratello o la sorella, affermare continuamente il bene nel prossimo, anche se gli aspetti umani agiscono ancora in modo forte. Significa non legarsi ai peccati del prossimo, ma collegarsi con l'interiore della persona, poiché la luce del Cristo si trova in ognuno.
5: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono parole che infondono speranza date da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, le quali ci trasmettono la certezza che in ogni anima splende la luce del Cristo, che desidera che la facciamo splendere sempre di più, affinché l'anima e l'essere umano possano liberarsi dall'ottusità della tradizione e risvegliarsi in Cristo. Allora il vero significato del Natale, la nascita del Figlio di Dio, sarà vivo in noi e non sarà Natale solo una volta l'anno, ma ogni giorno dell'anno. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, auguriamo a tutti di fare preziose esperienze e giornate ricolme di Dio. Un cordiale saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
0: Jeder von uns,
1: ognuno di noi
0: hat ein
1: ha
0: oder mehrere
1: una
0: anliegen.
1: O più richieste.
0: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
0: der Heilung,
1: di guarigione,
0: des Beistandes,
1: di sostegno.
0: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
0: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
0: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
0: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
0: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
0: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
0: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi deiner Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
0: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
0: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
0: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo,
0: in jedes Blutgefäß,
1: in ogni vaso sanguigno,
0: in alle organe,
1: in tutti gli organi,
0: in alle Sehnen, Knochen,
1: in tutti i tendini, nelle ossa e nei legamenti,
0: in lymphe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
0: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
0: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
0: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
0: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
0: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
0: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
0: Geh Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
0: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
0: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo, che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce, si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo. Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
0: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
0: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
0: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
0: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
0: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
0: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
0: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
0: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
0: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: in i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
0: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
0: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
0: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
0: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
0: Möge dein kraftvolles
1: Licht, che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
0: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
0: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
0: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
0: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
0: du durchpulst uns mit deiner
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
0: Du durchströmst
1: unseren Körper. Tu compenetri il nostro corpo.
0: Jedes Organ,
1: ogni organo
0: empfängt
1: riceve
0: Kraft,
1: la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
0: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo. Così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn er durchflutet uns.
1: Poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: Luce. È la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Gentili spettatrici, cari spettatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione del solstizio d'inverno, dal titolo La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Cari amici, in tutto il mondo si festeggia di nuovo per commemorare la nascita del Figlio di Dio nelle vesti di Gesù di Nazareth. Tuttavia, raramente gli uomini sono consapevoli della dimensione cosmica in cui è inserita la vita terrena del Figlio di Dio. Per preparargli le vie, quale Gesù di Nazareth, esseri elevati, principi della legge del Regno Eterno, si sono caricati davanti al trono di Dio il giogo di incarnarsi come esseri umani e il compito profetico. Vennero su questa terra quali messaggeri dell'Eterno per portare a noi uomini la libertà, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Essi vennero tutti rifiutati e insieme a loro il messaggio dei cieli proveniente dal Regno Eterno. Così fu prima di Gesù di Nazareth e così fu dopo la sua vita terrena. Esseri del Regno Eterno passarono in continuazione attraverso i regni della caduta del cosmo di materia non del tutto sottile, fino ad arrivare alla materia grossolana, per ammonire noi uomini a cambiare, a tornare a casa. Come persone semplici che hanno vissuto nelle stesse condizioni di vita dei loro fratelli e sorelle, i messaggeri hanno vissuto e vivono come esempio cosa significhi adempiere e trasmettere ad altri la legge della vita. Si tratta di un'unica corrente, di un unico operato, di un'unica fonte, Dio, da Abramo a Gabriele. Tutti loro non portarono la spada, la lotta che hanno portato e portano le religioni, ma insegnarono e insegnano la legge della vita, che è amore, unità e pace, perché rappresentano il principio della creazione dell'infinito, l'amore originario e la sapienza originaria. Cari amici, la luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca, poiché il Figlio di Dio ha annunciato: «Io vengo presto». Il Cristo Dio ci ha rivelato la similitudine delle vergini sagge. L'uomo desto, che è in attesa del suo Signore, può essere paragonato alle vergini sagge. Esse portarono con sé nei loro recipienti anche una riserva d'olio per le loro lampade. Questo significa esse portarono la luce in sé grazie alla realizzazione delle leggi di Dio. L'uomo desto, che fa attenzione a realizzare le leggi dell'amore, avrà la luce interiore e il segno sulla fronte. Questo significa per noi, l'uomo ha il compito di aprirsi a Lui, allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima, ed è più facile farlo proprio nel momento del solstizio. Come già detto, a Natale le religioni commemorano la nascita di Gesù di Nazareth quale bambinello nel presepe. Perché è così? Egli è in realtà risorto ed è il corregnante del Regno di Dio. Perché quindi minimizzare e ridicolizzare il grande spirito a un rito che si ripete tutti gli anni, in cui il Figlio di Dio, il nostro Redentore, viene adorato come una statuina nel presepe? Già i popoli dell'antichità avevano armadi pieni di statue di legno degli dèi che non avevano alcun potere. Cari amici, invece di pensare al bambinello nella mangiatoia, pensate al Cristo Dio risorto, alla sua venuta che è stata annunciata nella gloria e nella pace. Anche se ci vorrà ancora un po' di tempo, la sua luce precede la sua venuta ed è già qui. Il principe della pace annuncia la sua venuta spirituale. Io vengo presto. E se ci apriamo a questo pensiero, non si pone forse automaticamente anche la domanda: perché non dovremmo fare e mantenere la pace anche noi? Fare la pace e mantenere la pace significa vivere in modo pacifico. Questa sarebbe la vita che ci ha insegnato Gesù di Nazareth: fare pace e mantenere la pace. Dov'è la sacra notte santa nel cuore degli uomini? E che aspetto ha? Ha forse qualche contenuto? Le parole vuote, i sentimentalismi sono ben lontani dal cristianesimo vissuto. Ognuno ovviamente è libero di realizzare le proprie idee del Natale, ma tutto questo non ha niente a che fare con il Cristo Dio risorto. Il Natale è una festa per Cesare. Proprio così. È stato tramandato: da Cesare quello che spetta a Cesare e a Dio quello che spetta a Dio. Cosa sono tutti i regali pagani e il cosiddetto luccichio natalizio in confronto a una casa in cui si è fatta varco la pace, perché i suoi abitanti si vengono incontro e si perdonano a vicenda? Abbiamo fatto spesso l'esperienza di come la disponibilità a fare pace dia una nuova direzione alla vita di intere famiglie in cui subentrano gioia e pace. La riconciliazione può essere un primo passo per dare nuovo spazio all'amore impersonale nella nostra vita. L'amore perdona, l'amore sostiene. Subentra la pace e la pace ci conduce all'amore per Dio e per il prossimo. E in questo ci aiuta il Cristo Dio, il risorto. Il suo messaggio, io vengo presto, è la promessa della pace e dell'essere pacifici, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se si osserva tutto quello che avviene nell'epoca odierna, quasi non si riesce a credere a questo messaggio «Io vengo presto». Tutto va sempre peggio. Ovunque regnano mancanza di pace e la freddezza del cuore. Ma dove le cose vanno male, c'è anche una risalita, forse non per questo mondo, ma in noi, per ognuno di noi, perché questo è quanto ci viene chiesto: sviluppare la luce interiore e portarla. Dobbiamo divenire portatori di luce interiore e non portare il mondo freddo e ingannevole

0: verso il collasso climatico e ci lasciano indifferenti nei confronti del messaggio di Dio proveniente dal Regno Eterno, anche se Dio, l'Eterno, parla nuovamente tramite la parola profetica da 45 anni e ci dice: «Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono il Dio di tutti i veri profeti». Sì, e in quest'epoca di svolta egli parla in modo possente tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Dio, l'Eterno, rivela tramite la parola profetica a cosa stia andando incontro l'umanità e ammonisce a cambiare. Tuttavia, la massa degli uomini preferisce riempirsi del sudiciume e della manipolazione di gruppi industriali giganteschi dall'impronta religiosa e di strutture statali dello stesso genere, piuttosto che ascoltare la vera parola di Dio. Non è forse più che mai ora di svegliarsi, poiché gli effetti delle emissioni mortali di oggi ricadranno sul clima solo fra decenni. Quello che oggi sperimentiamo come cambiamento climatico sono i nostri peccati di circa 40 anni fa. Non è abbastanza il fatto che interi ecosistemi stiano collassando? Non è abbastanza che a causa dell'estinzione delle specie si interrompono intere catene alimentari con conseguenze apocalittiche per le piante, gli animali e gli uomini? Non è abbastanza che ogni giorno muoiano di fame decine di migliaia di bambini? Non è abbastanza che più di 2 miliardi di persone non abbiano accesso all'acqua potabile pulita, considerando che l'acqua potabile rimarrà la prima causa di potenziali conflitti. Fino ad arrivare all'estinzione dell'umanità odierna, non è abbastanza che giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, milioni di animali debbano consumare la loro vita in condizioni terribili fino a che verranno poi uccisi in modo brutale per soddisfare i piaceri del palato degli uomini. Proprio le cosiddette festività cristiane sono ancora feste sacrificali che hanno le loro radici nel più profondo paganesimo, nelle barbarie. In tutti i tempi, l'Eterno Dio ha rivelato tramite la parola profetica, per esempio tramite il profeta Isaia: «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede che veniate a calpestare i miei atri?» «Smettete di presentarmi offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova».
1: Was ist aus all den Mahnungen und Warnungen durch
0: Cosa ne è stato fatto di tutti i

0: monite, gli avvertimenti dati nel corso dei millenni da profeti di Dio che si sono caricati del pesante giogo della loro esistenza terrena? Cosa deve ancora avvenire affinché accettiamo il messaggio di pace del Principe della Pace, il Cristo? Lo accogliamo e iniziamo a metterlo in pratica nella nostra vita? Non ne abbiamo ancora abbastanza delle lotte, delle guerre e dei fratricidi? Di arsenali di armi con l'etichetta di cristiano? E chiediamoci anche, cosa ha a che fare tutto questo con il Natale, con l'incarnazione del Cristo Dio in Gesù di Nazareth? Niente. Assolutamente niente. Così come le parole vuote dei predicatori delle religioni e di chi vuole confondere nelle strutture statali e l'ebbrezza del consumo delle masse. Il Natale come usanza attuale coniata dalle istituzioni è una festa familiare del consumismo, celebrata in tutto il mondo a spese dei più poveri tra i poveri, e una festa sacrificale abbellita dalle religioni sacerdotali pagane che uccide miliardi di animali, che sono creature provenienti dalle sfere di evoluzione dell'eterno essere e che sono state affidate a noi uomini per servirle con amore e umiltà davanti a Dio, che è la vita. Questo mondo sta per soccombere. È abbastanza. Basta con i profitti ottenuti a spese dei più poveri. La Madre Terra non sta più al gioco. Essa non soccomberà, ma si libererà da tutto il sudiciume di cui l'ha gravata l'umanità nel corso di tutte le generazioni fino ad oggi. Basta con questo Natale. Basta con gli atteggiamenti ipocriti a spese dei più piccoli di questo mondo. Basta con i riti cruenti perpetrati a miliardi in occasione delle principali festività dei sacerdoti di Baal nelle chiese e nello Stato. La terra indica già ora quello che viene represso ovunque, quello che chi detiene il potere cerca di tenere ancora nascosto per quanto possibile. Sì, nell'Occidente ecclesiastico è scesa l'oscurità, perché la cultura dominante ecclesiastica, che determina da secoli l'umanità, ha ricusato e tradito gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
1: E ciò nonostante, cari amici, tenendo presenti questi retroscena così seri, consideriamo l'affermazione «La luce sorge, Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Il Cristo Dio ci annuncia, io vengo presto». La nuova epoca è annunciata, l'epoca del Giglio, nell'era messianica e sofianica. La luce del Regno Eterno si irradia sempre di più nell'atmosfera della Terra e trova una risonanza nelle persone dello Spirito che portano in sé il palpito della vita nel suo Spirito. La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Lo splendore della nuova epoca è l'adempimento, passo per passo, dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto il resto verrà spazzato via dalla legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Cari amici, sono parole serie e tuttavia sostenute dall'amore eterno che ci chiama dicendo «Venite a casa». Anche se può sembrare che l'odio, l'invidia, l'inimicizia, i crimini assassini di fratello contro fratello, sorella contro sorella, ma anche dell'uomo contro la natura e gli animali abbiano posto il loro segno di vittoria, il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, annuncia l'epoca del Giglio, l'aurora per la nuova epoca, nella quale avverrà quello che è stato annunciato dai profeti, il regno della pace di Gesù Cristo, la costruzione della nuova Gerusalemme. Quando ne avremo abbastanza di questo mondo e ci rivolgeremo al regno eterno, la cui legge della vita bussa nel profondo della nostra anima e desidera guidarci già in questa vita, conducendoci verso più luce, verso l'amore, la pace e l'unità con tutti gli uomini e con gli animali e la natura? Dio in noi. Mettiamoci in cammino, portiamo la sua luce in questo mondo, poiché il mondo diviene sempre più freddo, sempre più povero di valori interiori, e alcuni cercano la sua luce e non riescono ancora a trovarla, perché la cercano ancora in questo mondo con le sue religioni. Cari amici, non è forse confortante sapere che il Cristo Dio ha avverato la sua promessa e che nella nostra epoca si compie tutto tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele? Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel nome mio, vi insegnerà e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà quello che sente e annuncerà quello che avverrà.
2: Cosa vuole il regno eterno del quale sentiamo parlare così spesso? Che facciamo ritorno, quali figli e figlie di Dio, a casa, nel regno eterno, della nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Il regno eterno di Dio è il regno della pace, il regno dell'amore. Dio è spirito, è forza, è energia. Perché quindi si dovrebbe adorare la statuetta di legno di un bambinello? Perché è quello che pretendono le religioni sacerdotali, che vogliono che il Cristo Dio taccia. Il bambinello non è ancora in grado di parlare e Gesù di Nazareth fu messo a tacere sulla croce del martirio. La parola di Dio data tramite i suoi profeti è pericolosa per la casta sacerdotale, perché la smaschera. Rendiamoci conto di quanto segue. Si commemora il bambinello Gesù ed eventualmente sua madre Maria e suo padre Giuseppe. Ma a quei tempi chi ha accolto il figlio di Dio con Giuseppe e Maria? Persone semplici hanno offerto loro un rifugio tra gli animali. La luce proveniente dal santuario del regno di Dio si è ingenerata tra gli animali. Perché? Perché gli animali vivono nell'unità e perché il Cristo Dio venne anche per liberare gli animali dall'asservimento e dalla brutalità degli uomini. Come la maggior parte degli uomini non ha accettato il Cristo Dio, così non ha compreso l'unità che Egli ci ha portato, l'unità dell'essere in ogni forma di vita, che si rispecchia anche nella natura e negli animali. Cosa sono in fondo le cosiddette festività cristiane? Sono feste del consumismo e del macello, in cui si mettono in primo piano culti, i piaceri e i piatti che deliziano il palato. Da dove provengono queste feste del macello o culti del sacrificio, i riti delle cosiddette giornate di Natale? Il regno eterno non macella animali. Perché noi uomini macelliamo gli animali?
0: Ancora una volta, perché vogliono così le religioni e perché la massa degli uomini ha seguito le religioni, con i loro culti del sacrificio che sono stati e sono contrari al Cristo Dio, contrari alla luce dell'Eterno Essere. Noi ci impegniamo per le leggi dei cieli, dell'essere eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, adempiendoli passo per passo, anche se abbiamo ancora errori e debolezze. Fare la pace e mantenere la pace significa, non per ultimo, esaminarsi personalmente, esaminare il proprio ego personale e farlo in continuazione per sistemare i peccati e sperimentare poi dentro di sé l'unità di tutte le forme di vita. Chi fa la pace e mantiene la pace andrà incontro consapevolmente anche agli animali, considerandoli i nostri fratelli e sorelle minori, donando loro amore e prendendosi cura di loro, rispettando la natura nella sua varietà di forme di vita, senza sfruttarla e sterminarla, ma restando in unità con essa, rispettando e comprendendo l'essenza delle piante, che è il soffio vitale dell'Eterno, che agisce anche nel mondo degli animali e delle piante. Questo è un passo nella vita dell'unità.
1: Cari amici, l'amore per Dio e per il prossimo collega. L'amore per Dio e per il prossimo unisce. Uniamoci nel suo spirito. Iniziamo noi a farlo passo per passo e diventiamo consapevoli che il regno eterno è vita eterna. La morte non esiste più. Non esistono più né sofferenze né infermità. Noi tutti siamo portatori di pace. Siamo i portatori del regno eterno. Gabriele dice sempre, vivere in questa consapevolezza significa morire per l'ultima volta e fare ritorno a casa, nella pace eterna, nella luce eterna. Nel libro L'epoca del giglio, Gabriele descrive: l'umanità si trova alle porte di un'epoca possente. È l'inizio che porta a una nuova epoca, all'epoca del giglio, senza religioni, senza sacerdoti e parroci. L'epoca del giglio prepara la venuta del Messia spirituale, del Cristo Dio. Dio è libertà, non conosce alcuna costrizione. Il Cristo Dio, il Figlio di Dio, non venne riconosciuto dalla massa degli uomini quale Messia in Gesù di Nazareth e fu consegnato alla casta sacerdotale della sua epoca, che fece assassinare il Figlio di Dio tramite il potere di Stato. Anche se nelle religioni e nelle strutture di Stato il suo cadavere è ancora appeso alla croce dell'infamia del suo assassinio, quale simbolo della fine delle religioni, quale crocifisso, il Cristo Dio prepara la sua venuta nello Spirito, quale Messia spirituale. Rendiamoci conto ancora una volta che non sono necessarie religioni, né culti o cerimonie, né sacerdoti né parroci per giungere nell'essere eterno. È necessario unicamente seguire passo per passo Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, adempiendo i suoi insegnamenti, le leggi della vita, dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza, che significa giustizia. Se percorriamo passo per passo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, se adempiamo sempre di più le indicazioni che Egli ci ha portato nei Suoi insegnamenti, anche nell'esteriore diventerà a poco visibile quello che è contenuto nel Suo messaggio di pace, pace e unità. Cari amici, il tempo corre, le ore sfuggono agli uomini. Per questo desideriamo riportare alcune parole del Cristo Dio. E il Cristo rivela nell'opera: questa è la mia parola, Alfa e Omega. La svolta dei tempi nella quale io mi avvicino sempre più ai miei può essere paragonata alla tarda estate e all'autunno, poiché l'epoca della svolta dal vecchio mondo peccaminoso alla nuova epoca è un periodo del raccolto. Coloro che vivono in me portano buoni frutti, e coloro che hanno abusato e abusano del mio nome per i propri scopi mostrano ora i loro frutti malvagi. La svolta dei tempi fa riconoscere molto chiaramente i buoni frutti e quelli malvagi. Riconoscete. La tarda estate e l'autunno sono già iniziati per l'epoca peccaminosa. I frutti divengono visibili. Il raccolto è in corso. Quello che è stato preannunciato è già iniziato. Quanto predetto avviene con la precisione di un meccanismo, di un orologio. Le catastrofi e le sciagure si susseguono a catena. Da questo si riconoscono i mutamenti dei tempi. Il mondo peccaminoso declina. In esso si profila già la nascita della nuova epoca. Si delineano le generazioni risvegliate nello spirito, dalle quali scaturirà l'umanità spirituale della nuova epoca. L'epoca attuale è simile ai tempi di Noè o ai tempi della distruzione di Pompei. La maggior parte degli uomini si possiede, si fa possedere. Pur sentendo parlare dei segni dei tempi, continuano a vivere nel peccato. Sono affondati e affondano con la loro ricchezza e con il loro potere esteriore. Quello che l'Eterno rivelò in tutti i tempi agli uomini tramite i profeti è ora imminente. Anche se gli ammonimenti e le indicazioni dell'Eterno non trovano ascolto presso la maggior parte degli uomini, è iniziata questa grande svolta dei tempi. Chi si preoccupa ancora delle proprie cose esteriori e le vuole mantenere e moltiplicare, non solo vi resta legato, ma si inabisserà con tutti i suoi beni e averi. Nonostante le afflizioni e le pene, il regno di Dio sorge gradualmente sulla terra nella misura in cui il mondo sprofonda. Se riconoscete che il mondo si sta scardinando, non tornate indietro e non fermatevi per andare a prendere o sistemare questo o quello. Andate nel luogo di Dio che è in voi e fatevi guidare da colui che dimora in voi.
2: Cari amici, le parole del Cristo Dio rivelate tramite la sua profetessa possono indurci a riflettere e viene chiesto a ognuno di riflettere su se stesso. Ci si ripropone così tante cose per il nuovo anno. Cosa potremmo riproporci? Dovremmo averne abbastanza di questo vecchio mondo che ha gettato al vento qualsiasi principio etico e morale ed è segnato da crimini perpetrati in continuazione, e riproporci di fare la pace
0: e di mantenere la pace e di portare la pace in questo mondo. E anche se sono solo pochi a farlo, ma questi pochi sono per Lui, essi sono il fuoco della giustizia. Siamo chiamati. Chiunque prega il Cristo Dio e crede nel Padre Eterno, nel Dio Padre Madre, e adempie passo per passo le sue eterne leggi dell'amore per Dio e per il prossimo, è un portatore di luce e porta la luce in questo mondo. Vogliamo essere persone che raccolgono la luce per un'epoca che chiamiamo la nuova epoca, ma la nuova epoca ha bisogno di pace. La nuova epoca ha bisogno di persone che prendano sul serio le leggi della vita e che iniziano a vivere in base ad esse. Se siete anche voi una persona che raccoglie la luce, allora il mondo diventerà più luminoso, diventerà più pacifico e cominceremo a portare nel mondo quello che significa Betlemme, la pace. E quando la cosiddetta vita quotidiana cerca di sopraffarci, ricordiamoci in continuazione la sua chiamata. Seguitemi, i suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, per superare i nostri errori e le nostre debolezze con il suo aiuto. E così a poco si farà più luce in noi e la sua promessa non ci sarà più estranea. Io vengo presto. Il suo messaggio rivolto a noi dice fare la pace e mantenere la pace, poiché Egli è il principe della pace. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ovunque vi troviate, permetteteci di inviarvi in questo senso il saluto della vita. Pace. Restiamo collegati nel suo spirito e nella sua pace sboccerà la nuova epoca sotto il segno del giglio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a un'altra trasmissione con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema L'ottusità della tradizione e il risveglio in Cristo. Questo titolo forse ci sorprende, perché proprio nel periodo di Natale il clamore della cosiddetta tradizione cristiana diventa così frastornante che la maggior parte delle persone poche volte riflette ancora chiedendosi quale evento cosmico sia in fondo alla base di queste cosiddette festività. Si tratta della nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret 2000 anni fa. Chi era Gesù di Nazaret e cosa insegnò? Egli insegnò agli uomini che Dio è in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Per questo non abbiamo bisogno di templi o chiese di pietra. E insegnò inoltre la via che riconduce a Dio, nostro Padre. Questa via del Cristo Dio è la via dell'amore per Dio e per il prossimo e include l'amore per tutti, per gli uomini e per gli animali e l'intera natura. È la via che conduce alla pace interiore e alla libertà interiore, una via che non ha niente a che fare con tradizioni e cerimonie, al contrario. Gesù fu un rivoluzionario spirituale e denunciò la casta sacerdotale dei suoi tempi, irrigidita in tradizioni e riti prestabiliti. Nella nostra epoca, lo Spirito del Cristo Dio opera di nuovo tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, e conduce le persone di ogni cultura, di ogni popolo, verso il cristianesimo interiore, verso l'amore per Dio e per il prossimo vissuto, libero da tradizioni. La trasmissione di oggi con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina inizia con la domanda: cosa vuol dire tradizione? Per me, così dice Gabriele all'inizio della sua istruzione, tradizione significa limitazione. Tradizione per me significa che non ho più bisogno di pensare, perché so come funzionano le cose. Tradizione per me significa anche regresso, perché la tradizione non potrà mai essere evoluzione. Evoluzione significa riflettere su qualcosa, chiedermi se voglio continuare a fare come ho sempre fatto, se voglio continuare ad aggrapparmi a usanze e abitudini che sono sempre le stesse, se voglio seguire anch'io anno dopo anno questi riti.
2: E continua con una domanda interessante che ognuno si può porre.
3: Was liegt eigentlich in der Tradition?
2: Cosa contiene in ultima analisi la tradizione, in particolar modo nella tradizione del Natale? In questa tradizione si trova forse l'ingenerarsi del Figlio di Dio nella nostra anima? La tradizione mi dice forse perché Gesù, il Figlio di Dio, il corregnante dei cieli, è venuto tra noi esseri umani? Cosa vogliamo fare con la tradizione? Vogliamo aggrapparci a qualcosa che ci viene offerto nell'esteriore, perché non abbiamo ancora raggiunto il sostegno in Gesù, il Cristo. Trovare sostegno in Gesù, il Cristo Dio, nostro Redentore, significa aggrapparci sempre meno a cose esteriori, a usi, a riti, ad abitudini sempre uguali, ma anche a persone, e renderci invece conto che il sostegno si trova unicamente in noi. È Gesù, il Cristo. Se quali cristiani cercassimo il sostegno in Cristo e ci orientassimo su Gesù, il Cristo, tutto il clamore del periodo natalizio scomparirebbe subito. E riconosceremmo che quello che definiamo come Natale è una distorsione del vero significato. Sì, ci porta nell'esteriore, nel mondo, che è appunto esteriorizzato. Questo Natale non ha più nulla in comune con la nascita del Figlio di Dio. Perché abbiamo bisogno di tutte le luci? Perché non accendiamo la luce del Figlio di Dio nel nostro cuore? Perché abbiamo bisogno di tutti i regali esteriori e ne vogliamo sempre di più? Perché siamo in grado di donare ben poco dall'interiore al nostro prossimo? Perché abbiamo bisogno di tutti i riti e delle usanze? Se non li avessimo, saremmo ben miseri, perché la luce interiore non splende quasi più.
4: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vediamo già che si tratta di vedere da una prospettiva completamente diversa la cosiddetta festa del Natale, che di solito si annuncia con tanto scintillio, con trambusto, desideri materiali o anche con idee fisse, ad esempio, di come si dovrebbe festeggiare il Natale nella cerchia della famiglia. Nell'istruzione Gabriele ci pone la seguente domanda in merito. Gesù, il Figlio di Dio, è forse venuto in questo mondo affinché ci comportiamo come facciamo nel periodo natalizio o anche tutto l'anno? Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per portarci il grande amore del nostro Padre Eterno, per indicarci che non siamo di questo mondo, ma che siamo figli e figlie dell'Altissimo. Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per rafforzare la luce interiore, la luce originaria, e per farci comprendere che in noi dimora il grande amore, Dio, la vita, la luce di nostro Padre. Egli ci ha portato la luce, e questo è anche il simbolo della stalla di Betlemme. Ogni persona, nella persona più semplice, c'è la luce interiore. E la luce interiore è il regno di Dio in noi. Il regno di Dio è pace. Il regno di Dio è amore. Guardiamo in questo mondo. In questo mondo c'è pace? No. Per questo la luce non può risorgere in noi, anche se si trova in noi. In noi c'è l'amore per Dio e per il prossimo? Sì. Ma lo doniamo agli altri in questo mondo o si tratta solo dell'ego che si fa largo con i gomiti? Se guardiamo in questo mondo, vediamo che la maggior parte dei cristiani ha fallito, perché essere cristiani significa ben altro. Essere cristiani significa fare quello che ci ha insegnato Gesù.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vediamo quindi che non è il certificato di battesimo che ci rende cristiani, né l'appartenenza a una chiesa o a una determinata comunità, ma quello che conta sono soltanto le nostre opere. Questo mi ricorda le parole di Gesù di Nazaret: dai loro frutti li riconoscerete. Continuiamo a leggere dal testo dell'istruzione. Perché molti si definiscono cristiani delle origini? Essere un cristiano delle origini significa riallacciarsi alla corrente originaria eterna, Dio. Essere un cristiano delle origini significa staccarsi dalle tradizioni, staccarsi dai riti, dalle usanze, dai predicatori che parlano in modo ipocrita della festa del

0: fondo dell'interiore è il figlio, la figlia di Dio, come lo siamo anche noi. Significa staccarsi dai predicatori ipocriti per rivolgerci al Cristo in noi. Così non dobbiamo più aspettare il Natale, ma percepiamo cosa significhi che la luce si sia ingenerata nella nostra anima, ingenerata in ogni cellula del nostro corpo. E allora non percepiremo più solo che il Cristo Dio, il Redentore, si è ingenerato, ma ci saremo ingenerati noi stessi nella corrente originaria, nell'eterno essere. Questa è in fondo la meta di un cristiano delle origini, o dovrebbe essere la meta di un cristiano delle origini. Staccarsi dal clamore esteriore, dai numerosi predicatori che si adornano solo nell'esteriore, indossando vesti del colore corrispondente a seconda della festività, e rivolgerci invece a colui che è la luce eterna che risplende, il Cristo. Cari amici, ascoltiamo ora un estratto tratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele.
1: Christus im Vater kann uns Sicherheit geben.
0: Il Cristo nel Padre può darci sicurezza. Il Cristo nel Padre può darci il calore. Il Cristo nel Padre può condurci a casa tramite il nostro interiore. Può condurci verso il nostro prossimo affinché si faccia pace, verso il prossimo affinché possa crescere l'amore altruistico per andare insieme verso il Padre eterno affinché ci sia unità. E chi apprezza la luce interiore, chi fa dei passi verso la luce interiore, chi percepisce l'unità con il suo prossimo, perché anche nel prossimo dimora il grande spirito dell'amore, il Dio Padre Madre, percepisce l'unità con la natura. Così l'animale, ogni animale gli è vicino, e così anche ogni pianta e ogni pietra, ogni astro gli parla. La persona si sente poi un essere cosmico e non più una persona rivolta solo verso il mondo. Questo significa diventare o essere un cristiano delle origini. Staccarsi da un comportamento ipocrita, smettere di essere cristiani ipocriti per andare verso la luce, via dall'apparenza. Per farlo, non abbiamo bisogno dei grandi predicatori, abbiamo il Cristo. Ed è questo che conta. Se facciamo quello che Egli vuole, facciamo quello che vuole il Padre e diventiamo di nuovo luce dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla casa del Padre. Doniamo poi quello che si trova nel cuore e non abbiamo più bisogno di doni esteriori. E anche la terra ci offre quello di cui abbiamo bisogno e non macelleremo più nessun animale. Cari fratelli e sorelle, finché esisterà questo Natale, come viene festeggiato dai cristiani apparenti, non abbiamo ancora compreso cosa voleva Gesù, il Cristo.

0: Das waren Worte aus der göttlichen
1: Abbiamo ascoltato parole date dalla sapienza divina rivolte al cuore di ognuno di noi. Leggiamo ora un'altra parte tratta dall'istruzione di Gabriele.
0: Wir erfahren immer wieder, um sich von der
1: Facciamo sempre l'esperienza che per staccarci dalla tradizione, dalle abitudini sempre uguali, dobbiamo prima esaminare a fondo la tradizione e chiederci: voglio continuare così? E se non lo vogliamo fare, cosa voglio? Cosa voglio veramente? E se poi a Natale si fa varco la coscienza del Cristo, sì, in fondo sono un cristiano e desidero fare quello che voleva Gesù, il Cristo, allora iniziamo poco alla volta a comprendere in noi. Se rifiuto la tradizione, perché è appunto una limitazione, un regresso, ottusità, il non dover riflettere, ho bisogno di una meta. Se non abbiamo una meta, non abbiamo alcun orientamento e ricadremo continuamente nella tradizione. Esaminiamo quindi a fondo la tradizione e se diciamo a noi stessi che non può essere voluta da Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, allora dovremmo chiederci: cosa vuole allora? E ci chiederemo: cosa disse Gesù? Alcune semplici parole. Seguitemi. E in cosa consiste seguirlo? Egli ci ha insegnato i 10 comandamenti e visse secondo i 10 comandamenti. Ci ha portato il discorso della montagna e ha vissuto in base al discorso della montagna. Ci ha portato il Padre dell'amore. Sappiamo che Dio non ci punisce, non ci castiga, ma ci ama. Siamo noi stessi che ci puniamo e ci castighiamo con gli aspetti del peccato che immettiamo, che ricadono poi su di noi. E così in noi affiorerà la meta, che è quella di seguire Gesù, di fare quello che voleva Gesù. E nel momento in cui desideriamo farlo seriamente, ogni volta che si ripresentano le vecchie abitudini, i vecchi schemi, e ricadiamo nella tradizione, chiederemo a noi stessi: vogliamo comportarci di nuovo così? No, non lo vogliamo più. E allora cosa vogliamo? E poi segue il passo successivo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per avvicinarci alla nostra meta, a Gesù, il Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi per non continuare a pensare come vuole il mondo, il vecchio Adamo. Cambiamo il nostro modo di pensare e chiediamo di Gesù, il Cristo, e la domanda porta in sé la risposta e riceveremo la risposta riguardo ai passi che dobbiamo fare per seguire Gesù. Così avremo una meta e avremo davanti agli occhi la meta quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini. Ci teniamo stretti alla meta e riusciamo così a liberarci sempre più dalle abitudini, finché ce ne saremo staccati. Ma senza la grande meta di seguire Gesù, il Cristo, di sviluppare la luce interiore, la luce del Cristo Dio, di ingrandirla, non riusciremo a liberarci dai vecchi schemi, dalla pigrizia e dall'ottusità, dal non voler riflettere e quindi dalla tradizione.
2: Cari amici, chi ha preso la decisione di compiere dei passi verso il Cristo, di fare nuove esperienze per liberarsi da se stesso, deve avere anche coraggio. Dato che ci si muove in un certo senso su un territorio sconosciuto e non ci si può aggrappare a niente di esteriore o che si conosce da tempo. Nell'istruzione Gabriele ha dato ulteriori aiuti a riguardo. Avere coraggio significa anche trovarsi per breve tempo da soli per dire: ora devo trovare il Cristo in me. Ma questo dura solo per un breve periodo. Tutto a un tratto dall'interiore percepiamo un movimento. Ci sentiamo sostenuti dall'interiore e ci accorgiamo che ora sentiremo il Cristo più vicino. Spesso ci sembra di essere soli, in genere nei momenti in cui ci sentiamo più giù. E per un certo periodo dobbiamo essere soli, perché se percepissimo subito la forza del Cristo, non rifletteremmo su quello che facciamo ancora in modo sbagliato, chiedendoci dove si trovano in pratica i nostri peccati, che abbiamo la possibilità quindi di sistemare con il Signore, con il Cristo. Pertanto, per un momento, o forse per alcune ore o giorni, ci sentiamo isolati e soli. Ma se ci facciamo di nuovo coraggio e diciamo no per il Cristo e con il Cristo, sentiamo di nuovo la forza. Riconosciamo gli aspetti del peccato che ci hanno trascinati nella valle dell'amarezza. Sistemiamo i peccati con il suo aiuto e andiamo di nuovo avanti.
3: Continuiamo a leggere. Le tradizioni, dopo tutto, sono come dei binari che abbiamo sempre seguito in noi. E finché la persona non si libera da queste tradizioni, le cose sono spesso difficili. Molte volte si continua ad andare avanti e indietro, in alto e in basso, finché poco alla volta, passo dopo passo, ci ritroviamo in Cristo e percepiamo quello che voleva Gesù e che vuole il Cristo. Quello che vuole non è poi così difficile ed è non guardare sempre gli errori del tuo prossimo, ma percepisci nel profondo in te che anche in lui si trova il grande anelito profondo di unirsi al Padre. Ogni anima anela all'amore di Dio. Ogni anima desidera la patria eterna e quando l'anima bussa agli aspetti dei nostri peccati, per noi significa che dovremmo pentircene, sistemarli e non ripeterli più. E non ripeterli più è spesso la cosa più difficile, perché non ripeterli più significa che devo trasformare il programma che ho seguito per anni. Nel mio conscio deve entrare la vita in Cristo e con il Cristo. I vecchi aspetti, le abitudini, le tradizioni, gli aspetti del tutto umani devono fuoriuscire affinché vi possa fluire ciò che è spirituale. E questo comporta spesso la lotta contro se stessi, per seguire poco alla volta Gesù, il Cristo.
0: Wir Menschen müssten uns eigentlich fragen.
4: Noi uomini dovremmo in fondo chiederci, ma vogliamo veramente essere liberi? Naturalmente, risponderanno sicuramente tutti. Ma è vero? E cosa vuol dire veramente essere liberi? L'istruzione data da Gabriele prosegue come segue. È questo il punto. Diventare un cristiano delle origini o essere un cristiano delle origini significa essere liberi, senza legarsi ad abitudini esteriori del tutto umane, come ad esempio la festa del Natale o della Pasqua, senza aggrapparsi agli aspetti del peccato del prossimo. Diventare liberi significa diventare stabili ed essere stabili in Cristo.
0: Nicht einem Menschen nachzufolgen
4: significa non seguire una persona, come si fa usualmente nelle tradizioni ecclesiastiche, ma seguire il Cristo. E il Cristo non si può vedere. È la luce, è la legge dell'amore e della bontà in ognuno di noi. E seguirlo significa adempiere questa legge, la legge del nostro vero essere, della nostra vera patria. E seguirlo significa vedere nel prossimo il fratello o la sorella, Affermare continuamente il bene nel prossimo, anche se gli aspetti umani agiscono ancora in modo forte. Significa non legarsi ai peccati del prossimo, ma collegarsi con l'interiore della persona, poiché la luce del Cristo si trova in ognuno.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono parole che infondono speranza date da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, le quali ci trasmettono la certezza che in ogni anima splende la luce del Cristo, che desidera che la facciamo splendere sempre di più, affinché l'anima e l'essere umano possano liberarsi dall'ottusità della tradizione e risvegliarsi in Cristo. Allora il vero significato del Natale, la nascita del Figlio di Dio, sarà vivo in noi e non sarà Natale solo una volta l'anno, ma ogni giorno dell'anno. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, auguriamo a tutti di fare preziose esperienze e giornate ricolme di Dio. Un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta. E ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare, o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare, i modelli di pensiero con frequenze simili, o si può dire con un suono simile, sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
2: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire. Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
3: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione dei cosmi della caduta.
1: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
4: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde alle nostre rispondenze, corrisponde a noi e con esso agiamo e reagiamo anche.
1: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
3: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
4: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
1: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
4: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
3: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
1: Tuttavia, se non segue una reazione forte,

0: Quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
1: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
1: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
2: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire: lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth, invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
2: Oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente: sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
1: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.

0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure, e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
1: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
2: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione, mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo. Ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
3: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo a cosa avviene in seguito. Ad esempio, restando sull'esempio dei bambini, spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo. Come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
1: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole? Di tutto ciò.
3: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
1: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi e poi si dirige verso un determinato pianeta. E questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
3: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
2: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine e in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
3: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
1: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il cuore regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
2: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
1: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer?
4: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
5: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
2: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
1: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro, a sua volta, nel computer che lo ha manipolato.
2: In questo modo colui che accoglie in se stesso il virus dell'HIV viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
6: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso. Dico, questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti. Cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura, che idiota, ora lo fa per me, e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi lego a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
3: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati. Trasferito a noi uomini, i virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio, facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
2: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare e già si è legato all'altro.
3: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
6: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
3: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che messa in moto da una persona influente si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
2: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
7: Ja, wir können schon vorstellen, dass dann
6: possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino. Tuttavia, a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
5: Il
2: senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
6: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
3: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca a se stessa che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
2: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
3: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere e dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini, quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano, la guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana. Si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto, il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie e il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e

trasformarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno

verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino. Nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello Spirito del nostro Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Liebe Zuhörerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da più di 30 anni mi è dato di essere la portavoce dello Spirito Eterno, del Cristo Dio. Vi chiederete che cos'è una portavoce dello Spirito Eterno? È un profeta di Dio. E nel mio caso una profetessa di Dio. Non mi sono assunta io questo incarico, non mi sono nominata io tale e non mi definirò nemmeno come profetessa di Dio. È l'Eterno che ha fatto di me il suo strumento divino, poiché è presente un mandato divino che proviene dall'alto, dal regno di Dio. È Dio che mi chiama la sua portavoce, la sua profetessa. Io stessa sono rimasta soltanto una persona semplice tra tante persone, e nello spirito di nostro Eterno Padre sono Gabriele, la sorella di tutti i miei fratelli e sorelle. In questi più di 30 anni lo Spirito del Cristo Dio si è rivelato innumerevoli volte agli uomini tramite la parola profetica. Egli, il grande Eterno, ha donato a noi uomini parole di vita e indicazioni per il nostro cammino. Ci ha anche ammoniti riguardo all'epoca odierna. La parola di Dio è accessibile a tutti in molti libri e pubblicazioni audio. Potete inoltre leggere la parola di Dio nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», nella quale troverete anche una descrizione del mio cammino spirituale, che è possibile leggere anche nel primo volume della serie La via che conduce alla coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Con questa breve introduzione desidero presentarmi. Come ho già detto, sono vostra sorella nello Spirito di Dio, nostro Eterno Padre, di cui noi tutti siamo figli e figlie. Sono quindi una persona tra tante persone che ha però il compito divino di portare questo messaggio donato dall'Eterno Essere. In questi 30 anni trascorsi ho sperimentato non soltanto disperazione, solitudine, sofferenza, tristezza, malattia dei miei simili, dei miei fratelli e sorelle, che tutti i cristiani nel Padre nostro riconoscono quali figli di un unico Padre. Ho sperimentato e continuo tuttora a sperimentare una sofferenza indicibile anche nel mondo degli animali. Gli animali non hanno quasi alcun diritto in questo mondo e ben di rado una voce. Gli uomini, invece, secondo la rispettiva costituzione del proprio Stato, hanno diritti e doveri, e quindi anche una voce. Gli animali, pertanto, hanno bisogno di uomini che li amano e che conferiscono loro una voce in questo mondo oscuro, crudele e brutale. Il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo non si riferisce soltanto a noi uomini. Dio è il creatore della vita, sia che pensiamo agli uomini e agli animali, o se osserviamo la Madre Terra nella sua varietà. La vita è la presenza di Dio, anche nella natura, in ogni animale, in ogni goccia d'acqua e in ogni pietra. Gesù ci ha insegnato l'amore per tutte le creature. Durante la sua vita terrena, egli conferì una voce anche agli animali, anche se nella Bibbia non si trova quasi più alcuna indicazione in merito. Invece, nei Vangeli apocrifi, come per esempio il Vangelo di Gesù, si parla in modo dettagliato e senza alcuna censura dell'amore per gli animali di Gesù. Citiamo di seguito alcuni esempi. Siate giusti e siate misericordiosi nei confronti del vostro prossimo e di tutte le creature che vivono, e camminate in umiltà con il vostro Dio. E in un altro punto si legge: e il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù, e Gesù gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò assai e disse: vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono. Andando a Gerusalemme, Gesù incontrò un cammello con un pesante carico di legna. Il cammello non ce la faceva a trasportarlo sul monte, e il cammelliere lo picchiava e lo maltrattava spietatamente, senza però riuscire a smuovere l'animale. Gesù, vedendolo, gli disse: perché colpisci tuo fratello? E l'uomo replicò: non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma fatto per servirmi? E Gesù disse: non è forse lo stesso Dio che ha creato quest'animale con la stessa sostanza dei tuoi figli che ti servono? E non avete ricevuto tutti e due lo stesso respiro da Dio? Più avanti nel testo leggiamo ancora: Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, l'avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede ad una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccolo di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Sta scritto anche: in verità io vi dico, chi trae vantaggio dalle malvagità perpetrate contro una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno possono trattare le cose sacre o insegnare i segreti dei cieli coloro che hanno le mani macchiate di sangue o la bocca contaminata dalla carne. Leggiamo inoltre: e tutto ciò che fate al più piccolo dei miei figli lo fate a me, poiché io sono in loro e loro sono in me. Sì, io sono in ogni creatura e tutte le creature sono in me. Io gioisco di ogni loro gioia e soffro per ogni loro dolore. Perciò io vi dico, siate buoni tra voi e con tutte le creature di Dio. Più avanti leggiamo: si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì di nuovo da Betania a Gerusalemme. Trovò nel tempio della gente seduta a vendere buoi, pecore e colombe e anche i cambiavalute. Fece allora una sferza di 7 cordicelle e li scacciò tutti dal tempio. Liberò le pecore, i buoi e le colombe. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi. E disse loro: portate via tutte queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Non sta forse scritto: la mia casa sarà una casa di preghiera per tutti i popoli, e voi ne avete invece fatto una spelonca di ladri e l'avete riempita di tutti gli obbrobri possibili. E non ammise che si portasse nel tempio neanche una ciotola di sangue o che venissero uccisi degli animali. Già nell'Antico Testamento Dio disse tramite i profeti: i vostri sacrifici di sangue sono un opprobrio per me. Ciò nonostante, gli uomini continuano ancora a sacrificare animali per le loro feste. Malgrado tutte le difficoltà, sempre più persone che non fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche sperimentano come la luce del Cristo Dio si irradia in modo possente. Sempre più persone vengono a conoscenza dell'amore, della bontà e della mitezza di Gesù. Riconoscono che il suo insegnamento consiste anche nel prendersi cura ed essere misericordiosi con i più deboli e comprende anche gli animali. Cominciano così a vedere gli animali con altri occhi, senza considerarli soltanto fornitori di carne, e conferiscono una voce agli animali. Anch'io conferisco la mia voce agli animali. Gli animali parlano al mio cuore e io traduco il loro linguaggio. Cari amici, spero tanto che queste parole raggiungano il vostro cuore. La preghiera degli animali dice: Molti nostri fratelli animali sono sempre all'aperto, senza un riparo e protezione, in ogni stagione, con qualsiasi tempo, sia al freddo, con il caldo o addirittura con la calura delle giornate estive. Essi chiedono, tramite di me, aiutateci affinché anche noi possiamo avere un tetto sulla nostra testa come l'avete voi e come l'avevano gli animali di Betlemme che accolsero Maria, Giuseppe e il loro bambino. Percepite nei vostri cuori, voi uomini, percepite che noi siamo i vostri fratelli minori, gli animali. Anche per noi animali potrebbe essere ogni giorno Betlemme se gli uomini che ci amano aiutano per creare ripari e spazi vitali in modo che possiamo ricevere per esempio un cibo genuino come la Madre Terra desidera fare senza concimi chimici. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci affinché persone che amano gli animali possano costruire dei ripari, acquistare terra e donarci un cibo, come lo desiderate anche voi uomini per voi, natura pura. Vi preghiamo di aiutarci affinché i cacciatori e i bracconieri che mettono le trappole non possano più trarre vantaggio da voi uomini con il loro modo vigliacco di sparare e di catturarci. Se i nostri corpi morti non vengono più usati come arrosto in tavola, non ci sarà più motivo di continuare a ucciderci. Noi animali vi chiediamo di cuore, non mangiate la nostra carne. Se il consumo di carne si riduce, di conseguenza diminuirà sempre più anche la violenza nei campi e nei boschi. Per piacere, contribuite anche voi a far sì che le vostre abitudini alimentari non si basino su vittime dei macelli. Se riflettete su queste cose, voi uomini, pensate anche a Giuseppe e Maria e agli animali nella stalla di Betlemme. Giuseppe e Maria non macellarono gli animali per il bene del loro corpo. Essi amavano gli animali e gli animali amavano loro. Gli animali donarono calore e diedero volentieri la loro mangiatoia per il bambinello. Le persone che pensano a Betlemme come esempio non penseranno al grande amore di Dio soltanto a Natale, ma prenderanno coscienza che Betlemme dovrebbe essere presente ogni giorno, poiché Dio, l'Eterno, ama gli uomini, ma anche gli animali e tutta la Madre Terra. Anche gli animali che si trovano imprigionati nei macelli e sono destinati a morire parlano al mio cuore e io, Gabriele, desidero conferire loro la mia voce. Veniamo allevati per essere macellati, tenuti prigionieri in una stalla terribile. Anche noi siamo esseri della creazione che hanno sensazioni, in modo analogo a come le avete voi uomini. Percepiamo paura, sofferenza e gioia. Molti di noi sono bovini, condannati ad essere macellati, perché ci sono persone che vogliono mangiare la nostra carne e per questo ci troviamo in spazi ristretti, non possiamo quasi muoverci. Sotto i nostri piedi ci sono delle grate di metallo, come le chiamate voi. I nostri escrementi cadono attraverso queste grate e così siamo costretti a vegetare in un'atmosfera con un odore caustico pungente. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci e ponete segni di amore per il prossimo. Guardate nei nostri occhi e percepirete che anche noi bovini siamo creature come lo siete voi e quindi siamo il vostro prossimo, poiché Dio è unità negli animali, nelle piante, nelle pietre, su tutta la terra, in tutto il cosmo. Noi bovini respiriamo come voi. Anche voi amate la libertà come noi. Anche voi respirate e non volete che alcun uomo e alcun animale vi tolgano intenzionalmente il respiro. Vi preghiamo, per piacere, ponete dei segni, non mangiateci, così coloro che sono avidi di profitto nei ghetti degli animali resteranno a poco a mani vuote, perché si smetterà di allevare gli animali per produrre carne, la carne degli animali, i quali in fondo hanno lo stesso respiro che avete voi uomini. Il respiro è vita, proviene dall'Eterno Creatore. Vi preghiamo, non toglieteci intenzionalmente il respiro per il vostro consumo di carne. Oh, che anatre, galline, tutti gli animali che vivono sulla terra e sottoterra, tutti gli animali che vivono nelle acque vi pregano, tutti gli animali dell'aria vi pregano e dicono: lasciateci vivere, vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. Fate sorgere nei vostri cuori l'amore per ogni creatura. Conferiteci una voce in questo mondo degli uomini buio, terribile e brutale. Lasciateci vivere, lasciateci vivere, vi preghiamo. Gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione chiedono: uomini, contribuite affinché queste crudeltà terribili, le torture che vengono perpetrate a noi esseri viventi, abbiano fine. Anche voi uomini non volete che vengano effettuati esperimenti su di voi. Non volete essere torturati. Noi animali veniamo fatti soffrire, veniamo torturati e patiamo. In modo analogo a voi uomini, anche noi percepiamo sofferenza, dolore, tormenti. Abbiamo paura di questa morte cosciente che di rado avviene senza tortura. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci e sviluppate nel vostro cuore umano l'amore di Gesù, il Cristo, che amava gli animali e tutto ciò che la terra porta su di sé. Noi animali chiediamo aiuto, grazia e misericordia. Per piacere, voi uomini, conferite una voce a noi animali, non mangiateci, percepite ciò che sentiamo noi. In tal modo comincerete ad amarci e a poco potrà esserci pace nei boschi e nei campi, nelle stalle, nelle acque e nei laboratori di ricerca. Se Betlemme diviene un segno di amore per gli animali nel cuore degli uomini, anche tra gli uomini stessi potrà esserci l'amore per Dio e per il prossimo, la pace, l'unità che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, lasciate che gli animali vi guardino negli occhi e così percepirete che cosa vi vogliono dire. Vi dicono continuamente: per piacere, vi preghiamo, aiutateci. Gli animali ringraziano però anche per la bontà, l'amore e la misericordia degli uomini che personificano veramente l'amore per Dio e per il prossimo. Sperimentiamo così attimi con gli animali e percepiamo che sono creature che vivono con noi e che hanno lo stesso respiro che abbiamo anche noi uomini, l'alito del Dio creatore. Fate che noi uomini respiriamo con gli animali, allora in questo mondo si farà più luce e il regno di Dio si risveglierà in noi. È la pace nei nostri cuori e nel nostro animo. Se gli animali avranno trovato accesso al nostro cuore, avremo imparato ad amare un po' di più. Allora crescerà anche l'amore per Dio e per il prossimo verso gli uomini, e allora in noi ci sarà pace. Io, Gabriele, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e averci seguiti. Se lo desiderate, restate ancora un po' in ascolto alla vostra radio o alla televisione. Gesù, il Cristo, insegnò a noi uomini. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. E la casa crollò e la sua rovina fu grande. I cristiani delle origini in tutto il mondo costruiscono veramente sulla roccia che è il Cristo. Cristiani delle origini hanno acquistato una piccola terra, una terra della nuova Betlemme, una piccola stazione di accoglienza per gli animali. È un progetto che conferisce una voce agli animali. Su questa terra, che è ancora piccola, gli animali vivono senza paura. Ci sono bovini, pecore, oche, anatre, gatti, a cui si aggiungono gli uccelli ai quali piace trovare una casa nei cespugli che sono stati piantati. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi si avvicinano sempre più, sentono protezione e una patria nel grembo della madre terra, la quale, senza che gli uomini debbano intervenire molto, offre agli animali tutto ciò che essa può dare, soprattutto sicurezza, un tetto, pace e cibo. È una terra ancora piccola, la terra pacifica della Nuova Betlemme. Con il vostro aiuto potrebbe divenire più grande e offrire una patria e protezione a sempre più animali. Io non desidero chiedere l'elemosina, bensì parlare al vostro cuore e appellarmi al vostro cuore per gli animali e per la madre terra. Ogni modo di chiedere l'elemosina è una specie di costrizione, invece io desidero raggiungere il vostro cuore. E se ho raggiunto il vostro cuore e voi vi decidete a donare qualcosa in base a ciò che si è mosso nel vostro cuore, un dono per i vostri fratelli animali, allora sarà un dono di amore fatto agli animali e alla natura. So bene che la miseria e la fame in questo mondo aumentano sempre più, ma soltanto tra il popolo comunque, poiché come molti di noi sanno, il divario tra ricchi e poveri si ingrandisce sempre più. Perché? Perché i cuori dei ricchi divengono sempre più freddi e i poveri devono rivolgersi più o meno per forza ai ricchi e chiedere denaro, ovvero chiedere la carità. Pensiamo alle parole di Gesù. Da un lato, egli disse che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. D'altro lato, ha parlato di come costruiamo la nostra casa. Simbolicamente, molti ricchi costruiscono la propria casa sulla sabbia e ciò significa che essa crollerà. L'anima dell'uomo, che era duro di cuore, si ritroverà un giorno a mani vuote nell'aldilà. Infatti, la veste mortuaria non ha tasche. È necessario ed è anche una questione di cuore il fatto che gli uomini riflettano sull'amore per il prossimo. Questo vale però anche per gli animali, anzi per tutta la madre terra. Di questo divario che si sta ingrandendo sempre più fanno parte tra l'altro anche gli animali e la terra. Poiché noi sappiamo ciò che è stato arrecato loro e viene inflitto loro tuttora. Ci sono persone che tengono discorsi ad altre persone chiedendo denaro per gli uomini che soffrono, cioè giusto e buono. Anche i cristiani delle origini pensano ai loro simili, in particolare quando vedono come soffre parte della popolazione. Gli animali però non hanno quasi alcuna voce e per questo io voglio continuare ad essere la loro voce. Vi preghiamo, per piacere, aiutate. So che tutti coloro che non godono di grandi ricchezze e che devono guadagnarsi ogni giorno il proprio sostentamento, spesso in modo molto duro, provano su se stessi cosa significa avere un euro in più o in meno. Gli animali, che sono le creature che vivono con noi, chiedono ai ricchi e a tutti gli uomini che costituiscono il popolo. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. E se desiderate dare un aiuto a noi animali, vi chiediamo con modestia, già un euro aiuta. Cari amici, non fatevi influenzare se ora viene dato il numero di conto corrente. Io non vi voglio convincere né costringervi a donare qualcosa. Tuttavia è normale che anche quando è il cuore che parla e dona, si debbano dare indicazioni organizzative. Vi prego di avere comprensione per questo. Gli animali ringraziano e anch'io, Gabriele, che conferisco una voce agli animali, vi ringrazio di tutto cuore. Fondazione Gabriele, conto corrente postale numero 51 833 879, conto banco posta codice ABI 07601 CAP 11800 al numero di conto 51 833 879. Causale del versamento: festa di Betlemme.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i catari, i bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arse al rogo e sterminate. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca. Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a senso dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno, il suo Figlio, il Cristo desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, Die Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo, secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
2: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.
3: Wie das Meer mit Wasser gefüllt ist.
2: Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
0: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto.
0: Heute ist die Zeit gekommen.
1: Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazareth che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
0: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
1: Per il ritorno di Sofia alla casa del padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
2: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio, Io vengo presto, l'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio, Sofia Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore, non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo alla radio e alla televisione, diamo a tutti il benvenuto a questa seconda parte della serie di trasmissioni dal titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo.
0: Die Grundlage unserer Sendereihe.
1: Questa serie di trasmissioni si basa su un manoscritto preparato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Leggeremo da questo manoscritto e potremo così sentire altri aspetti in merito al fatto che noi siamo interrottamente guidati dal cosmo. Se desiderate leggere il contenuto di questa trasmissione, potete richiedere il libro corrispondente nelle migliori librerie. Per iniziare vogliamo fare un esempio tratto dalla tecnologia moderna che ci permetterà di comprendere in modo concreto le leggi che spiegheremo in seguito provenienti dalla legge cosmica universale che è lo Spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione si definisce la meta e per mezzo delle antenne del veicolo il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni movimento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso vuole seguire, determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e altre cose ancora. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginarsi è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo